c'è il cielo, lo guardo, ed anche stasera fa pensare a te.

0: si va vivero a dormire da Las Vegas a Piacenza.
1: Fari per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza, devi ancora sopportare.

Per la rubrica Classici della canzone avete ascoltato Lucio Dalla e Gianni Morandi in una selezione dal Compadisc intitolato Dalla Morandi. E per concludere Steven Schlax al pianoforte.

Avete ascoltato musica con Steve Schlags al pianoforte. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

di Jean-Philippe Rameau avete ascoltato Les Surprises de l'Amour, Suite en Concert, nella esecuzione dei Les Musiciens du Louvre diretti da Marc Minkowski. E la trasmissione prosegue ascoltando due sonate tratte dai Trattenimenti armonici opera 6 di Tommaso Albinoni. Inizieremo ascoltando la sonata numero 9 in Sol, nei movimenti grave adagio, allegro, adagio, allegro. Esegue la Zero Emission Baroque Orchestra, Giorgio Tosi, violino barocco, Marlise Gojdanić, violoncello barocco, Carlo Centemeri, organo.

Avete ascoltato di Tommaso Albinoni la sonata numero 9 in sol maggiore tratta dai Trattenimenti armonici opera 6 nell'esecuzione della Zero Emission Barocca Orchestra. E proseguiamo ascoltando, sempre dai Trattenimenti armonici opera 6 di Tommaso Albinoni, la sonata numero 4 in re minore nei movimenti grave adagio, larghetto, adagio, allegro. Esegue sempre la Zero Emission Barocca Orchestra, Giorgio Tosi violino barocco, Marlise Gojdanić, violoncello barocco, Carlo Centemeri, organo.

0: Di Tommaso Albinoni avete ascoltato la sonata numero 4 in re minore dai trattenimenti armonici opera 6 nell'esecuzione della Zero Emission Barocca Orchestra. Giorgio Tosi, violino barocco, Marlise Gojdanić, violoncello barocco, Carlo Centemeri, organo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Pasquale Mega, pianista, compositore, arrangiatore, in collegamento da Mattina Franca, ma Materano Doc. Grazie per essere qui, Pasquale.
1: Grazie a te per l'invito, onoratissimo.
0: Perché di recente uscita, concerto in tre colori, Pasquale Mega Policroma Ensemble, pubblicato da 12 Lune. Pasquale, come nasce questo interessantissimo progetto discografico?
1: Nasce un bel po' di anni fa, prima del fatidico Covid, nel senso che avrei dovuto già presentare il tutto proprio nel 2020 e poi ovviamente è stato rinviato per le cose che conosciamo. Quindi nasce forse nel 2019 addirittura. Insomma, ha avuto una vita abbastanza movimentata, anche perché è un progetto abbastanza vario, quindi ha necessitato di arrangiamenti anche piuttosto importanti. E ci abbiamo messo un paio di annetti di lavoro, io e il mio carissimo amico fraterno Roberto Re David, che insieme a me è autore degli arrangiamenti, e poi nel 2021 abbiamo fatto questi concerti. Uno di questi è andato a finire in quest'album, in questo CD per la 12 Lune.
0: Un primissimo assaggio da quest'album. Pasquale, cosa selezioniamo?
1: Ma io a questo punto partirei con la prima traccia di queste tre suite, delle quali al massimo poi parliamo dopo. È una mia, la prima suite, sono brani tutti di mia composizione, inizia con il Via Tu, che è un brano dedicato ai miei figli.

0: Ed era Via Tu, Pasquale Mega, Policroma Ensemble. Siamo in compagnia di Pasquale per presentare questa novità di 12 luni, ovvero concerto in tre colori. Ricordiamo sempre il nostro numero WhatsApp 3351243722. I tre colori sono quelli che danno vita alla tracklist, che si articola in 14 brani scritti appunto da te, da Esbjørn Svensson, Dan Berglund, Magnus Ostrom e Lars Danielsson. Perché questa scelta? Cioè, perché questa composizione ha più mani? Insomma, dici di più.
1: Guarda, la scelta dei due autori scandinavi è semplice. Io ne sono completamente innamorato da almeno una decina di anni e avevo sempre in mente di omaggiarli in qualche maniera. E allora è stata l'occasione, quando ho messo su questo Policroma Ensemble con una formazione che ora, insomma, ora diremo anche che strumenti ci sono, di omaggiarli con delle suite. Cioè, ogni suite contiene 5 brani sia di Svensson, 5 di Lars, arrangiati senza soluzione di continuità, e quindi un omaggio veramente sentito a questa musica di scandinavi che secondo me non hanno nulla di scandinavo, perché noi li consideriamo freddi, eccetera, eccetera. Invece la loro musica è di una mediterraneità incredibile, così vicina a noi, molto più vicina di tanta musica mediterranea che sentiamo. Quindi per me è stato un onore poter suonare con questi grandi musicisti i loro brani, e poi ci ho messo insieme anche un piccolissimo omaggio a me stesso con una suite di brani miei.
0: Pasquale, illustriamo ai nostri ascoltatori queste tre suite. Come sono articolate?
1: La prima, con il colore indaco, che è un colore che a me piace, è dedicata, ripeto, ai miei brani. Sono 4 brani: Via Tu, Future Link, Di Più e Origami. E il colore che ho voluto dare alla suite di Svensson del Trio Est è l'Ambra. Sono 5 brani molto belli, e perché è un colore tenue, un colore che così alle volte non ci sono neanche spiegazioni su alcune cose. Mi piaceva dare l'ambra, e invece vedevo un colore più forte, più intenso, il carminio, per Lars Danielsson, questi altri 5 brani. Quindi è nata l'idea del Policroma Ensemble, con un organico di ben 7 musicisti, compreso il sottoscritto.
0: Ma Pasquale, quindi è un omaggio oppure un'esplorazione del jazz nord europeo? Tu come?
1: Ma è un omaggio, nel senso che ho voluto suonare e arrangiare tanti brani di questi
0: che ti
1: due
0: piacevano,
1: autori.
0: Insomma,
1: Sì, mi piacevano tantissimo i brani. Chiaramente li abbiamo arrangiati in maniera molto personale, anche se sono riconoscibilissimi, non abbiamo travisato assolutamente nulla. Li abbiamo, come dire, espansi per creare queste mini suite. Io non ho la minima idea cosa direbbe il nostro grande Esbjørn Svensson, se purtroppo non ci avesse lasciato, di questa mia piccola esplorazione, o cosa direbbe ora Lars, che anche ho conosciuto, di ciò che abbiamo fatto dei suoi brani. Chissà, un giorno riuscirò a farli risentire per avere anche un suo parere, vedremo.
0: Altro ascolto da Concerto in tre colori, Pasquale.
1: Sì, Di Più, che è un brano, diciamo, più tipicamente jazzistico, ma anche no, dipende dai vari frammenti che ci sono, perché insomma nelle mie composizioni ci sono varie situazioni con cambi ritmici, cambi armonici, cambi anche dinamici, e sicuramente Di Più è uno di questi.

0: Ed era di più dalla suite L'Indaco di Pal, autore Pasquale Mega, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di 12 luni, ovvero concerto in tre colori, Pasquale Mega, Polichrome Ensemble. Ricordiamo, le suite sono tre. Il concerto in tre colori è reso tale dall'impasto timbrico cui ci accennava Pasquale poco fa. E parliamo appunto del Settimino, da chi è animato, e posso dirti i colori che mi hanno colpito particolarmente sono quelli del vibrafono e dell'arpa, che alleggeriscono, per così dire, il tessuto armonico e anche la polifonia e anche l'armonia, perché no?
1: Ma effettivamente mi è stato chiesto spesso come mai la scelta di alcuni

0: strumenti atipici nel jazz, ma
1: Sì, perché ormai il violoncello
0: semplicemente
1: è sdoganato, nel senso si
0: si
1: usa
0: è
1: nel jazz, quindi.
0: sdoganato, certo, però comunque non lo si trova
1: No.
0: spessissimo, più che altro l'arpa. Ma il motivo è semplice: io ho tre strumenti che adoro in assoluto, più di tutti, più del pianoforte assolutamente, sono nell'ordine violoncello, arpa e vibrafono. Da sempre, da quando facevo il conservatorio, non lo so, sono strumenti che io avrei sempre voluto suonare il violoncello, avrei voluto essere un violoncellista, a dire la verità. E tanti anni fa, nella mia testa girava questa idea, ma io devo fare qualcosa con questi tre strumenti. Ma non era facile trovare cosa fare, specialmente con un'arpa, con un violoncello. E allora, quando ho avuto l'idea di mettere su il policroma, di dedicarmi a questi brani di questi due autori scandinavi, mi sono detto, ma forse è la musica giusta per poterci provare. E quindi è nato questo settetto con strumenti atipici, arpa, violoncello, vibrafono, sezione ritmica, cioè piano, contrabbasso e batteria. Chiaramente mancava un tassello molto importante, uno strumento a fiato, e ritenevo che l'unico che potesse andar bene fosse un clarinetto. E chi potevo coinvolgere, se non il grande Gabriele Mirabassi, con quale sono molto amico, è venuto tante volte a suonare da noi, ci siamo visti tante volte, il quale ha dato veramente un valore non aggiunto, un valore super aggiunto a questo progetto, che so, insomma, posso dire zitto zitto che gli è piaciuto molto all'epoca. Abbiamo fatto ben tre concerti, questo appunto è uno di quelli perché è un live, e la sua presenza è notevole, si sente. Per noi è stato bellissimo trascorrere insieme una settimana con lui, 3 giorni di prove e tre concerti di questo policroma.
1: Pasquale, però per dovere di cronaca diciamo anche i nomi degli altri
0: Certamente,
1: dell'ensemble, insomma, gli altri membri dell'ensemble.
0: assolutamente. C'è il grande Pasquale Bardaro al vibrafono, come arpista, una delle poche, non so se è l'unica, ma comunque pochissime arpiste che si dedica anche alla musica moderna, alla musica improvvisata, non voglio dire alla musica jazz, ormai questa parola, diciamo, mettiamola un po' da parte. La grande Marcella Carboni, che ora abita un bel po' a Zurigo, lei comunque è sarda. Poi abbiamo al violoncello una bravissima ragazza giovane, giovanissima di Martina Franca, che si chiama Federica Del Gaudio, e poi alla sezione ritmica, i miei due grandi amici con i quali suono da una vita, Camillo Pace al contrabbasso e Giovanni Angelini alla batteria e ovviamente, come detto prima, Gabriele Mirabassi al clarinetto.
1: Altro ascolto da concerto in tre colori, cosa selezioniamo, Pasquale?
0: Allora, penso possiamo ascoltare qualcosina, arrangiamento di brani di Esbjörn Svensson, Seven Days of Falling.

0: Ed era Seven Days of Falling dalla suite Lambra di Esbjørn, brano composto da Esbjørn Svensson. Siamo in compagnia di Pasquale Mega per presentare questa novità discografica, appunto Pasquale Mega Polychrome Ensemble, concerto in tre colori, pubblicata da 12 Lune. Prezioso il ruolo di Roberto Saladin Re David per quanto riguarda il lavoro di arrangiamento. Com'è lavorare con Roberto?
1: Ma guarda, sono stati quasi 2 anni incredibili. Vabbè, ho 2 anni ovviamente, non oggigiorno, è chiaro. Ma io andavo a casa sua, lui abita a Gedel Colle, in provincia di Bari, almeno una volta a settimana. Ci si vedeva quelle 3 ore e si lavorava insieme, nel senso che lui, avendo anche più pratica di me, con i software che aiutano la scrittura rapida al computer, quindi non più con matita come si usava a fare tanti anni fa, stendeva tanto materiale, ma anche tanto, una roba incredibile. Il mio compito era quello, anzi, di tenerlo anche a freno per tutto ciò che
0: Addirittura.
1: lui buttava. Beh, sì, perché lui ha un'idea dell'arrangiamento non tipicamente jazzistico, ma proprio orchestrale. Quindi alla fine io stavo lì a scremare la tanta bella roba. Ovviamente poi nel tempo io l'ho risistemata negli anni, anche perché recentemente io ho ripresentato il progetto in altri 3 concerti che abbiamo fatto alcuni mesi fa, cambiando leggermente la formazione. Quindi negli anni è chiaro che ho rivisto tante cose, però Roberto ha avuto un'importanza assolutamente fondamentale nella riuscita, spero, riuscita, non posso dirlo io, di questo progetto. Quindi un grazie veramente a Roberto Re David.
0: Invece, tornando al grande Gabriele Binabassi, come lo hai coinvolto di fatto? Come è stato coinvolto nel progetto di fatto?
1: Ma semplicemente l'ho chiamato tanti anni fa, un bel po' di anni fa, gli ho detto: "Senti Gabriele, io ho questo ensemble formato da questi strumenti." Appena ha sentito gli strumenti ha detto: "Caspita, ma io una roba così, non so se esiste in giro, un organico così con arpa, clarinetto, vibrafono." E infatti gli ho detto: "Scusa, prova a vedere, prova su internet, eccetera, vedi, esiste qualcosa." Ma realmente non esisteva. E allora subito l'ho visto interessato tantissimo all'idea di provare a fare questa cosa qua. Ed è venuta veramente in maniera molto spontanea. 3 giorni di prove dalla mattina alla sera, perché insomma è un progetto abbastanza, tra virgolette, complesso, non difficile, più che altro complesso nelle esecuzioni. Poi questo del CD è proprio un live, quindi si può anche capire, diciamo, tutto quello che avviene dal vivo, perché non abbiamo assolutamente registrato nulla in studio. È un live di Monopoli, non ricordo la data precisa, comunque al teatro, un teatro a Monopoli.
0: Riguardo agli spazi riservati ai singoli interventi, come vi siete regolati? Come vi siete
1: Guarda,
0: mossi?
1: io per quello me ne sono occupato io, ho cercato di fare una cosa molto democratica, molto, ovviamente con una piccola cosa in più, perché mi sembrava doveroso per Gabriele, ma ho cercato di fare in modo che più o meno tutti avessimo lo stesso numero di assolo, perché io sono il primo a non voler assolutamente, neanche poter assolutamente, emergere al di sopra di nessuno, perché poi alla fine, voglio dire, a me interessa l'organico, non mi interessa per niente Pasquale Mega pianista, perché insomma penso che ci sia nel mondo molto di meglio di Pasquale Mega pianista. Quindi a me interessava il risultato finale. E allora realmente ho fatto proprio una conta precisa degli assoli durante tutti, per cercare di fare una cosa abbastanza equa, veramente musica democratica. Guarda, coinerei questo nuovo termine.
0: Altro ascolto da concerto in tre colori, Pasquale.
1: Sì, sempre di Svensson, il nostro arrangiamento di Elevation of Love.

0: Ed era Elevation of Love di Svensson, dalla suite Lambra di Esbjörn, dal concerto in tre colori di Pasquale Mega Policroma Ensemble. Siamo in compagnia di Pasquale Mega per presentare questa novità di 12 lune. Pasquale, appunto, sei un materano doc e questo lavoro hai avuto modo di portarlo dal vivo nel tuo territorio e nel festival, appunto, Gezziamoci. Com'è stato accolto?
1: Ma ritengo bene, insomma, visto poi, almeno quando vedi che il pubblico risponde positivamente, si ritiene che sia molto piaciuto. Anche quando l'ho rifatto qualche mese fa, come ti dicevo, sempre a Matera, oltre ad averlo fatto anche in altri luoghi, perché poi alla fine 6 volte abbiamo suonato questo progetto e devo dirti che è una cosa abbastanza strana. Ricordo che lo stesso Gabriele mi diceva anni fa: guarda, erano anni che non facevo 3 concerti con lo stesso progetto, una sera appresso all'altra. Non è una cosa abbastanza solita. E l'ho rifatto anche ora, altri 3 concerti, una di seguito all'altro, cambiando leggermente la formazione. Non c'è più, non c'era Gabriele, ma c'era un flautista, c'è adesso un flautista fenomenale, giovanissimo, che si chiama Aldo Di
0: Ah,
1: Caterino.
0: strepitoso, bravissimo, come
1: Sta
0: no? Perché
1: sfondando, io ormai me ne sono
0: sono anche doppi
1: innamorato.
0: rannunzi, come no? Stavo
1: Bravissimo, ha
0: scherzando.
1: fatto recentemente un disco con Enrico,
0: Un super
1: eccetera. Ecco,
0: flautista, sì.
1: ormai lui è entrato pienamente nell'organico e non c'è più Pasquale Bardara al vibrafono, ma un altro strepitoso giovane, sempre del Barese, che si chiama Vito Antonio
0: Ah, come
1: Gasparro.
0: no, un altro bravissimo.
1: Ecco, bene, vedo che
0: Sono,
1: conosce ambedue.
0: come no,
1: Quindi
0: sì.
1: loro sono entrati stabilmente in questo nuovo organico che, devo dirti la verità, ha cambiato il sound, e quindi è stato per me bello poter riproporre il policroma con un sound differente, come se fosse stata una cosa nuova. E l'ho rifatto anche a Matera, oltre che a Potenza, il meraviglioso teatro stabile di Potenza. E poi il terzo concerto, non ricordo neanche più dove l'ho fatto, a dirti la verità. E con questo nuovo organico, devo dire che anche a Matera in Casa Cava, non so se tu la conosci, nei Sassi, non so se
0: Sì.
1: sei mai stato, è uno dei teatri, direi, naturali, scavati nella pietra, più belli che possano
0: Una
1: esistere.
0: bella scatola sonora è quella.
1: Eh sì, insomma, sono felice di averlo potuto fare e devo dire che è stato molto bello per me.
0: Altro ascolto, Pasquale.
1: Passiamo a Lars Danielsson, un altro mio grande amore, il più mediterraneo di tutti gli scandinavi che io conosco. E sicuramente Passacaglia, sì, Passacaglia.

0: Ed era Passacaglia da la suite Il Carminio di Lars. Siamo in compagnia di Pasquale Mega per presentare questo concerto in tre colori, Pasquale Mega con Policroma Ensemble, pubblicato da 12 Lune. Pasquale, di fatto questo album è la dimostrazione che i mondi musicali appunto possono incontrarsi, apparentemente
1: sì,
0: distanti, invece non è così, la musica è una alla fine.
1: Sì, sono pienamente d'accordo, è chiaro che la matrice jazz è quella che mi riguarda di più, perché da quando ero ragazzino vivo in questo mondo, ma anche oltre al suonarlo, per quello che posso, anche nella mia attività pseudodidattica che faccio, perché insomma cerco di far conoscere il jazz e la sua storia nelle scuole, insomma faccio un po' di cose varie, tante monografie sui più grandi jazzisti dello scorso secolo che presento in giro, per esempio ormai appuntamento fisso nella rassegna Il Volo del Jazz di Sacile, che non so se conosci, ma comunque una rassegna abbastanza importante, mi chiamano per presentare musicisti, monografie su musicisti, quindi diciamo che la parola jazz, come ti ho detto prima, inizia ad avere poco significato, ma ce l'ha lo stesso, perché ci sono degli elementi che secondo me devono rimanere per poter dire faccio jazz, che poi alla fine non si tratta di ascoltare, di sentire lo swing, di sentire le cose tipicamente jazzistiche che uno si aspetti, ma è il concetto generale, il linguaggio generale che ti porta a dire sto facendo jazz e non altro, che ovviamente, perché c'è anche tanto altro da fare. Poi, avendo fatto anche il conservatorio, insomma, diciamo che ho questo trasporto verso il fatto un po' più, mi sfugge il termine, non so come dire, un po' più inerente agli arrangiamenti, agli organici, e non al classico quartetto quintetto che comunque ho frequentato sempre nella mia vita, insomma i precedenti dischi erano fatti in quintetto eccetera, quindi adesso è chiaro, quando si diventa vecchietti si iniziano a vedere le cose in maniera un po' più
0: diversa. Un po' di saggezza in più. Sì.
1: Sì, non lo so se saggezza, ma si cerca di fare cose che abbiano un pizzico di originalità. Non lo so se ci riesco, ma alla fine io ci provo, poi ognuno ci deve provare.
0: Sono d'accordo. Pasquale, cosa c'è all'orizzonte? Quali altri progetti a breve e lunga scadenza? E diamo anche riferimenti internet, social e quant'altro se puoi.
1: Ma guarda, progetti, come uso dire quando mi chiedono queste cose, non ne ho la minima idea. Nel senso
0: che ci
1: ho tante idee. Sì, ho tante idee, ma non ho la minima idea se sono realizzabili. Un po' come quando inizi a pensare al Policroma, non avevo idea se poi l'avrei realizzato. In questi anni io, pensando sempre al fatto progettuale più che al Pasquale Mega pianista, che comunque c'è, ho sempre pensato di fare progetti che avessero qualcosa di nuovo. Per esempio c'è un progetto che stiamo portando parecchio in giro, dedicato all'arrangiamento in jazz delle musiche tratte dagli spot pubblicitari del Carosello degli anni 50, progetto che in Italia non esiste, abbiamo fatto ricerche, sono io il primo ad averci pensato, salvo essere smentito, ma mi piacerebbe anche essere smentito, perché no? Vuol dire che è bello pensarci in più persone. È un progetto con proiezioni dei video originali degli spot. Mi piace molto la multimedialità. Ora, se tutto va bene, il 7 agosto un concerto, un altro nuovo progetto dedicato alle muse del jazz, cioè tutti suoneremo sempre con Aldo Di Caterino, eccetera, eccetera, brani composti da tanti autori famosi, da Monk a Coltrane eccetera, ognuno dedicato alle proprie donne, da Naima a Nika eccetera eccetera, quindi con un'attrice che recita dei testi che ho scritto, con multimedialità, proiezioni di immagini, video. Diciamo che la mia fissa da almeno una decina d'anni è la multimedialità nella musica, anche perché il pubblico rimane affascinato e anche più attento in questo susseguirsi di musica, immagini, suoni, recitazione, video, eccetera, eccetera. Quindi mi piace molto la multimedialità della musica, sì. Se qualcuno volesse vedere, guardare così, andate al mio sito, è semplicemente pasqualemega.it. Sono su Facebook come Pasquale Mega, non sono su altri social perché non sono un grande socializzatore, diciamo. Facebook lo uso più che altro per mettere le cose che io faccio, semplicemente questo, insomma, nient'altro, ripeto, non sono un grande socializzatore sotto questo punto di vista.
0: Pasquale, con quale brano salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Ma io direi è un brano che adoro, quello che mi ha fatto conoscere Lars Danielson, meraviglioso libretto che è stato proprio il primo arrangiamento che abbiamo fatto io e Roberto, e sono veramente molto legato e ritengo che insomma sia una delle chicche, almeno così lo ritengo io, attenzione, di questo progetto.

0: con l'album Concerto in tre colori, che vede quali protagonisti Pasquale Mega e Policroma Ensemble, album pubblicato da 12 Lune, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Pasquale Mega,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Quest'oggi ascolteremo due concerti di Georg Philipp Telemann. Inizieremo con il doppio concerto in fa maggiore per flauto dolce, fagotto e orchestra, nei movimenti largo, vivace, grave, allegro. Klaas Persson, flauto dolce. Michael McCrough, fagotto barocco. The Drottingholm Baroque Ensemble.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato il doppio concerto in fa maggiore per flauto dolce, fagotto e orchestra, della esecuzione di Klas Persson al flauto dolce, Michael McCrough al fagotto barocco, con il Drottingholm Baroque Ensemble. E proseguiamo ascoltando, sempre di Georg Philipp Telemann, il concerto in do maggiore per flauto dolce, archi e continuo, nei movimenti allegretto, allegro, andante, tempo diminuetto. Klas Persson, flauto dolce, con il Drottingholm Baroque Ensemble.

0: Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato il concerto in Do maggiore per flauto dolce, archi e continuo, nella esecuzione di Klas Persson al flauto dolce con il Drottningholm Baroque Ensemble. E termina qui la trasmissione odierna. Da ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: dal libro del profeta Abacuc. Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo. Signore, tu lo hai scelto per far giustizia, l'hai reso forte, o roccia, per punire. Tu, dagli occhi così puri, che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché, vedendo i perfidi, taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui? Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alle sue sciabiche e brucia incenso alle sue reti, perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me». Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui. E da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile».
2: Il seme della senape è piccolissimo, però Gesù dice che basta avere una fede così piccola, ma vera, sincera, per fare cose umanamente impossibili, impensabili. Ed è vero, tutti conosciamo persone semplici e umili, ma con una fede fortissima, che davvero spostano le montagne. Pensiamo, per esempio, a tante mamme e papà che affrontano situazioni molto pesanti, o a certi malati, anche gravissimi, che trasmettono serenità a chi li va a trovare. Queste persone, proprio per la loro fede, non si vantano di ciò che fanno. Quanta gente fra noi ha questa fede forte, umile, e che fa tanto bene. Ognuno di noi, nella propria vita di ogni giorno, può dare testimonianza a Cristo con la forza di Dio, con la forza della fede. La fede piccolissima che noi abbiamo, ma che è forte, con quella forza dare testimonianza di Gesù Cristo, essere cristiani con la vita e con la nostra testimonianza. E come attingiamo questa forza? La attingiamo di Dio nella preghiera. La preghiera è il respiro della fede, in un rapporto di fiducia, un rapporto di amore. Non può mancare il dialogo, e la preghiera è il dialogo dell'anima con Dio.

0: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
1: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
0: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
1: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende, e lo stolto non capisce.
0: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
1: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
0: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
1: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
0: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
1: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda.
0: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.

0: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
1: Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.

0: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
0: Giorno e notte annunziano il tuo nome.
1: Vegliano sulla tua chiesa.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
2: Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre.

0: ma parla in voi lo Spirito del Padre.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Guida e proteggi, Signore, la tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di San Domenico. Egli, che fu insigne predicatore della tua verità, interceda come nostro patrono davanti a te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Disobbedienza costruttiva. Se sei soddisfatto di come sei, se sei moderatamente o sconsideratamente felice, è probabile che questo dipenda dalla tua capacità di amarti davvero e dal fatto che stai esprimendo la tua natura più autentica in tutto quello che stai vivendo. Quanti di noi possono dichiarare di trovarsi in questa invidiabile condizione? Alcuni di tanto in tanto, forse. E mi auguro che tu sia fra questi. Molti altri, quando si evoca l'amore per se stessi, non capiscono neppure di cosa si sta parlando. La vita è un viaggio nel quale, il più delle volte, i momenti di felicità sono solo occasionali, e quei momenti li ricorderemo per sempre. Più verosimilmente riempiremo la quasi totalità del nostro tempo di esperienze o situazioni che non hanno nulla a che fare con la nostra felicità. Un'infermiera australiana, Bronnie Ware, dopo aver lavorato per anni con i malati terminali, ha raccolto in un libro i principali rimpianti che i suoi pazienti avevano provato nel momento in cui stavano per lasciare la loro vita. Colpisce che il più condiviso di questi rimpianti fosse: vorrei avere avuto il coraggio di vivere una vita in linea con la mia personalità, invece di vivere la vita che gli altri si aspettavano da me. Penso che nessuno voglia trovarsi a pronunciare parole simili quando arriverà quel momento. Purtroppo neppure la cultura in cui viviamo sembra avere come suo scopo primario la nostra felicità. L'ambiente culturale in cui siamo immersi, sintesi di esperienze passate, di sconfitte e conquiste, valori condivisi, convinzioni e credenze, ci influenza in ogni istante, indipendentemente dalla nostra volontà di aderire o no ai modelli dominanti. Mentre noi non lo notiamo neppure, lo spirito del tempo detta le regole e gli obiettivi della nostra esistenza molto più di quanto possiamo fare noi stessi. E questo, in buona parte, avviene perché ne introiettiamo modelli e dettami, creando una forma di condizionamento inconsapevole dal quale è assai difficile difendersi. Tutti noi, senza volerlo, abbiamo acquisito questi schemi mentali e comportamentali automatici che comunicano al nostro organismo che siamo in sintonia con l'ambiente dal quale dipendiamo, che non lo stiamo attaccando e dal quale non vogliamo essere attaccati e che quindi possiamo sentirci al sicuro. Adottare modelli condivisi, anche quando non ci corrispondono, ci evita di entrare in conflitto con le nostre realtà di appartenenza e doverne sostenere le conseguenze. Se prendiamo atto di questo, dobbiamo ammettere che le nostre convinzioni sono spesso solo il riflesso condizionato di un pensiero collettivo al quale, nella maggior parte dei casi, passivamente ci conformiamo. Le nostre scelte, i nostri comportamenti personali e perfino i nostri pensieri si trasformano in atti di adesione incondizionata che rafforzano il comune sentire. Vi sono nazioni e comunità nelle quali i modelli economici dominanti sono accettati acriticamente da tutti e condizionano l'organizzazione sociale al punto da aver creato nuove forme di schiavitù che non necessitano di catene materiali. Per tutti noi esistono infine modelli familiari nei quali siamo cresciuti e dai quali abbiamo assimilato credenze e valori che sono ormai parte della nostra personalità. Questi pattern sono stati installati nel tempo nel nostro inconscio e funzionano proprio come il sistema operativo con il quale nessun computer potrebbe elaborare in modo efficiente i nuovi dati che vi inseriamo. E così, come non è necessario conoscere gli algoritmi di un computer per usarlo, non vediamo e non conosciamo il nostro personale sistema operativo che, da quella ancora misteriosa posizione, detta le leggi non scritte
e le modalità comportamentali alle quali ci conviene uniformarci per essere organici rispetto al mondo che ci circonda. Tuttavia, dobbiamo necessariamente acquisire la consapevolezza di questi modelli, perché la decisione di volerci bene potrebbe entrare in contrasto con alcune condizioni esterne, mettere in discussione il nostro senso di adesione e appartenenza alle nostre famiglie e comunità e richiedere un atto di disobbedienza a queste leggi non scritte, alle quali obbediamo acriticamente. Se non possiamo apertamente entrare in conflitto con le nostre condizioni di appartenenza e con l'adesione ai modelli economici, sociali, culturali e familiari per conquistare spazi di libertà interiore e di autonomia decisionale, a volte è necessario un lento processo di disadattamento, guidato dalla comprensione profonda della nostra natura e delle ragioni autentiche per le quali siamo nati, chiedendo a noi stessi chi siamo davvero e quale possa essere il vero scopo della nostra vita. Compiere piccoli atti di disobbedienza alla tirannia del nostro bisogno di sicurezza, accettazione e amore, che ci porta ad acconsentire ai compromessi culturali che ci vogliono più funzionali che felici, è divenuto oggi una priorità, forti della consapevolezza che un autentico bene collettivo non può che nascere da questo atto di amorevole disobbedienza interiore. Solo attraverso questo percorso potremo creare una diversa qualità umana e nuove società, ispirati da quell'amore per noi stessi che vorremmo vedere un giorno realizzato anche nel mondo.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: Guardiamo gli apostoli, tra di loro c'è gente semplice, abituata a vivere del lavoro delle proprie mani, come i pescatori. C'è Matteo, che era stato un istruito esattore delle tasse. Ci sono provenienze e contesti sociali diversi, nomi ebraici e nomi greci, caratteri miti e altri focossi, visioni e sensibilità differenti. Tutti erano differenti. Gesù non li aveva cambiati, non li aveva uniformati, facendone dei modellini in serie.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

0: dal libro del profeta Abacuc. Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo. Signore, tu lo hai scelto per far giustizia, l'hai reso forte, o roccia, per punire. Tu, dagli occhi così puri, che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché, vedendo i perfidi, taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui? Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alle sue sciabiche e brucia incenso alle sue reti, perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me». Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui. E da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile».
2: Il seme della senape è piccolissimo, però Gesù dice che basta avere una fede così piccola, ma vera, sincera, per fare cose umanamente impossibili, impensabili. Ed è vero, tutti conosciamo persone semplici, umili, ma con una fede fortissima, che davvero spostano le montagne. Pensiamo, per esempio, a tante mamme e papà che affrontano situazioni molto pesanti, o a certi malati, anche gravissimi, che trasmettono serenità a chi li va a trovare. Queste persone, proprio per la loro fede, non si vantano di ciò che fanno. Quanta gente fra noi ha questa fede forte, umile, e che fa tanto bene. Ognuno di noi, nella propria vita di ogni giorno, può dare testimonianza a Cristo con la forza di Dio, con la forza della fede. La fede piccolissima che noi abbiamo, ma che è forte, con quella forza dare testimonianza di Gesù Cristo, essere cristiani con la vita e con la nostra testimonianza. E come attingiamo questa forza? L'attingiamo di Dio nella preghiera. La preghiera è il respiro della fede, e un rapporto di fiducia, un rapporto di amore, non può mancare il dialogo, e la preghiera è il dialogo dell'anima con Dio.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una riflessione, una meditazione sulla Vergine Maria. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

ancora buongiorno a tutti. Il Figlio di Dio non solo ci ha donato il suo spirito per la nostra pace, ma anche la Madre, quale canale di ineffabile letizia spirituale. Come discepoli della dottrina cattolica e istruiti dai competenti in Mariologia, vibrano in noi sentimenti di gioia nel constatare che la Madonna è un mistico arcobaleno che attraversa e illumina con la dolcezza e la soavità del suo fulgore la vita e la missione della Chiesa, la storia delle singole anime, nonché quella dei popoli e delle nazioni. Se la maternità fisica di Maria si estende dal momento dell'Annunciazione fino alla nascita del Salvatore, la sua maternità spirituale si dispiega senza limiti di spazio e di tempo su tutto l'arco della desiderata alleanza fra Dio e l'umanità, sempre in vista di una letizia perenne e tutta divina. A ragione di questo, San Bernardo sintetizza dicendo che il Figlio di Dio, pensiero di pace nel cuore del Padre, divenne la nostra pace tra le braccia di Maria. Ecco, non c'è bisogno di sottolineare come Maria sia stata inserita per volontà divina nella realtà della Chiesa. Giovanni Paolo II disse: Maria è la Vergine fatta Chiesa. Cristo, Chiesa e Maria formano come una trinità terrestre di salvezza, la cui sorgente è la Trinità del Cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo. D'altra parte, rimane per noi consolante il fatto che la stessa Chiesa si è sempre dimostrata mariale. Maria è il suo respiro e la sua gioia.

Abbiamo tanto bisogno di Maria, della nostra Madre Celeste, perché da soli, cari amici, facciamo tanta fatica a considerarci e trattarci come fratelli. Il comando del Signore è di volerci bene è tanto bello, ma è un impegno difficile. Solo con lei la riconciliazione, il dialogo e l'intuizione per le necessità altrui diventano legge interiore, quasi forza carismatica. Abbiamo necessità della Madonna perché sentiamo il bisogno di essere protetti, di essere compresi e di essere aiutati. La noia, il dubbio, la mancanza di sicurezza ci circondano da non poche parti. Intorno a noi tutto è vacillante, tutto è precario, pieno di insidie. E soprattutto per questo che ci è utile la madre. Dietro ogni figlio che soffre c'è sempre un cuore di madre proteso in aiuto. L'indagine psicologica è arrivata a riconoscere che l'attività dell'uomo viene potenziata al massimo allorquando vi è sicurezza affettiva e sintonia spirituale con una persona che ci vuole bene. Indubbiamente, il sapere che nei momenti oscuri della prova la Madonna, c'è madre amorosa e potente, non può non farci ritornare fiduciosi e contenti nell'anima. Nella dolce convinzione di fare cosa gradita, ci pare opportuno insistere su alcuni mezzi di ordine ascetico al fine di corrispondere meglio e godere di più della nostra unione con Maria. Un primo nostro dovere verso di lei è naturalmente la preghiera. Dobbiamo pregare la Madonna, invocarla. Ella è ammirabile per sé e amabile per noi. Ella, come nel Vangelo, interviene per noi presso il Figlio Divino e ottiene da Lui miracoli che l'andamento ordinario delle cose per sé non ammetterebbe. Antonio Rosmini, grande filosofo e grande devoto della Vergine, sillogizza così. Se Gesù non può negare nulla a Maria, è perché ella è sua madre. E se Maria non può negare nulla a noi, è perché siamo suoi figli. Se dunque le siamo sinceramente devoti, non ci verrà meno quanto abbisogniamo per la nostra salvezza. Il nostro discorso dovrebbe farsi qui apologia, esortazione, ma ci limitiamo a riportare un pensiero di San Bonaventura. Tanto è grande il desiderio che la Madonna di farci del bene e di salvarci che ella, afferma il dottore Serafico e Mariano, non solo si addolora per le ingiurie che le si rivolgono dai cattivi, ma anche per la dimenticanza di coloro che si credono buoni e non le chiedono alcuna grazia. L'altro inderogabile compito del cristiano è scegliere la Madonna come modello della propria vocazione, giacché la vera devozione

e Maria, Madre Tenerissima, che fa scaturire la purezza del cuore e delle risoluzioni. È lei che ci può rendere pazienti e costanti nell'impegno apostolico. È l'Immacolata che ci spinge e ci aiuta ad amare i fratelli con il generoso dono di sé. È questa Madre, regalo di Dio, che ci insegna a sorridere anche nel dolore, come fanno non pochi malati, pellegrini al suo santuario di Lourdes. Disse un pittore, Marc Chagall: l'amore e il sorriso di mia madre mi hanno fatto pittore. Ma ogni cattolico può per esperienza affermare: è l'unione, la filiale comunione con Maria che mi rendono sempre contento. Accettare la Madonna come nostra madre è davvero entrare immediatamente nel campo magnetico della gioia. Consapevoli di tutto questo, i cattolici di Toledo, in Spagna, preferiscono onorarla nella loro famosa cattedrale come Madonna del Sorriso. A conclusione di questa nostra gaudiosa elevazione spirituale a onore della Madonna, ecco, ci sia consentito sigillare l'incontro con tutti i devoti della Vergine, riportando un episodio preso dalla vita di Santa Bernadette Soubirous. Una volta un ateo andò a trovare la prediletta della Madonna per prenderla in giro e per ironizzare su quanto si diceva circa le apparizioni della Vergine a quest'umile e povera figlia di Francesco e Luisa Soubirous. Appena poté parlare, quel miscredente disse subito, e lo fece anche con aria spavalda: «Potresti, Bernadette, rifarmi il sorriso di quella dama che ti è comparsa?» Certamente, annuì la giovinetta dagli occhi puri e limpidi, quasi le fossero imprestati da Dio. E mentre rispondeva a quell'ateo, gli donò uno di quei sorrisi talmente celesti che non solo determinò la conversione di quell'uomo, ma costui conservò quel sorriso nelle sue pupille e nella profondità del suo cuore per tutto il resto della sua vita. Possano la protezione e il sorriso della Madre di Dio illuminare sempre e dovunque anche tutto il nostro viaggio esistenziale fino al regno della luce e della gloria, dove Maria, in forza della sua assunzione al cielo, è stata costituita in eterno tesoro dell'universo.

e in chiusura voglio offrirvi una bellissima preghiera alla Vergine. O Vergine Maria, nostra Madre dolcissima, non dimenticare la tristezza della nostra terra. Guarda con bontà coloro che soffrono, che lottano contro tanti disagi o che vivono nel dolore. O Vergine Assunta, Signora degli angeli e dei santi, dona al cielo la luce della fede a chi è smarrito nel cammino. Dona speranza a coloro che sono oppressi dal circolo chiuso delle realtà puramente terrestri ed effondi abbondanza di amore divino su tutti coloro che sono assetati di supremi valori. Madre della Chiesa, sii sempre il nostro aiuto, il nostro conforto, la nostra guida, tutta la nostra gioia, affinché possiamo giungere dove tu ora ci aspetti, gloriosa e splendente, quale regina dei cuori e come dolce speranza delle nostre anime. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una splendida giornata.

Celebramus missam de memoriam sancti Dominici presbiteri cum prefazione de sanctis virginibus et religiosis.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: È sabato 8 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: nuova alleanza militare in Medio Oriente, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan stringono un patto sul modello della NATO, prosegue l'offensiva degli Houthi contro gli alleati dei sauditi. Cuba, situazione umanitaria disperata per la crisi energetica e l'embargo statunitense sul carburante, la popolazione alle prese con la mancanza di beni essenziali. Viaggio del Papa in Francia il prossimo settembre, 4 giorni intensi tra Chiesa, popolo e istituzioni. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Prosegue in Medio Oriente lo sforzo diplomatico per la riapertura dello stretto di Hormuz, primo passo verso un'intesa tra le parti in guerra. E mentre Arabia Saudita, Turchia e Pakistan stringono una nuova alleanza difensiva, gli Houthi proseguono l'offensiva sul fronte interno dello Yemen nel contesto dello scontro con i sauditi. La cronaca è di Silvia Giovanrosa.
2: Un accordo quadro per la riapertura dello stretto di Hormuz rimane il principale obiettivo dei colloqui tra Iran ed Oman. Una luce di speranza su una possibile intesa è stata gettata dalle dichiarazioni del governo USA. Un patto sarebbe vicino, secondo Trump, sin da oggi. E mentre si rincorrono le dichiarazioni, i paesi della regione in fiamme non stanno a guardare. A Jeddah i leader di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno portato a casa un'alleanza che prevede la mutua difesa in caso di attacco. Secondo Teheran, nessuna intesa metterà al sicuro Riyadh. Rimane in allerta anche il fronte dello Yemen. Nella notte gli Houthi, ribelli filo-iraniani nel paese, hanno attaccato due delle principali roccaforti del governo yemenita sotto tiro dei combattenti dal 2022. Di recente gli Houthi erano tornati a compiere raid contro l'Arabia Saudita, sostenitrice del governo dello Yemen, e promettono che le azioni di guerra contro gli alleati di Riyadh sul suolo yemenita continueranno. Questa è l'accusa rivolta al governo del paese riconosciuto a livello internazionale.
1: Le forze russe continuano a martellare su vasta scala l'Ucraina, prendendo di mira soprattutto Kiev. Gli ultimi attacchi hanno provocato la morte di 3 persone, tra cui un bambino, a nord-est della capitale ucraina. 4 invece le operatrici sanitarie ferite per un raid a Kherson. Intanto nuove sanzioni arrivano contro Mosca da Stati Uniti e Unione Europea. Un'altra giornata senza elettricità ieri per Cuba, con un blackout che ha lasciato al buio il 72% dell'isola, immersa in una profonda crisi energetica dalla metà del 2024 a causa di un sistema energetico obsoleto e del blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Intanto esperti ONU denunciano l'impatto delle sanzioni americane. Bisogna impedire che Cuba si trasformi in una Gaza silenziosa, affermano. La testimonianza di Luca Bondi, presidente dell'Associazione Umanitaria Semi di Pace, attualmente a L'Avana, al microfono di Luca Collodi.
3: La vita quotidiana è soprattutto concentrata nell'acquisizione del cibo, va consumato nella giornata. Non c'è possibilità di conservare nulla, però il dolore più grande è costituito dagli anziani, molti dei quali rimasti soli, che in una situazione così sono smarriti e non si alimentano adeguatamente. Non ci si può permettere un taxi perché i prezzi sono proibitivi e il carburante è difficile reperirlo. La maggior parte dei cubani si sposta a piedi e chi ha la possibilità in bicicletta. L'altro aspetto critico, fortemente critico, sono i farmaci. Non si trovano, sono preziosissimi e quando sono salvavita allora c'è proprio la disperazione nel tentativo di trovarli, e questo avviene anche negli ospedali, che resistono con quel poco che è rimasto.
1: Veniamo all'attività del Papa. Ieri è stato pubblicato il programma ufficiale del 5° viaggio apostolico di Leone XIV in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre prossimi. 3 le tappe che il pontefice toccherà: Parigi, Lourdes e Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i fondatori dell'Unione Europea. Salvatore Cernuzio.
4: 9 discorsi, 4 omelie, un saluto, poi messe, veglie, vespri, processioni, dialoghi privati, incontri con autorità, vescovi, giovani, malati, consacrati, leader di altre religioni. Si preannunciano intensi i 4 giorni del 5° viaggio apostolico di Papa Leone, che inizierà la trasferta transalpina a Parigi all'Eliseo per l'incontro con Macron e le autorità politiche e civili, proseguendo poi con la visita all'UNESCO e i vespri nella cattedrale di Notre Dame, riaperta al pubblico nel 2024, 5 anni dopo l'incendio. La seconda giornata sarà divisa invece tra Parigi, con la messa in in Place de la Concorde e Lourdes, che Leone raggiungerà nel tardo pomeriggio, recandosi subito a pregare alla grotta di Massabielle. Sempre a Lourdes, il 27 settembre, domenica, il Papa incontrerà i vescovi e celebrerà la messa nella spianata del santuario, dove in serata parteciperà alla recita del rosario e alla processione au flambeau. Dai piedi dei Pirenei al nord-est del paese, il 28 settembre il Papa sarà a Metz, la terra di Schumann. Un evento sulla pace in Europa segnerà quest'ultima tappa conclusa dalla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Durante il viaggio il Papa incontrerà alcune vittime di abusi nella chiesa.
1: Voltiamo pagina. Cresce l'allarme in Europa per l'aumento di atti vandalici e profanazioni ai danni delle chiese. Sempre più frequenti i casi di sfregi, incendi e statue con teste o mani mutilate. In questo scenario i vescovi chiedono ai governi nazionali e all'Unione Europea l'adozione di misure per la salvaguardia e la sicurezza dei luoghi di culto. Sentiamo Edoardo Valentino.
5: A tracciare il quadro è l'Osservatorio sull'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa, che registra ogni mese decine di reati d'odio. Tra i paesi più colpiti figurano Francia e Germania, ma anche la Spagna e l'Italia mostrano numeri in forte crescita. Negli ultimi giorni, forzati due tabernacoli e sottratta la statua della patrona della parrocchia di Santa Margherita Maria Alcoque a Madrid, profanato l'altare della chiesa di San Martino nella città di Neuss in Renania e gravemente danneggiata la facciata della chiesa di San Giuseppe a Saronno in provincia di Varese. Il patrimonio delle chiese subisce da anni un saccheggio sistematico, di fronte al quale le istituzioni religiose chiedono maggiore attenzione e tutela. Un episodio recente che ha scosso la comunità cattolica globale riguarda Medjugorje, dove la profanazione di alcune statue dell'altare avvenuta lo scorso 28 luglio ha evidenziato come neppure i santuari di maggior richiamo spirituale siano ormai a riparo da questo fenomeno. I vescovi e le organizzazioni cattoliche europee chiedono alle istituzioni una maggiore attenzione al fine di arginare un fenomeno che continua a minacciare la sicurezza dei luoghi di culto e la libertà religiosa.
1: Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domani i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto scorso dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che, in caso contrario, adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero sulla sicurezza nazionale. È la secca replica di Palazzo Chigi. Non allenta il grande caldo. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica potrebbero in Italia scatenare temporali che porteranno un temporaneo sollievo e anche qualche allarme al nord. Tuttavia, l'anticiclone nordafricano si espanderà ancora portando temperature da record in mezza Europa. Un weekend di esodo estivo, quello in corso per la penisola. Oggi giornata da bollino nero per le partenze sulle strade, oltre 25 milioni i veicoli in viaggio. È proseguito anche ieri l'omaggio in via Paolo Fabbri 43 a Bologna per Francesco Guccini, scomparso due giorni fa. Davanti alla porta di quella che fu casa del cantautore fino al 2012 si sono accumulati fiori e bigliettini d'affetto. Oggi, nel giorno dei funerali, in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena. Marcinel in Belgio 70 anni dopo, la memoria della tragedia dove morirono 262 persone in una miniera di carbone che diventa giornata europea, un monito per ribadire che la sicurezza e la dignità umana vengono prima di qualsiasi profitto. Ce ne parla Davide Dionisi.
6: 70 anni fa, l'8 agosto 1956, si consumava una delle pagine più nere della storia del lavoro, la tragedia di Marcinel in Belgio. Nella miniera a 900 metri di profondità un incendio intrappolò 300 minatori, 262 le vittime di 12 nazionalità diverse, tra cui 136 italiani, partiti dal sud Italia in cerca di un futuro migliore e costretti a condizioni durissime. Da quel dramma è nata la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro, un monito per ribadire che la sicurezza e la dignità umana vengono prima di qualsiasi profitto. Ricordare Marcinel oggi significa rinnovare l'impegno per un lavoro che sia sempre sicuro, giusto e rispettoso di ogni vita. La Fondazione Migrantes ricorda che Marcinel parla ancora oggi di diritto al lavoro sicuro, dignità di migranti e primato della persona sul profitto.
1: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: Jihad, manuali per fabbricare bombe. Per questo è stato arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno del sedicente Stato Islamico. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il minore era in vacanza con la famiglia. Il nostro giornale si chiude qui. Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

niente che vale. Anna torna la sera alla solita ora. Lei fa tutto secondo il modello conforme, poi dorme. Ma non è sempre dolce dormire, è un modo di dire. C'è il problema di un sogno che non si decide a morire. La vita che cambia sapore.

l'amore, la via d'uscita, la vita. Queste cose le lette nei libri di grande successo, che sente ripetere spesso da quelli che ti leggono la mano, che solo l'amore è sicuro. Chissà poi se è vero.

Sono le 9 in studio Paola Simonetti. Si compatta la difesa in Medio Oriente, accordo sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti. Intanto nuovi scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi considerati alleati dell'Arabia Saudita. Ieri nei combattimenti 10 i morti. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche. Si allenta per poco la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà. L'anticiclone si espanderà ancora la prossima settimana, portando temperature record per una grande fetta d'Europa. Mezza penisola intanto lotta contro la siccità, tante le regioni funestate da vasti e complessi incendi. Dopo il lungo omaggio a Francesco Guccini, il cantautore scomparso 2 giorni fa, oggi funerali in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, decretato il lutto cittadino a Bologna e Modena. È tutto, prossimo flash alle 10.

9.05 amici e ascoltatori, buongiorno, nuovo appuntamento del sabato con Sound Magazine, musica e notizie. Il buongiorno vi arriva da Luca Collodi con la collaborazione tecnica in regia di Alberto Giovannetti. 335 12 43 722 per il buongiorno che ci arriva questa mattina da Aosta, una bellissima, veramente bellissima città italiana nel nord Italia, una città romana, Aosta. Un saluto a Ludovico che ci scrive da Aosta, dalla Valle d'Aosta, tra l'altro una regione che noi conosciamo perché i diversi papi, ricordiamo Giovanni Paolo II ma anche Papa Benedetto, passavano questi periodi estivi proprio in questa regione. Andiamo a parlare di una scomparsa che ancora oggi fa scrivere molti giornali, fa parlare molto, si ascoltano molte canzoni di Guccini. Noi abbiamo preparato di Francesco Guccini La locomotiva, un brano famoso del cantautore, ma direi anche del filosofo della musica e filosofo in genere italiano. È stato comunque un grande pensatore del nostro tempo, e La locomotiva è molto probabilmente la ballata che proponeva Guccini a ogni fine di concerto. Era un po' l'ultimo brano che lui eseguiva nei suoi concerti e si riferiva alla situazione operaia in Italia della fine dell'Ottocento, e lui si riferiva in particolare, aveva preso spunto per questo brano da alcuni diari di ex operai bolognesi dell'Ottocento, ed è una storia che lui trovò molto interessante da scriverci una canzone per denunciare la condizione operaia.

0: contro al treno.
1: 9:12 oggi a Pavana in Toscana l'addio, il funerale di Francesco Guccini. La figlia ha ringraziato tutti quelli che continuano ad omaggiare il cantautore di Bologna. Tra l'altro al 335 12 43 722 una nostra ascoltatrice che salutiamo, Filomena, ci dice che Guccini amava molto i gatti e quando si arrabbiava si rifugiava nel loro sguardo. E vorrei commentare con Francesco De Remigis, che ci ha raggiunto qui in studio a Roma, questa notizia, diciamo, i gatti e Guccini.
2: Buongiorno Luca, un saluto agli ascoltatori e un abbraccio carissimo a Filomena, che fa molto bene a sottolineare questo aspetto, perché non si tratta di essere animalisti oppure di essere così antipatizzanti nei confronti di avere troppi contatti con gli animali nelle case. Guccini aveva davvero anche delle foto, immortalato questo istante con i suoi gatti nella stanza, ne ha avuti diversi, e diceva bene Filomena, non aggiungo granché a quello che ci ha scritto, si rifugiava nel loro sguardo, nelle loro fusa, anche per alleggerire un po' quelle tensioni che pure talvolta si sono create, non solo con qualcuno che magari ha avuto l'ardire di criticarlo, ma anche con chi magari simpatizzava con lui a giorni alterni.
1: Quando si parla di Guccini si parla molto di politica e molti articoli in questi giorni, in queste ore, stanno trattando questo tema, e dobbiamo dire però che Guccini, per i suoi testi, per le sue canzoni, non era facilmente collocabile, anche se naturalmente c'era una grande sensibilità verso quella che è la tradizione popolare della sinistra, però era amato anche a destra.
2: Ah, basta ricordare anche il titolo di giornali di area di centrodestra che hanno proposto ieri, a partire dal Giornale, certamente non lontani da quello che è un ricordo invece affettuoso di un artista che, dal mio punto di vista, come tutti gli artisti, sicuramente vuol parlare a un pubblico più ampio possibile, e poi sta ai singoli abbracciare il messaggio artistico oppure quello politico laddove ci fosse in alcuni brani. Abbiamo ascoltato La locomotiva poco fa, ma insomma Guccini è tanto altro, è canzoni d'osteria, è racconto di un popolo che c'era e che forse oggi fatica un po' ad emergere rispetto a questa generazione di cantautori.
1: Brani che nascono anche dalla conoscenza dei territori, dalla conoscenza delle persone. Cambiamo argomento, il tempo, altro tema che noi oggi, tra l'altro di Guccini si parla molto anche oggi sui giornali, per esempio il Corriere della Sera parla proprio di questo rapporto tra Guccini e il rapporto, secondo il Corriere della Sera, teso con la sinistra. Per D'Alema non era inquadrato, così scrive il Corriere della Sera. Cambiamo assolutamente spazio e tempo, anzi parliamo di tempo, perché di meteo in particolare e del caldo. Il Messaggero di Roma, in un articolo in prima e poi lo ritroviamo a pagina 10, ci dice che ci dobbiamo sopportare questo caldo ancora per altri 10 giorni. Altri 10 giorni roventi, scrive il Messaggero, e oggi scatta l'esodo estivo, le vacanze per 25 milioni di persone. Quindi attenzione, chi oggi percorrerà le autostrade italiane sappia che oggi scatta l'esodo estivo, l'esodo di Ferragosto. E anche qua è il vecchio tema che ci riporta forse un po' anche agli anni 60, Francesco, agli anni del nostro passato, quando ormai in Italia le vacanze, mentre si parla in Europa addirittura di cambiare il calendario scolastico per tenere in qualche modo aperte anche le scuole d'estate e per fare vacanze in altri periodi dell'anno, come per esempio l'inverno, in Italia si continua imperterriti da decenni ad andare in vacanza ad agosto. Ci sono delle immagini che oggi ha pubblicato il Fatto Quotidiano.
2: C'è un grafico, se non sbaglio, Luca, proprio, vero?
1: Con un grafico e anche delle foto. Io ho visto sui social, tra l'altro, ecco, sui social del Fatto, che fa vedere la stazione Termini negli anni 60 con i treni di un tempo, dove le persone prendevano d'assalto per mettersi a sedere, non c'erano i posti prenotati allora, e passavano le valigie dal finestrino. Allora i finestrini si abbassavano, c'era qualcuno della famiglia che entrava prima prendeva i posti e poi prendevano le valigie dal finestrino e le mettevano negli scompartimenti. Allora c'erano gli scompartimenti e il corridoio nel vagone.
2: E soprattutto i finestrini, che ancora si abbassavano, oggi come sappiamo sono quasi sigillati dal capotreno o da chi...
1: E si viaggiava senza aria condizionata negli anni 60 e 70 con il finestrino abbassato.
2: E qualche volta si fumava anche grazie ai finestrini nel vagone. Però il tema che hai sollevato e che è presente sui giornali, quello di un'estate contraddistinta, caratterizzata da un esodo di massa per motivi di vacanza, è un tema che riguarda soprattutto in Europa, Italia e Francia, perché proprio i numeri dicono che gli altri paesi, usiamo un termine magari non appropriato ma che rende l'idea, tra virgolette, spalmano in qualche modo le vacanze anche dal lavoro e anche quelle scolastiche su più parti dell'anno, proprio per evitare questa sorta di imbottigliamento autostradale che può capitare e prima o poi capita a tutti, a molti ascoltatori sarà già capitato e a noi sicuramente, ma insomma al momento in Italia e in Francia si resta ancorati a questa tradizione per cui d'estate le scuole sono chiuse, dunque si parte in quella fase. Spezziamo anche una lancia a favore di maestri e professori che su cui spesso si dice che d'estate riposano per 3 mesi, ci teniamo a sottolineare che non è affatto così, perché di riunioni e di organizzazione ce n'è tanta da fare.
1: Manda un messaggio il nostro collega e collaboratore Don Massimo Tellan, che ci dice che in Abruzzo, a proposito di caldo, di sera ci sono e di notte ci sono 15 gradi, quindi in Abruzzo a quanto pare le temperature sono ben diverse rispetto alle grandi città. E un saluto anche a Don Massimo, che saluta gli ascoltatori e noi stessi. Grazie per questa notizia. 15 gradi di notte vuol dire che si dorme bene.
2: Beh, insomma, presumo, Don Massimo, che saluto affettuosamente, si parli di altezze al di sopra dei 900-950 metri.
1: Parco perché, nazionale d'Abruzzo.
2: Ecco, in realtà le temperature sono piuttosto alte non solo sul litorale abruzzese dell'Adriatico ma anche nella provincia, insomma fino ai 500 metri le temperature restano piuttosto alte.
1: Restiamo in tema ma andiamo nell'archivio storico della Radio Vaticana, importantissimo l'archivio storico della Radio Vaticana per le voci dei papi. Noi il sabato intorno a quest'ora usiamo sempre, grazie anche a Amedeo Lo Monaco, nostro prezioso collega, che ci aiuta a rovistare, potremmo dire, nei vecchi nastri della Radio Vaticana, oggi tutto digitalizzato, perché andiamo a parlare delle vacanze indirettamente, ma in particolare del sole e i papi. Un tema interessante. Sono curioso di capire come ha preparato questo inserto Amedeo Lo Monaco.
0: Buongiorno agli ascoltatori. La parola di oggi splende in cielo e in particolare in questo tempo estivo. Si tratta del Sole, stella madre del nostro sistema solare. Sul Sole ascoltiamo le voci dei papi, cominciando dalle parole pronunciate il 10 gennaio del 2026 e rivolte da Papa Leone XIV ai giovani della diocesi di Roma e di seguito le riflessioni di altri pontefici.
3: Salvatore Quasimodo scrisse questi celebri versi: «Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera». Quello che sembrerebbe essere un destino senza scampo, in realtà ci chiama a destarci. L'unica terra sostiene tutti gli esseri umani e uno stesso sole illumina ogni cosa. Il raggio che ci trafigge, cioè entra nelle fenditure dell'animo, non è una luce intermittente che sorge per poi tramontare, ma è il sole di giustizia. Il sole che è Cristo, egli riscalda il nostro cuore e lo infiamma del suo amore.

0: Anzitutto la donna dell'Apocalisse è Maria stessa. E la pare vestita di sole, cioè vestita di Dio. La Vergine Maria, infatti, è tutta circondata dalla luce di Dio e vive in Dio.
1: Benedetto XVI, atto di venerazione all'Immacolata Piazza di Spagna, 8 dicembre 2011.
0: Questo simbolo della veste luminosa chiaramente esprime una condizione che riguarda tutto l'essere di Maria. Lei è la piena di grazia, ricolma dell'amore di Dio. E Dio è luce, dice ancora San Giovanni. Ecco allora che la piena di grazia, l'Immacolata, riflette con tutta la sua persona la luce del sole che è Dio.

0: Natale, solennità liturgica che commemora la nascita del Divin Salvatore, ricolmando i nostri anni di gioia e pace. La data del 25 dicembre, come è noto, è convenzionale.
1: Giovanni Paolo II, udienza generale, 22 dicembre 1993.
0: Nell'antichità pagana si festeggiava in quel giorno la nascita del sole invitto, in coincidenza col solstizio d'inverno. Ai cristiani apparve logico e naturale sostituire quella festa con la celebrazione dell'unico e vero sole, Gesù Cristo, sorto sulla terra per recare agli uomini la luce della verità.
2: Il cieco risanato, che vede ormai sia con gli occhi del corpo sia con quelli dell'anima, è immagine di ogni battezzato che, immerso nella grazia, è stato strappato dalle tenebre e posto nella luce della fede. Ma non basta ricevere la luce, occorre diventare luce.
1: Francesco, Angelus, 22 marzo 2020.
2: Ognuno di noi è chiamato a cogliere la luce divina per manifestarla con tutta la propria vita. I primi cristiani, i teologi dei primi secoli, dicevano che la comunità dei cristiani, cioè la Chiesa, è il mistero della luna, perché dava luce, ma non era luce propria, era la luce che riceveva da Cristo. Anche noi dobbiamo essere mistero della luna, dare la luce ricevuta dal sole, che è Cristo il Signore. Ce lo ricorda San Paolo: comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità.
3: Grazie a Amedeo Lomonaco per questo inserto che ha spiegato il valore del sole, della luce, con la voce dei papi. 335 12 43 722 per mandare messaggi. Marco ci scrive: carissimo Luca, ricordando il compianto Guccini e la sua attenzione per il mondo del lavoro, un pensiero oggi nella giornata nazionale del ricordo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo. Un saluto a tutti noi. Noi ringraziamo Marco che, come voi, scrive Marco, sta lavorando, quindi anche Marco, così come noi qui alla Radio Vaticana, sta lavorando. Grazie Marco. E allora andiamo ad ascoltare un documento che abbiamo preparato grazie a Francesco De Remigis e con la collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti. Oggi è un Sound Magazine che parla molto di Francesco Guccini, perché la nostra ascoltatrice Filomena ci ha parlato prima dell'amore per i gatti di Guccini, e allora abbiamo scovato un documento sonoro di pochi secondi che parla proprio del rapporto, è Guccini che ci spiega direttamente il suo rapporto con i gatti. Ascoltiamo.
4: I gatti sono sempre stati gli unici animali della mia vita. Ho avuto qualche pappagallino anni fa, ma i gatti, i miei nonni avevano un mulino, quindi con il grano e la farina per i topi tenevano un gatto sempre. Un gatto che ricorderò sempre, si chiamava Menica, e ci sono state molte Meniche nella mia vita. Come ho imparato, il gatto di Churchill, Winston Churchill, un gatto rosso con le zampe bianche e il petto bianco, si chiamava Jock. Lui ha lasciato per testamento che questo Jock abitasse nella sua casa. Adesso c'è Jock VII, sono stati 7 Jock dopo di lui, sempre però rosso, col petto bianco e le zampine bianche. I gatti sono animali fantastici, animali bellissimi.
3: Ed era un documento sonoro di Francesco Guccini che risale al 2022, quando lanciò un appello per il ricovero dei gatti che si trovano a Marzabotto. Quindi anche qui abbiamo scoperto un altro lato di Francesco Guccini. Restiamo in tema, perché grande amico di Francesco Guccini era un altro grande cantautore, anch'esso scomparso, Lucio Dalla. Noi ci andiamo, lo sentite in sottofondo, ad ascoltare il brano La Canzone. È un brano che nasce per la vicinanza e l'amicizia di Dalla con un giovanissimo Bersani che aveva perso il suo amore. E Dalla convinse Bersani a scrivere un testo musicale sulla mancanza dell'amore.

0: 10.33, amici ascoltatori, ancora buongiorno. Questo è Sound Magazine, il programma di musica e notizie del sabato mattina in versione estiva dalle 9 alle 10. Ringrazio Alberto Giovannetti per la collaborazione tecnica in studio qui a Roma con il sottoscritto Luca Collodi, il nostro Francesco De Remigis, in redazione Silvia Giovanrosa. 335 12 43 722 per i vostri buongiorno che stanno arrivando, molti non si firmano. Amici ascoltatori, il nome, anche basta solo il nome, perché è bello allargare la nostra comunità radiofonica ed anche salutarci attraverso le onde radio della Radio Vaticana. Ma alle 9.33 iniziamo la nostra rassegna stampa. Tra poco avremo anche poi una intervista per parlare proprio di Ucraina. Andiamo a pagina 7 del Fatto Quotidiano di oggi. E la notizia, Francesco De Remigis, è questa: Trump non accontenta Kiev. Anche a noi, dice Trump, servono i missili Patriot. Quindi Zelensky aveva chiesto missili Patriot per difendersi dagli attacchi russi. Sembrava in un primo momento che Trump e gli Stati Uniti fossero favorevoli, ma in patria negli Stati Uniti sta montando la protesta che gli arsenali sono vuoti e quindi c'è questo disimpegno di Trump. Anche a noi servono missili. Ma c'è un'intera pagina oggi sul Fatto Quotidiano, pagina 7, che parla della situazione in Ucraina. L'offensiva, scrive, dei 40 giorni di Zelensky è fallita e ha ulteriormente indebolito l'Ucraina. Colpita in profondità Mosca, colpita da Kiev, Mosca non ha ceduto e ha aumentato gli attacchi sulle infrastrutture dell'Ucraina. L'operazione ucraina delle ultime settimane, scrive il Fatto Quotidiano, non ha raggiunto l'obiettivo politico-militare prefissato, pur infliggendo danni reali alle infrastrutture russe. Il contraccolpo si è però manifestato con particolare evidenza a Kharkiv e a Odessa. Nella prima, Kharkiv, la risposta russa ha distrutto almeno 80 stazioni di rifornimento, colpendo la logistica militare ucraina in una regione di prima linea. Nella seconda, cioè Odessa, gli attacchi hanno paralizzato il porto più importante del paese.
1: Proprio sul porto si sta alzando la tensione. Luca, diceva bene il collega del Fatto che raccontava le ultime
0: Maurizio Boni
1: le ultime sulla cronaca, in particolare dal porto di Odessa, dove peraltro anche nelle scorse ore sono state colpite due navi cargo, secondo la Russia. Avevano a bordo armi sostanzialmente per rifornire gli arsenali ucraini. Siamo al largo di Odessa, ma insomma uno snodo particolarmente importante. Citavi in apertura la notizia che riguarda però la questione della battaglia antimissilistica Patriot di matrice americana, che Zelensky ha chiesto a più riprese sin dal G7 di Evian in Francia, poi ancora in un colloquio con il presidente americano. Gli erano stati sostanzialmente garantiti, poi qualcosa è cambiato. Ieri il Wall Street Journal, quotidiano americano, parlava in modo piuttosto consolidato, anche se citava solo fonti dell'amministrazione americana, di una ipotetica carenza degli arsenali di difesa americani, e dunque si rivelerebbe dietro questo dettaglio la marcia indietro da parte del presidente americano Trump nel cedere le licenze dei Patriot all'Ucraina. Zelensky, e chiudo, ha semplicemente risposto: li produrremo da soli con gli europei. Esiste infatti un programma di produzione low cost che già sui droni viaggia molto rapidamente.
0: Andiamo a cercare però in Ucraina anche qualche segno di speranza. Recentemente ho fatto in prima persona un viaggio in Ucraina una decina di giorni fa, e siamo andati a visitare due case famiglie, una alla periferia di Odessa, l'altra nel centro dell'Ucraina al confine con la Moldavia, tra Leopoli e Odessa. Due realtà che ci hanno portato speranza, perché abbiamo visto bambini orfani. In Ucraina 3 anni fa sono stati chiusi questi immensi orfanotrofi dove all'interno vi era violenza, vi era un po' di tutto che certamente non faceva e non era dignitoso quello che avveniva per i bambini. Il governo ha chiuso questi grandi, enormi orfanotrofi, ha creato queste case famiglie. Noi ne abbiamo, come detto, visitate 2, una decina di giorni fa, con un amico sacerdote missionario polacco che lavora anche in Italia, in altre realtà europee e del mondo, e abbiamo visto la speranza, cioè abbiamo visto, con la morte di tanti giovani in prima linea ucraini dai 20 ai 40 anni, abbiamo visto come questi bambini orfani da 3, 4, 5 anni fino a 10, 12 anni possono veramente essere il futuro sociale dell'Ucraina, la nuova Ucraina. E allora abbiamo realizzato nella zona di Odessa proprio questa intervista con padre Marcin Smith, missionario polacco. Ascoltiamo.
2: Parlare della speranza al 5° ormai anniversario dell'inizio dell'invasione a larga scala della Russia all'Ucraina sembra una provocazione, però sì, abbiamo visto che la vita a Leopoli, specialmente la vita nei villaggi anche intorno ai paesini della parte ovest dell'Ucraina, continua a riprendersi sempre di più. I giovani vivono, escono anche al bar, le famiglie vanno a fare la spesa, soltanto che appunto in queste famiglie mancano uomini e mancano i giovani di più di 23-25 anni. Questa speranza che stiamo vedendo può caratterizzare questa fase della guerra, che alla fine, insieme con allargarsi dei cimiteri che abbiamo anche visitato, cimiteri pieni delle tombe dei giovani, anche di 23-25 anni, dei giovani padri di 30-40 anni, con allargarsi questi cimiteri si allargano anche i segni della speranza, come quelle case famiglie, come case anziani, come anche il lavoro che viene fatto come segno della resistenza contro la guerra.
0: 3 anni fa il governo ucraino ha chiuso questi enormi orfanotrofi, anche con 100 ragazzi, che erano causa anche spesso di incomprensioni, di violenze, di commercio, con il rischio di commercio di bambini. Oggi ci sono le case famiglia, 5P Europa sta seguendo la formazione di una casa famiglia nel centro dell'Ucraina, verso Odessa, e abbiamo visitato questa casa famiglia dove abbiamo visto tanti bambini orfani. Paradossalmente questi bambini oggi di 8, 9, 10 anni, ancora più piccoli, possono rappresentare il futuro sociale dell'Ucraina.
2: Assolutamente sì, inizio con questo, che questi bambini che vengono accolti in case famiglie, cioè i bambini che sono spesso maggiori vittime anche di questa guerra, che sono bambini che hanno perso anche tanti di loro, i loro genitori, spacciando i loro padri durante la guerra, e tanti che erano già orfani o erano messi dentro grandi istituti perché i loro genitori sono stati privi del potere genitoriale. Una grande vittoria, possiamo dire, di questa fase della guerra è proprio quella di chiudere grandi orfanotrofi anche che potevano contenere fino a 400 bambini. Ho visitato alcuni di loro con una media di 150-200 bambini, un luogo che assolutamente non favoriva il crescimento sano e equilibrato anche dei bambini, un luogo che diventava molto spesso anche il luogo di violenza, un luogo assolutamente di differenti abusi anche dei bambini piccoli che subivano dai più grandi, e anche luogo che dobbiamo anche ammetterlo, che questi sono dati naturalmente già oggi accertati sia da Eurochild che dall'Interpol, che l'Ucraina purtroppo era il punto nero nella mappa del traffico delle persone e del traffico dei bambini. Luogo anche dove si faceva molto il fenomeno, si sviluppava molto il fenomeno delle adozioni illegali, quindi i bambini erano il oggetto del commercio e non soggetto per amare. Perciò le case famiglie che da 3 anni, quasi 3 anni, la riforma che è entrata durante la guerra, quindi la riforma che lo Stato ucraino ha fatto nascere, ha provocato un'apertura delle case famiglie dove questi ragazzi possono di nuovo fidarsi degli adulti, dove questi ragazzi possono di nuovo imparare i legami, dove questi ragazzi possono svilupparsi, crescere anche in uno spazio affettivo molto sano. La casa famiglia che hai incontrato, caro Luca, di Svetlana con Alexander, che loro avendo 6 figli hanno accolto altri 6 fratelli, erano 6 fratelli di una famiglia, quindi che erano stati già evacuati dall'Ucraina, sono stati in Polonia e poi naturalmente rischiavano di essere separati per essere messi dentro differenti stabilimenti o differenti case famiglie, però la loro amore, la loro forza, volevano resistere di essere insieme come fratellini, e quindi Svetlana ha preso questa decisione con suo marito di dargli anche la casa, e loro sono per me un segno visibile di questa speranza, assolutamente, dove abbiamo visto che i più grandi si prendono cura dei più piccoli, dove nonostante i rumori della guerra, nonostante i droni che passano sopra, nonostante l'accesso limitato anche a volte alla scuola, nonostante la mancanza dell'energia elettrica, mancanza di televisione, eccetera, questi ragazzi stanno crescendo, si stanno sviluppando e stanno veramente insieme creando una vera e propria famiglia. Sono loro che fra poco ricostruiranno anche l'Ucraina e sono loro appunto che saranno necessari leader per guidare questo nuovo recupero dei legami anche dell'Ucraina.
0: E abbiamo visto questi ragazzi crescere senza il cellulare, prendendosi cura delle galline, degli animali che la casa famiglia ha, dell'orto, delle verdure che crescono, ma soprattutto i più grandi che aiutano i più piccoli.
2: Sai, caro Luca, sempre mi suona in testa un detto di Churchill che diceva la guerra è una crisi e la crisi è sempre una grande opportunità, quindi non dobbiamo sprecare l'opportunità che vengono dalla guerra, e credo che questo proprio è un caso concreto. Cioè, noi possiamo oggi all'Occidente assolutamente imparare tante cose che stanno succedendo in Ucraina, tanti esempi che queste famiglie e le persone ci stanno dando, e questa famiglia, il metodo pedagogico che sta usando anche questa famiglia affidataria è assolutamente fantastico, anzi da non credere all'inizio, però c'è una ragione, c'è un motivo perché loro non usano anche il cellulare, la tecnologia. Svetlana, la madre affidataria, ha scoperto che inizialmente questi bambini venivano da un grande orfanotrofio dove hanno imparato ad usare i cellulari per guardare la pornografia, quindi bambini piccoli, già di 3-4 anni, 5 anni, erano il loro divertimento con bambini più grandi dell'orfanotrofio era quello di guardare la pornografia. Non conoscevano l'alfabeto, ma conoscevano le pagine pornografiche, conoscevano come muoversi nei siti pornografici, e questo è stato anche un motivo per quale la famiglia affidataria ha deciso di togliere il cellulare e fare una veramente educazione che ha durato parecchi mesi per calmarli, per tranquillizzarli, anche per poter appunto vivere, cominciare a vivere i legami sani, una vita sana.
0: Una testimonianza di speranza, quindi, da questo viaggio in Ucraina, grazie a padre Marcin Smith, missionario della Polonia. E a proposito di guerra, Francesco, andiamo ad ascoltarci Giorgio Gaber, che anch'esso non finisce mai di stupirci. Il conformista, che tra poco ascolteremo in sottofondo, è una critica anche un po' ironica, se vogliamo, ma molto dura, contro l'opportunismo e la sua fazione ideologica dell'uomo moderno, e qui se ne potrebbe parlare per ore. Ascoltiamo Gaber.
3: Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario. Sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista. Non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista. E dopo un po' non so perché mi sono trovato

0: Studio Osservatore Romano. Medio Oriente in primo piano. A Gaza continua a morire un bambino al giorno, è uno dei titoli che troviamo sull'Osservatore Romano di oggi. L'UNICEF: dal cessate il fuoco 300 i piccoli uccisi negli attacchi israeliani. A Gaza continua a morire un bambino al giorno, è il dato diffuso in queste ore, terribile, commenta l'Osservatore Romano dall'UNICEF, a 10 mesi dall'annuncio del cessate il fuoco dell'ottobre 2025. Francesco.
1: C'è una questione legata al disarmo del movimento palestinese Hamas, che a Gaza ha governato per decenni e che tuttora è presente. Israele ha chiesto che questo disarmo sia completo per ritirarsi dalla striscia. La risposta è stata, tra virgolette, interlocutoria, nel senso che questo disarmo sarebbe dovuto essere graduale, prima la polizia e comunque non le armi pesanti e comunque non la distruzione immediata dei tunnel. Israele, a partire dal premier Netanyahu e dunque dall'intero governo, ha fatto sapere che anziché ritirarsi dalla striscia con il suo esercito, sta avanzando e che ha ripreso a combattere, di qui i dati cui faceva riferimento l'Osservatore.
0: 9.52, la notizia del giorno, il rapporto tra Italia e Spagna. Andiamo su Avvenire. Guerra di frontiera, la Spagna intima all'Italia di eliminare i controlli, Meloni replica, non accettiamo ultimatum, Piantedosi, ministro dell'interno italiano, i confini con la Spagna restano chiusi fino al 15 di agosto e da Madrid parte la ritorsione con analoghe verifiche ai confini. Corriere della Sera, Italia e Spagna, ora è scontro totale, l'out-out a Roma e poi la ritorsione, Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere. La Repubblica, il muro dell'Italia, crisi con la Spagna. Il premier spagnolo chiede di riaprire i confini. Roma replica, no a ultimatum. Il Giornale di Milano, scontro Spagna-Italia, emergenza migranti, ma Roma non si piega. Rappresaglia di Madrid, controlli agli italiani. Il Messaggero, Madrid-Roma, scontro totale. Nella notte la ritorsione della Spagna, controlli alle frontiere per i viaggiatori italiani in arrivo in Spagna. Parla la premier italiana Meloni, nessuno spazio a chi alimenta l'immigrazione clandestina. E il riferimento è al governo spagnolo. Il Foglio, Meloni di Spagna, Sanchez minaccia. Ecco, queste sono le prime pagine dei quotidiani di oggi.
1: La notizia della rappresaglia, come è stata definita da alcuni quotidiani, da parte del governo di Spagna, è arrivata poi nella serata di ieri e dunque fino al 7 settembre, controlli innescati da Madrid per chi arriva dall'Italia. Una scelta che diventa un principio di acceso confronto diplomatico, perché se l'Italia aveva reintrodotto questi controlli alle frontiere marittime ed aeree per i passeggeri provenienti dalla Spagna, poi ieri il ministro Piantedosi, il ministro dell'Interno, ha spiegato si tratta di un controllo di circa 15 secondi, nel senso che se si è cittadini spagnoli basta mostrare la carta d'identità e si va avanti. Invece se si proviene da paesi terzi il controllo è un po' più stringente e la stessa premier Meloni ha fatto sapere per vie traverse che sono stati già 15 fermi negli aeroporti italiani dal 1 agosto e dunque il tema sicurezza ancora in alto.
0: Due editoriali su questo tema, uno da Repubblica, uno dal Messaggero. Il muro dell'Italia, crisi con la Spagna. La Repubblica e Massimo Giannini, editoriale dal titolo Il virus nazionalista che infetta l'Europa. La rappresaglia di Sanchez nei confronti di Meloni è la prova tangibile dei danni devastanti che il virus del sovranismo può produrre al corpo esausto dell'Europa. Abbagliate e organizzate dal trumpismo, le destre post-occidentali hanno resuscitato dal cimitero della storia del Novecento l'idea di nazione. Gli hanno fatto il feticcio di una nuova seminazione d'odio, l'hanno eretta totem di una identità superiore da scagliare contro l'altro, il diverso, lo straniero, e ora, rotti i legami di comunità e di solidarietà, invocano confini e ripristinano controlli, gonfiando essi stessi la paura dei popoli ai quali estorcono il consenso in cambio di fasulle protezioni. Così Massimo Giannini sulla Repubblica di oggi, il virus nazionalista che infetta l'Europa. Risponde Il Messaggero con Paolo Pombeni. Ricatti spagnoli.

0: fuori dal mondo, questo è il titolo dell'editoriale del Messaggero. La decisione della Spagna di operare una clamorosa ritorsione verso l'Italia, che ha sospeso il trattato di Schengen per chi entra da noi provenendo da quel paese, costituisce un atto che mina la stabilità delle relazioni europee. Si può naturalmente discutere se la decisione presa dal governo italiano sia stata adeguata e quanto era accaduto con la massiccia invasione a Ceuta di migranti irregolari marocchini, ma va riconosciuto che si tratta di un legittimo utilizzo da parte dell'Italia di strumenti di controllo delle frontiere nazionali secondo procedure previste. Rispondere con un ultimatum, come ha fatto la Spagna, di contromisure verso un paese come l'Italia, che al momento non rappresenta alcun nuovo elemento di preoccupazione, è da noi francamente senza senso.
1: Diciamo in breve che non si tratta della sospensione di Schengen, come giornalisticamente anche noi stiamo dicendo da giorni, ma dell'applicazione del codice frontiere Schengen, perché all'articolo 27 il codice, come hanno dimostrato anche le scelte di altri paesi a partire dalla Germania, dall'Austria e altri stati membri dell'Unione Europea e di Schengen stessa, prevede questo codice Schengen anche la reintroduzione di controlli, come ha fatto l'Italia e come in risposta ha fatto la Spagna.
0: Un saluto a Paola che ci scrive al 335 12 43 722. Noi siamo in conclusione, quindi Francesco De Remigis, chi va in Spagna dall'Italia passaporto alla mano e chi dalla Spagna viene in Italia altrettanto passaporto alla mano. Soltanto uno sguardo alla cronaca di Roma, abbiamo proprio un minuto, andiamo sul Corriere della Sera in cronaca di Roma. Acqua nella benzina, risulta irregolare il 20% dei distributori di benzina a Roma, maxi sequestri e danni alle auto.
1: Beh, si è anche detto che qualcuno, visti i prezzi della benzina, sta cercando, tra virgolette, come si dice in gergo, di allungarla in modo autonomo. Dunque il tema dei prezzi che riguarda sia le pompe e sia le truffe
0: e
1: che si nascondono.
0: Il caldo lo vediamo anche a Roma, il Tevere soffre e continuano gli incendi. Ma noi abbiamo terminato il nostro tempo di Sound Magazine estate di oggi, sabato 8 agosto. Io ringrazio la collaborazione di Francesco De Remigi, grazie anche alla collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti. La linea tra poco alle ultime notizie di Paola e andiamo praticamente con la linea,
1: un filo di musica, Luca, e poi c'è
0: e poi Paola Simonetti. Scusate, ma è arrivato un messaggio in pochi minuti, stavo cercando di chiudere e leggere il messaggio. Comunque grazie anche a Lucia che ci saluta in quest'ultimo messaggio. Linea a Paola Simonetti.

0: no? Ma perché? Perché no?
1: Le 10 in punto, al microfono Paola Simonetti. 11 civili, fra cui bambini, sono rimasti feriti per gli attacchi ucraini nel Donetsk in risposta ai massicci attacchi russi. I raid, secondo le autorità locali, hanno danneggiato edifici residenziali, infrastrutture e mezzi di trasporto civili. Gli Stati Uniti devono trovare una via d'uscita dalla guerra con l'Iran, quanto ha dichiarato il capo di Stato Maggiore congiunto degli USA, Kane, ad alcuni consiglieri del presidente Trump. Le opzioni militari sul tavolo per un'escalation, ha aggiunto, potrebbero rivelarsi controproducenti. L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Lo rileva Confesercenti, che segnala come tra le regioni italiane in maggiore crescita ci sia il Trentino-Alto Adige, mentre in coda compaia la Valle d'Aosta. Nella penisola, fine settimana da bollino nero per il caldo e il traffico dell'esodo estivo, picco di criticità questa mattina con almeno 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Dal 16 agosto prevista prima fase del controesodo. Prossimo flash alle 11.

0: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tornolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Aveva ragione il Vasari. Leonardo ti ha dato il moto e il fiato. E solo la parola ti manca.
1: E invece ti sbagli. Non ti voltare, dico a te.
0: Tu, a me.
1: Ho riconosciuto l'idioma, diciamo il vernacolo. E così non ho resistito al desiderio di scambiare due parole con qualcuno delle mie parti.
0: Incredibile.
1: Niente è incredibile. Sei fiorentino, no?
0: Sì, nato in San Lorenzo.
1: Dove io ho vissuto a lungo,
0: Lo so bene, in Via della Stufa e poi nel convento di Sant'Orso.
1: È la folla che mi sfinisce, milioni di visitatori ogni anno, fiati che annebbiano la vista, odori, sudori, mormori, linguaggi incomprensibili.
0: Turismo globalizzato.
1: Mi guardano, ma sanno vedermi?
0: Bella domanda.
1: Ed è vita questa, sempre appesa a una parete.
0: È il tuo destino.
1: Sapessi quante ne ho sentite. Bruttina, pallottella, senza sopracciglia, bellini loro.
0: Non così la pensò quel rapitore, il Perugia.
1: Vincenzo,
0: dai.
1: Un bel giovanotto con dei simpatici baffetti. Un ratto per amore.
0: Lo sai o no che tentò di venderti ad un antiquario di Firenze per 500.000 lire?
1: Perché lo giudichi male? Lui voleva che fossi esposta agli Uffizi, come poi avvenne nel 1913, giusto un secolo fa.
0: Per me fu un atto di violenza.
1: Ricordo come fosse ieri, quella notte del 20 agosto del 1911. Stavo riposando in quell'affollato dormitorio che era il Salon Carré, quando una mano leggera mi estrasse dalla teca in vetro che mi custodiva e in pochi minuti mi trovai fuori, all'aria aperta.
0: Mi immagino la paura, lo sgomento.
1: Ma che? Nascosta sotto la sua gabbanella avvertii subito il calore umano di quel giovanotto che già avevo notato qualche tempo prima, quando con delicatezza le sue mani avevano montato la teca.
0: Beh, aveva lavorato come decoratore al Louvre, perciò conosceva le abitudini del personale di custodia.
1: Ma che bello, a spasso per le vie di Parigi, in mezzo ai rumori, lo sferragliare dei tram, i clacson delle auto, i brusii, le voci dei passanti, gli odori, la Villa Lumière di notte sotto braccio a lui.
0: Tipo un po' Matterello, la metteraia.
1: Coraggioso.
0: Ti tenne nascosta nel fondo di una valigia sotto il letto di una misera pensione di Parigi per 28 mesi. E mica un giorno,
1: appesa sul tavolo di cucina. Li biam, lieti calici che la bellezza in fiore. Biam, biam. Ricordo quella prima notte, soli, lui e io. In quell'atmosfera un po' bohemien.
0: E ove la fuggevo l'ora, si inebria a volontà.
1: Eccitante. Lui riaccese la mia anima spenta, pietrificata da troppo tempo. Là in quell'alberghetto ritrovai la voglia di vivere, emozionarmi, sentirmi donna.
0: Sentirti donna?
1: Non ti rispondo. Ragionate tutti allo stesso modo.
0: E allora ti dico che tu hai vissuto quell'avventura come una fuga romantica, mentre per lui voleva essere un'occasione di illecito guadagno furbescamente trasformata in gesto patriottico.
1: Che sbigottì il mondo, eh? La Gioconda rapita, roba da non credere, da non credere.
0: La cosa ti diverte, eh?
1: Per 2 anni i giornali non parlarono d'altro. Lui leggeva a voce alta: il primo furto da un museo, la Francia accusa la Germania, il Kaiser Guglielmo II non contento di rubarci le colonie ruba i nostri capolavori, uno scontro diplomatico.
0: Ci fu anche l'arresto di Apollinaire, seguace di Marinetti, allora i futuristi invocavano la distruzione dei musei per far posto all'arte nuova.
1: Fu anche interrogato un certo Picasso, ma non c'entravano per niente. Poi una sera, con voce solenne, lui disse: è l'ora, si parte per la tua città, gli Uffizi ci aspettano, e così i francesi vedranno che siamo capaci di riprenderci i nostri capolavori rubati durante le campagne napoleoniche. Il cuore mi balzò in gola e ti lascio immaginare l'eccitazione del viaggio in treno tra fumo, vapori, chiacchiere, rumori e l'emozione di ritrovare la mia città lasciata nel lontano 1516. La prendemmo alloggio all'Hotel Tripoli, a 2 passi dall'abitazione in cui fui concepita. Stanza numero 20. Oddio, era piccola, ma mi metteva allegria. Durò poco, però. Sì.
0: Sì, il seguito lo conosco. Vincenzo, firmandosi Leonard, aveva scritto all'antiquario Geri di avere con sé la Gioconda, ma quello avvertì i carabinieri. Quindi l'arresto, il processo e la condanna per altro mite.
1: Un anno. Peccato non poter testimoniare. L'avrei fatto assolvere. Ma che dico? Premiare!
0: Il premio ci fu, l'esposizione del ritratto agli Uffizi. Poi a Roma, Milano, fino al ritorno a Parigi.
1: Sapessi quante peripezie nella nostra vita, compresi i nascondigli durante la guerra per sottrarci ai nazisti.
0: Una vita travagliata.
1: E pure spericolata.
0: Sì, alla Steve McQueen.
1: Scusa, mi stai prendendo in giro?
0: No, capisco.
1: Ma cosa capisci?
0: Beh, è che ti piace l'avventura. Del resto è il nomadismo impresso nel tuo DNA, sempre dietro al divin maestro che ti condusse fino ad Amboise, ospite di Francesco I re di Francia, dove il maestro Leonardo riposa.
1: Riposa, maestro Leonardo, riposa.
0: Beh sì, si fa per dire, penso che la sua anima inquieta non glielo consenta.
1: Lo penso anch'io.
0: Sai, ti immaginavo diversa.
1: Anche tu ti sei lasciato ingannare da quel sorriso tristanzuolo,
0: Enigmatico.
1: Ma io sono altra cosa rispetto a lei.
0: Scusa, lei chi?
1: Monna Lisa.
0: Sono confuso, con chi sto parlando?
1: Con la sottile tavola di pioppo che la contiene, 77 centimetri per 53, leggera, esile, ma solida più di quanto si immagini, e con un'anima sensibile.
0: Ah, un legno parlante. Ed è, il resto in letteratura è già accaduto.
1: Beh, io ti sto confidando il mio stato d'animo, ma guarda che se non ti va sta con la spina,
0: Calmati. Ho capito, tu e lei siete diverse ma unite, ok?
1: Esatto, e non è mica facile convivere e identificarmi con lei. Un peso a volte insostenibile. E poi, non tradisce mai il suo umore, inchiodata a quel maledetto sorriso.
0: Scusa, è il suo mistero, il suo fascino, sorride alla vita.
1: Ma no, è la vita che attraverso lei sorride a chi la osserva. Ma a vedere quel che accade oggi, ne vale la pena?
0: Condivido il tuo dolore, ma non bisogna rinunziare alla speranza.
1: Ogni violenza fatta sui bambini, le donne, le creature indifese, ci ferisce.
0: Ne siete state vittime?
1: No, solo situazioni imbarazzanti. Come quella volta che l'imperatore ci portò nella sua camera.
0: Chi? Napoleone?
1: Poi fortunatamente ci rispedì al Louvre.
0: Non era il vostro tipo?
1: In generale noi, Monna Lisa e io, disprezziamo i collezionisti, gli arroganti, quelli che considerano le donne solo trofei da esibire, o coloro per i quali il potere è strumento di possesso, sollazzo e dominio su persone e cose.
0: Vedi che ti identifichi in lei?
1: È normale, Viviamo in simbiosi da alcuni secoli, ci nutriamo l'una dall'altra.
0: Due anime nella stessa cornice.
1: La cosa confonde i tuoi schemi elementari, Vero?
0: Già è complicato seguire un pensiero femminile, figuriamoci due uniti e disdunti. Cos'altro, Virone?
1: Per esempio è offensivo e irriguardoso chiamare Monna Lisa una talpa.
0: Una talpa?
1: Ma sì, quella che a Firenze sta perforando il sottosuolo, no?
0: Ah, è per la linea ferroviaria dell'alta velocità, hai proprio ragione. Ad indignarti contro le parole dell'inganno. Gli hanno dati il nome di Monna Lisa, che evoca bellezza, per ingentilire un brutale intervento. Purtroppo viviamo il tempo della mistificazione. Vedo che sei ben informata.
1: Seguo con curiosità e apprensione tutto ciò che ci riguarda.
0: Ti riferisci alle scoop veri o falsi, alle polemiche e alle ricerche sulla vera identità di Monna Lisa?
1: Isabella d'Este ed Aragona, Caterina Sforza, Costanza da Valos, Pacifica Brandano, Filiberta di Savoia, una favorita di Giuliano de' Medici, la madre di Leonardo e quella di Cristo. Quante se ne sono dette sulla Gioconda del Louvre? Ma perché poi la chiamano così?
0: Per distinguerla da quelle del Prado, dell'Ermitage, del Parlamento e dalle tante Gioconde vestite e desnude su cui la critica si interroga.
1: Repliche e varianti di altri, il Salai, lo Spagnolo, il Melzi, forse Raffaello.
0: È certa che non vi sia la mano del maestro?
1: Ah, perché non vederla anche in Duchamp, Dalì, Léger, Magritte o negli Amori impossibili descritti da Verne, Léger, D'Annunzio. Monna Lisa è lei. Solo lei.
0: È la tua verità.
1: l'unica che io conosca per esperienza diretta e testimoniata dal Vasari e da Agostino Vespucci. Pensi davvero che Francesco del Giocondo avrebbe consentito di far ritrarre nuda la moglie e che lei vi si sarebbe sottoposta? Pensi che Leonardo, che l'ha tenuta con sé fino alla fine, che l'ha amata come nessun'altra opera sua, l'avrebbe tradita? Non ci conosci bene.
0: Parlami di te, di lei, del divin maestro.
1: Quando incrociammo le nostre esistenze, lei aveva 24 anni, già madre e nel pieno della sua bellezza. Guardava alla vita con fiducia. A 16 anni era andata in sposa a Francesco del Giocondo, rimasto vedovo di Camilla Ruccellai, e con un bimbo piccolo da tirar su.
0: Matrimonio di convenienza?
1: Segnò l'unione tra due famiglie della Firenze bene, che già intrecciavano rapporti d'affari. I Giocondi commerciavano in tessuti pregiati, no? I Gherardini da Montecorboli avevano vari possedimenti.
0: Che vita condusse?
1: Dedita alla famiglia, al piccolo Bartolomeo e ai suoi cinque figli: Piero, Camilla, Andrea, Giocondo e Marietta. Le due ragazze finirono poi in convento. Diletta e amata sposa, animo nobile e virtuoso, scrisse il marito nel testamento.
0: E me la immagino più triste che Gioconda.
1: Mite, dolce, attraversata da quell'aria malinconica che Leonardo, il divin maestro, riusciva ad alleviare. Lui stesso, nel ritrarla, trovava consolazione ai suoi tormenti quotidiani.
0: Quali?
1: La realizzazione di un'opera per Palazzo Vecchio che il gonfaloniere Pier Soderini gli aveva commissionato onde celebrare un glorioso episodio della Repubblica Fiorentina, la battaglia di Anghiari.
0: Il suo capolavoro misteriosamente scomparso, cosa lo tormentava?
1: La rivalità con Michelangelo, il quale era morbosamente invidioso di Leonardo, che lui ricambiava con giudizi sferzanti: torsioni di troppo, muscoli che sembrano noci, figure possenti, eccessive.
0: Due geni assoluti al confronto.
1: La sfida del divin maestro era con se stesso, nel voler andare oltre il reale per mostrare nel suo significato simbolico la terribilità della guerra, della quale si scatenano gli elementi di cielo et mundo. Nefanda cosa è distruggere la natura e nefandissima il torre la vita all'uomo, diceva.
0: Un manifesto come la Guernica di Picasso. E con chi altri se la prendeva?
1: Con i trombetti, che negavano il valore della sperimentazione, essendo lo sperimentatore un inventore. Contro gli stolti che lo accusavano di incompiutezza, contro chi lo definiva homo senza lettere, ignorando le sue dotte frequentazioni con Lorenzo e i neoplatonici, e contro chi lo accusava di pratiche magiche.
0: Beh, su questo lui un po' ci giocava, eh?
1: Sì, e si compiaceva degli scherzi che era solito fare ai rari ospiti di quella sua oscura stanza piena d'animali d'ogni genere.
0: Descrivimelo.
1: Sulla cinquantina, alto, la grande chioma più bianca che bionda ondeggiante sulle spalle, la barba che gli copriva il petto, sguardo maestoso, penetrante. Abiti eleganti di sua creazione, un po' demodè. E la gente scendeva in strada per vederlo passare col suo codazzo di amici elegantissimi.
0: Un divo!
1: Affascinante. Da noi veniva a sere fisse, dopo giornate trascorse nella chiesa di Santa Maria Novella a dipingere i cartoni della battaglia, seguito da amici e allievi, fra cui l'immancabile Jacomo, detto Salai, suo amato discepolo, di una ventina d'anni più giovane e di una bellezza strafottente.
0: Gli lasciò piccola parte dell'eredità che andò quasi tutta all'altro suo amatissimo discepolo, Francesco Melzi. Quando iniziò il ritratto?
1: Mi pare ottobre 1503. Una gioia. Lui, con lo splendor dell'aria sua, che bellissima era, rasserenava ogni animo mesto. E mentre ritraeva Lisa con la sua mano mancina, cercava di levarle dal volto quel malinconico che suol dar spesso la pittura a ritratti che si fanno. Lui stesso cantava e suonava la sua lira d'argento, che era un incanto ascoltarlo. Per lo più raccontava aneddoti e storie di scherzi e screzi.
0: Ma di sé rivelava qualcosa?
1: Ben poco. Badando a porre una barriera di mistero fra sé e il mondo esterno. Essendo la sua massima, se sarai solo, sarai tutto tuo.
0: Dai, sforza la memoria.
1: Beh, qualcosa lasciò trapelare del suo lungo soggiorno milanese al servizio degli Sforza,
0: dove aveva realizzato quell'opera divina che è il Cenacolo.
1: E tante altre, tra cui il celebre ritratto di Cecilia Gallarani, la favorita di Ludovico il Moro.
0: Stupenda, ma Lisa ne era gelosa?
1: No, apparteneva al di lui passato.
0: Che altri ricordi oltre al Salai?
1: Fammi pensare. Ecco, una sera si presentò con un giovane ammiratore e disse: ecco un pittore che farà parlare di sé il mondo, viene da Urbino. Poi con gesto solenne scoprì la tela e io mi vidi fissare da occhi estasiati, increduli, in preda a un'emozione indicibile. Che te ne pare, non dici niente? Gli chiese il maestro. Non posso rispondere, mi viene da piangere. Ora capisco cos'è la pittura. Si chiamava Raffaello.
0: Dai, vai avanti.
1: Un altro che mi colpì fu un certo Tommaso Masini da Peretola, un fonditore di metalli, lo chiamavano Zoroastro.
0: Come l'antico poeta e filosofo.
1: Un negromante, un esperto di cabala, depositario di sapienza orientale. Parlavano della loro passione per gli uccelli che il maestro era solito liberare dalle gabbie restituendoli alla perduta libertà. Piglierà il primo volo il grande uccello, empiendo l'universo di stupore. Poi Zoroastro non si vede più.
0: Il sogno di Icaro infranto sulle rocce del Monte Ceceri.
1: Un sogno ereditato fin da piccolo dallo zio Francesco nei Colli di Vinci, mentre il padre, Ser Pietro, il notaio, se ne stava a Firenze e la madre Caterina era andata in sposa a un fattore.
0: Ecco, soffriva la sua condizione di figlio illegittimo?
1: Allora era assai diffusa, come quella dell'amico musico Attavante. Ma Albiera, la matrigna, lo aveva preso a cuore.
0: Immagino fosse amato dalle donne.
1: Il suo dolce parlare, i gesti eleganti, le carezze del suo pennello prendevano tutte per incantamento.
0: Anche lei, Mona Lisa?
1: Impossibile non subirne il fascino.
0: Lui l'ha amata?
1: Alla sua maniera, al punto da sfidare la natura per infonderle la vita.
0: Così che potesse mutare se stessa ogni notte, come scrisse Cocteau.
1: Sì, proprio così. Nei 16 anni che siamo state insieme, la coccolata, ritoccata, modificata, per farne creatura viva, in un volto o in un paesaggio, diceva, si concentra tutto. E in quello di Lisa vi ha impresso il mistero dell'essere.
0: Dunque non può essere che lei la vera Monna Lisa?
1: Io? Noi? Il resto son chiacchiere.
0: Ecco, il ritrovamento dei resti di Lisa Gherardini nel convento di Sant'Orsola chiuderà la querelle sulla sua identità?
1: Certo, ma svelato il mistero. Altri se ne inventerebbero. Ma solo a Lisa il maestro ha dato un'anima, la sua, che in lei si riflette e che io, misera tavola di legno, custodisco.
0: Mi stai dicendo che è solo un gioco di specchi?
1: L'amore è un gioco. Deluso? Eppure qualcosa dovresti aver capito.
0: Sì, che tu, sua complice, le fai da specchio e da schermo, ponendola al riparo dalle domande indiscrete. E così lei resta impenetrabile.
1: Sforzati, vai oltre. E ricorda cosa disse il maestro in punto di morte. Ogni nostra cognizione principia da sentimenti. Impara ad usarli.
0: Lo farò. Ti aspetto a Firenze. Ciao e grazie del dono insperato.
1: Ciao, a presto.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

terzo, la guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro

News di Radio Vaticana, sono le 11. Le forze armate yemenite del governo con sede ad Aden, riconosciuto dalla comunità internazionale e sostenuto dai sauditi, hanno condotto operazioni contro gli Houthi, lo ha reso noto il portavoce delle stesse forze armate locali dopo gli attacchi nelle ultime ore da parte del gruppo dei ribelli. In Spagna, partiti dalla mezzanotte, i controlli rafforzati per viaggiatori provenienti dall'Italia. La disposizione dopo che il governo Meloni ha deciso di non revocare la sospensione dell'accordo Schengen a seguito della crisi migratoria a Ceuta, come aveva chiesto Madrid. $1 miliardo a favore della Colombia è l'obiettivo del Congresso degli Stati Uniti, che si appresterebbe ad approvare un pacchetto di aiuti volto a sostenere l'insediamento del nuovo presidente di destra, De La Espreia. Nuovo incidente fatale sul lavoro in Italia: un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calan nel Reggino per conto di un'impresa privata. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: L'animo trema e lo spirito si confonde. Nella Sistina, piccolo al cospetto di tanta grandezza, l'uomo si sente smarrito.
1: Come Biagio Biagetti, il fondatore del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani, 100 anni fa, anche io sono salito sui ponteggi, faccia a faccia con Michelangelo, in occasione della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale in Cappella Sistina, avvenuta tra febbraio e marzo del 2026. Di fronte a tanta potenza e bellezza, fatico a riordinare le idee. Ma provo a raccontarti quello che ho visto, la storia di questa manutenzione e i precedenti interventi su questo capolavoro.

Sono Paolo Ondarza e questo è il podcast I Segreti del Giudizio, cronaca della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato in collaborazione con i Musei Vaticani.

0: L'animo trema e lo spirito si confonde quando dal tumulto delle strade saliamo quassù, dove l'arte ha posto quel che forse è il vertice della sua potenza espressiva. Nel groviglio dei corpi si disserra nella Sistina una vita eroica e l'uomo, piccolo in cospetto di tanta grandezza, si sente smarrito.
1: Non c'è nulla di enfatico o retorico nelle parole pronunciate 90 anni fa, il 24 novembre del 1936, all'inizio di una radioconferenza dal professor Biagio Biagetti, pittore d'arte sacra e fondatore, nel 1923, del Laboratorio Vaticano per il restauro delle pitture. Ha da poco terminato un restauro di consolidamento della volta della Sistina e della parete del Giudizio Universale, giungendo ad esiti altissimi nello studio degli affreschi più ammirati al mondo. Io, da quando all'università ho iniziato a occuparmi di Biagetti, ho capito subito che quel suo studio, soprattutto nell'intuizione della potenza cromatica della tavolozza michelangiolesca, fosse la premessa del successo del restauro del secolo, degli anni 90. Alle 14:20 del 24 novembre 1936, Biagio Biagetti è puntuale all'appuntamento in via Asiago a Roma, nella nuova sede dell'EIAR. È stato invitato a riferire l'esito di 3 anni di faccia a faccia con il divino Michelangelo. La radioconferenza si intitola «A tu per tu con Michelangelo». La reputazione di Biagetti nel panorama culturale dell'epoca calamita l'attenzione di chi lo ascolta alla radio. È abituato ad affrontare ampi uditori dal vivo, sembra però quasi intimorito in una regia radiofonica.
0: Dico la verità, avevo prima un po' di timore che il misterioso apparecchio lì sul tavolo me ne giocasse qualcuna. Invece ho cominciato con sicurezza e poi ho letto chiaramente ed efficacemente il testo della mia conversazione.
1: Lavoro in radio da circa 25 anni ed empatizzo subito con quell'ansia buona, adrenalinica, inevitabile che ti prende quando si accende la spia rossa e parte la diretta. Per una volta ancora sento Biagio Biagetti particolarmente vicino. Già, perché per te probabilmente è un perfetto sconosciuto, ma io Biagetti lo frequento da oltre un quarto di secolo. Dal 2000 ha bussato alla mia porta e da allora ogni tanto torna a farmi visita. Tema inesplorato della mia tesi di laurea, poi tradotta in libro, da sconosciuto è divenuto un familiare. Grazie alla lettura dei diari che la cara Fiorella, figlia di Biagetti, scomparsa qualche anno fa, mise a mia disposizione nella casa paterna di Recanati, prima che poi venissero donati ai Musei Vaticani.
0: L'animo trema e lo spirito si confonde,
1: dove l'arte ha posto quel che forse è il vertice della sua potenza espressiva. Rileggere queste parole oggi, venerdì 27 febbraio 2026, mentre rientro a casa, in macchina, nel traffico romano che quotidianamente accompagna l'inizio e la fine di ogni mia giornata, ha un sapore tutto particolare. I clacson e i rumori dei motorini attorno a me sembrano come attutiti. Ho ancora di fronte qualcosa di inesprimibile. Solo poche ore fa, anche io sono stato a tu per tu con Michelangelo, sui ponteggi che, eccezionalmente, in queste settimane sono stati allestiti per la manutenzione straordinaria del Giudizio Universale. Alla domanda di qualche collega, com'è andata? Sono riuscito a far fugliare qualcosa. Come si fa a spiegare che cosa ho visto? La pennellata del gigante Michelangelo. I segni sull'intonaco. I suoi colori vivaci che riaffiorano dalla parete. Le sue scultoree anatomie che rivelano l'onnipotenza del creatore. No, devo riorganizzare le idee. Poche ore fa ero sui ponteggi, di fronte al gesto imperioso e dinamico del braccio alzato del Cristo Giudice. E ad accompagnarmi in questa esperienza, ancora tutta da metabolizzare, c'erano il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, e il restauratore capo del laboratorio di restauro, Paolo Violini.
2: Noi abbiamo la fortuna di avere un laboratorio abbastanza nutrito, noi siamo 26 unità, che sembrano anche tante. Nel panorama italiano non credo che esistano istituzioni con un numero così elevato di restauratori, però se lo rapportiamo alla quantità del patrimonio che dobbiamo gestire, ci rendiamo conto che spesso sono anche troppo pochi, tant'è vero che nella gestione di cantieri complessi spesso ricorriamo alla collaborazione di restauratori esterni che vengono assunti a contratto per quei determinati lavori.
1: Proprio Paolo Violini, all'inizio del suo mandato, subito dopo il pensionamento di Francesca Persegati, che

0: freschi del giudizio universale.
1: Difficilmente interrompiamo i flussi di pubblico per il restauro, cerchiamo sempre di fare in modo di poter portare avanti entrambe le cose. Lo stesso in Cappella Sistina, dove per il prossimo anno è previsto un intervento di manutenzione straordinaria sul giudizio universale. Se appunto riusciremo a fare questo, lo faremo con un ponteggio che coprirà l'intera parete, volendo comunque ridurre il lavoro in tempi stretti per non penalizzare troppo la visione del pubblico. Vorremmo lavorare fino anche a 10-12 persone, quindi è necessario un ponteggio che verrà costruito all'inizio dell'anno e che verrà smontato, se tutto va bene, prima dell'inizio della Settimana Santa.
0: Paolo Violini mi parla mentre camminiamo per il laboratorio.
1: Biagetti nel 23 istituisce il laboratorio.
0: Quasi non ci credo. Mi ha appena detto che un ponteggio sarà a breve innalzato sulla parete del giudizio universale. E se potessi salire anche io, sarebbe stupendo poter raccontare quanto accadrà lassù. Divulgare la storia dell'arte è una passione, la sento quasi come una vocazione. Ma non oso chiedere tanto, non mi faccio avanti. Il no mi sembrerebbe la risposta più comprensibile e scontata. Incredibilmente, Paolo Violini sembra leggermi nel pensiero e spariglia le carte dei miei ragionamenti.
1: Ci potrebbe essere la possibilità anche di seguire in diretta certe fasi del lavoro per meglio documentare e far capire anche al pubblico il tipo di lavoro che si fa e anche il tipo di problematiche che un turismo di massa può creare in certe situazioni negli ambienti chiusi a carico degli affreschi.
0: Non mi sembra vero. Sono andato per intervistare il nuovo capo restauratore dei Musei Vaticani e lui mi fa capire che ho la possibilità di documentare l'imminente manutenzione straordinaria sul giudizio universale. Mentre percorro a piedi Borgo Pio per rientrare in redazione, ho la testa davvero confusa. Penso all'idea di un podcast. Non l'ho mai fatto. Finora ha solo radio, testo, video. Questa è l'occasione giusta. Decido di proporla. I colleghi ne sono entusiasti. Violini non mi ha specificato la data d'inizio dei lavori. Passa l'estate e poi l'autunno. Intanto la notizia del nuovo intervento sul giudizio universale è rimbalzata sui giornali. Impropriamente qualcuno ha iniziato a parlare di un nuovo restauro e forse alla ricerca di uno scoop c'è chi insinua il sospetto che l'affresco di Michelangelo non goda di buona salute. Il 2 febbraio partono i lavori di manutenzione straordinaria. I Musei Vaticani danno l'annuncio. Subito chiedo e ottengo un appuntamento con la direzione. Sono già lì. Mentre attendo in anticamera, il mio sguardo incrocia il ritratto di Biagio Biagetti. Ancora una volta lui. I miei pensieri sono interrotti dalla porta che si apre. Barbara Iatta mi riceve nel suo studio.
2: Abbiamo iniziato il 2 di febbraio, il giorno della Candelora, e termineremo con molta probabilità dopo Pasqua. Le prime 3 settimane saranno di montaggio del ponteggio e poi sarà circa un mese e mezzo di lavoro dei nostri restauratori, dei nostri scienziati del Gabinetto Ricerche Scientifiche, dei nostri scienziati dell'Ufficio del Conservatore e chiaramente dei curatori del reparto e della direzione stessa per controllare lo stato di conservazione di un capolavoro straordinario che a 30 anni di distanza comunque merita un'attenzione particolare.
0: Si parla di manutenzione straordinaria, ma non di un'operazione particolarmente straordinaria.
2: No, assolutamente, anche perché appunto l'ultimo intervento importante, determinante intervento sul giudizio è degli anni 90. Tra l'altro dal 2010 si è avviato un piano di manutenzione ordinaria generale sulla Cappella Sistina, che è annuale, che monitora lo stato della Cappella Sistina, in particolare la l'anno scorso ci si è resi conto che il giudizio aveva bisogno di particolare attenzione e quindi quest'anno si è deciso di operare solo sul giudizio universale attraverso un'operazione semplicissima, che è quella appunto di levare un leggero strato di salificazione che si è creato in questi anni con acqua distillata e carta velina.
0: Chi se la scorda quell'emozione? Nel 2019, mentre realizzavo la serie di video sui segreti dei Musei Vaticani, ho avuto il privilegio di salire sulla piattaforma mobile per seguire la manutenzione ordinaria che ogni anno viene svolta sugli affreschi della Cappella Sistina. In quel caso, accompagnato da Francesca Persegati e sfidando le mie vertigini, siamo arrivati a toccare la volta di Michelangelo a 20 metri di altezza su un carrellino pressoché minuscolo. C'entravamo appena appena io e lei. Per l'attuale manutenzione straordinaria, mi conferma Barbara Iatta, è già in fase di montaggio un ponteggio fisso per operare sull'intera superficie e durante i lavori la Cappella Sistina non chiuderà.
2: Sì, assolutamente, ribadisco, la Cappella Sistina resterà aperta sempre. Generalmente la manutenzione ordinaria annuale la facciamo nei mesi di gennaio-febbraio in ore serale, quindi dalla chiusura in poi. Invece questo proprio per limitare al massimo le tempistiche, abbiamo deciso di coprire completamente il giudizio anche per operare in maggiore serenità.
0: Barbara Iatta mi mostra una foto sullo smartphone. C'è un tassello del giudizio universale su cui è stato eseguito un sondaggio di pulitura. Il contrasto con la superficie non lavorata mi impressiona. Sembra coperta da un velo bianco che mai avrei notato ad occhio nudo senza questo raffronto. Ma che sta succedendo al giudizio universale? Perché è necessaria questa manutenzione straordinaria? Decido di rivolgere queste domande ancora una volta a Paolo Violini, che mi accoglie nel laboratorio.
1: Il nostro intervento durerà relativamente poco, niente a che vedere con il restauro vero e proprio. Il nostro è un intervento di manutenzione straordinaria che si è reso necessario per la creazione di un sottile velo biancastro che però incide abbastanza sulla lettura dell'immagine dell'insieme. È un velo bianco diffuso su tutta la superficie, abbastanza omogeneo, quindi non è così visibile alla vista, proprio perché è omogeneo su tutta la superficie.
0: C'è una differenza marcata, vi siete resi conto che nel momento in cui effettuavate dei sondaggi questa differenza era forte, era netta?
1: Abbiamo fatto delle prove, abbiamo fatto dei piccoli saggi e la differenza è veramente notevole. Ritornano fuori tutti i chiaroscuri, specialmente i toni scuri, maggiormente penalizzati ovviamente dall'imbianchimento, ritornano fuori così come me li ricordavo 30 anni fa dopo la pulitura.
0: Capisco che Paolo Violini ha lavorato sui ponteggi di quello che negli anni 90 è passato alla storia come il restauro del secolo. Vorrei subito chiedergli qualche ricordo, ma lo farò successivamente. Per ora vorrei continuare a soffermarmi su quel velo bianco che ricopre il giudizio universale, anche perché non vedo l'ora di andarlo a vedere di persona. È quello che farò a partire dal prossimo episodio. E se vorrai, ti porterò con me.
3: Avete ascoltato I Segreti del Giudizio, un podcast scritto e realizzato da Paolo Ondarza con la collaborazione dei Musei Vaticani. Supervisione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Le interviste ai turisti sono di Martina Cettola, la voce di Biagio Biagetti è di Marco Bellizzi.
4: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Saluti carissime ascoltatrici, carissimi ascoltatori, io sono Dulce Arugi, questa è la Radio Vaticana. Nella frufonia di oggi andiamo a riascoltare la trasmissione che avevamo dedicato alla fine di dicembre del 2024 alla cantante latinoamericana Leonor González Mina, più conosciuta come la Negra Grande di Colombia, cantante e attivista sociale che era tornata alla casa del padre un mese prima, cioè il 27 novembre 2024. Aveva 90 anni. Per capire chi era, partiamo subito con questa scheda nella voce di Isabella Pirro, che ringraziamo.
1: Leonor González Mina, conosciuta come la Negra Grande di Colombia, era un'attivista afrocolombiana. È venuta a mancare il 27 novembre 2024 all'età di 90 anni. Leonor González Mina ha segnato per sempre la storia della musica colombiana. Il suo esempio ci incoraggia a valorizzare e difendere le tradizioni culturali, nonché a lottare per un mondo più giusto. È nata nel giugno del 1934 nella cittadina di Robles, in una famiglia di lavoratori. Figlia di un coltivatore di cacao, cattolico, e di una domestica evangelica, cresce tra canti e tradizioni orali che segneranno il suo percorso artistico. Fin da piccola, suo nonno, ridotto in schiavitù e che lavorò per il proprio riscatto, la ispirò a cantare. Il suo talento l'ha portata a sfidare le aspettative della sua famiglia, che sognava che lei seguisse una carriera convenzionale. Ma lei voleva solo cantare, e questa determinazione la portò ad abbandonare la scuola del convento, dove subì la discriminazione razziale, segnando un momento decisivo della sua vita. A 18 anni Leonor decise di prendere in mano il suo destino e si recò a Bogotà, dove si unì al balletto popolare dei fratelli Delia e Manuel Zapata Olivella. Fu lì che cominciò a brillare, prima come ballerina e poi come cantante. La sua prima presentazione internazionale ha avuto luogo a Parigi, dandole una proiezione globale. Nel 1964 registra il suo primo album, Cantos de mi tierra e de mi cepa, sotto la direzione di Hernán Restrepo Duque, che le dà il soprannome che l'avrebbe immortalata, la Negra Grande de Colombia. Da allora diventa l'ambasciatrice del folklore colombiano, cantando canzoni come Mi Buonaventura, e l'Alegre Pescador e Yo Me Llamo Cumbia sui palcoscenici di tutto il mondo. La sua eredità è stata riconosciuta con premi come quello intitolato ad Andrés Bello in Venezuela nel 1978 e l'Ordine di Simón Bolívar in Colombia nel 1980, tra diversi altri. La vita di Leonor non si limitò all'arte, poiché fu anche un'attivista molto attiva. Ispirata dalla propria esperienza di discriminazione, si è dedicata alla lotta per l'uguaglianza razziale e di genere. Nel 1998 entra in politica ed è eletta deputata del comune di Bogotà, usando la sua voce per difendere i diritti delle comunità afrocolombiane. Leonor González Mina sarà ammirata per la sua voce unica e la sua capacità di trasformare le avversità in arte e azione. La sua eredità rivive nelle canzoni che risuonano in ogni angolo della Colombia e nella memoria di una donna che ha saputo dimostrare che la musica e la giustizia sociale possono camminare mano nella mano. La Grande Nera di Colombia ci lascia quindi un messaggio di resistenza, orgoglio e amore per le nostre radici culturali. Ha registrato più di 30 album, molte serie televisive ricordate nel suo paese e ha avuto un ruolo anche in un film di Bernardo Bertolucci. Si è anche dedicata alla realizzazione di opere sociali a Robles, nella Valle del Cauca, sua cittadina natale. Lascia un vuoto nel mondo della musica e del folklore, ma anche una grande eredità che trascende le generazioni. Questa artista rappresenta il movimento culturale colombiano del Pacifico ed è stata anche una sosseditrice dell'uguaglianza e della giustizia.

Ascoltiamo allora una delle celebri interpretazioni di Leonora González Mina, che è Io me chiamo Cumbie, del compositore cantante barranchiero Mar

0: Io mi chiamo Cumbia di Leonora González Mina. Leonora che è deceduta a Cali, città colombiana con il maggior numero di neri africani fuori dall'Africa, dopo naturalmente Bahia in Brasile. È anche la città della Colombia con più afrodiscendenti, persino della regione di Cartagena, molto più a nord-ovest del paese dove sbarcarono gli africani portati in condizioni di schiavitù e i primi missionari con il Vangelo. Tant'è vero che Papa Francesco, quando si recò in visita pastorale in Colombia nel 2017, non ha potuto non andare a Cartagena, dove ha condannato la violenza che ha caratterizzato per lungo tempo la Colombia, assumendo quasi una sembianza di normalità. Papa Francesco ha sottolineato che già a quei tempi, XVII secoli, pochi furono quelli che, come San Pietro Claver, stettero dalla parte dei negri. Ascoltiamo in spagnolo uno stralcio delle parole pronunciate lì da Papa Francesco nel settembre del 2017.
1: Al lato di San Pietro Claver había millares di cristiani, consagrados muchos de ellos, pero solo un puñado inició una corriente contracultural de encuentro. San Pedro supo restaurar la dignidad y la esperanza de centenares de millares de negros y de esclavos que llegaban en condiciones absolutamente inhumanas, llenos de pavor, con todas sus esperanzas perdidas. Siglo más tarde, la huella de este misionero y apóstol de la Compañía de Jesús fue seguida por Santa María Bernarda Butler, que dedicó su vida al servicio de pobres y marginados en esta misma ciudad de Cartagena. En el encuentro entre nosotros, redescubrimos nuestros derechos, recreamos la vida para que vuelva a ser auténticamente humana.
0: A fianco a San Pietro Claver, diceva il Papa, c'erano migliaia di cristiani, molti dei quali consacrati, però soltanto una manciata di loro andò controcorrente, promuovendo la cultura dell'incontro. San Pietro Claver seppe ripristinare la dignità, la speranza in centinaia di migliaia di neri, di schiavi che arrivavano in condizioni assolutamente inumane, pieni di paura, senza speranza. Secoli più tardi, l'esempio di questo missionario e apostolo della Compagnia di Gesù è stato seguito da Santa Maria Bernarda Butler, che dedicò la sua vita al servizio dei poveri e dei marginati in questa stessa città di Cartagena. Nell'incontro riscopriamo i nostri diritti, ricreiamo la vita affinché diventi di nuovo autenticamente umana.

Come sottolineava il Papa, sono stati pochi quelli che si sono messi dalla parte dei negri portati nelle Americhe, anche in Colombia, quindi come schiavi. E la Chiesa, salvo eccezione, non si è molto distinta in questo, contribuendo a che gli afrodiscendenti in Colombia, come in tante altre parti delle Americhe, si trovino ancora oggi in condizione di svantaggio sociale. Tutto il loro rapporto economico, culturale, religioso e la loro resistenza a queste ingiustizie non è stato preso in considerazione. Però a partire dagli anni Ottanta, grazie alla sensibilità di alcuni vescovi, in particolare della Colombia e dell'Ecuador, è nata la pastorale afro per valorizzare la cultura e la spiritualità afrodiscendente nell'evangelizzazione. E in diversi paesi questo è diventato la norma, anche se non senza difficoltà e resistenza da parte di alcuni membri della Chiesa. E vi lasciamo adesso con un'altra canzone interpretata da Leonora González Mina, che è Angelitos Negros, Piccoli Angeli Neri, in cui esorta il pittore di angeli a dipingere angeli neri, perché anche loro sono graditi in cielo, anche se la madre è bianca. Ascoltiamo questa canzone.

Radio Vaticana, state ascoltando Afrofonia, la trasmissione settimanale della Radio Vaticana su argomenti africani e della sua diaspora. E proprio della diaspora africana ampia nel mondo con milioni e milioni di afrodiscendenti, su questo argomento l'ONU ha deciso nel 2014 di dedicare un decennio per parlare di loro e della loro situazione nel mondo, e questo decennio ha avuto come tema riconoscimento, giustizia e sviluppo, cioè riconoscere il contributo enorme degli afrodiscendenti alla storia dell'umanità, fargli giustizia perché, come abbiamo avuto occasione di vedere qui, continuano a subire molte ingiustizie e stigmati legate al periodo della schiavitù, la colonizzazione fino ad oggi, e che anche la Chiesa sta cercando di riparare con la pastorale afro, e poi sviluppo per dargli uguali opportunità di sviluppo nel mondo. Ebbene, questo decennio è passato abbastanza in sordina. L'obiettivo era di portare tutti gli stati membri delle Nazioni Unite a intraprendere azioni nel senso che abbiamo detto del tema del riconoscimento, giustizia e sviluppo, ma poco c'è stato. E allora, grazie alla pressione del Brasile, della Colombia e di altri paesi, le Nazioni Unite hanno rinnovato questo decennio, un altro decennio dedicato agli afrodiscendenti, sempre con base in questi temi. Ancora nella voce della nostra protagonista di oggi, Leonor González Mina, che ora ci canta Negro.

E per concludere questa trasmissione di oggi ci trasferiamo in Perù, paese che il Papa Leone XIV visiterà, sapete, a novembre prossimo. Ci trasferiamo in Perù per ascoltare un'altra celebre voce di origine afro, Susana Baca, in Señor de los Milagros. Ma prima vi salutiamo dandovi appuntamento con Afrofonia nel prossimo fine settimana. È sempre qui sulle onde della Radio Vaticana Vatican News. A presto, io sono Dulce Araujo.

0: Bentrovati da Paola Simonetti in studio. Il Perù già si prepara alla visita di Papa Leone in programma dall'11 al 17 novembre prossimi. L'arcivescovo di Lima Castillo sottolinea la gioia con cui la Chiesa e il popolo peruviano aspettano il pontefice, amico della gente. Non si placa l'offensiva israeliana sul Libano del Sud. Attacchi e operazioni di rastrellamento sono stati attuati nella notte bombardata la città di Al-Mansouri e le alture di Al-Taher. Intanto Israele starebbe revocando i permessi d'ingresso agli ebrei americani che si erano offerti volontari in Cisgiordania per proteggere i palestinesi dalla violenza dei coloni, lo riporta la testata The Forward. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, quanto auspicato dal presidente italiano Mattarella in un messaggio per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, in cui morirono 262 minatori di diverse nazionalità. Prossimo appuntamento con le news alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
3: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria
4: ed ella concepì.

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Nel primo mistero della gioia, l'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera

0: Nel secondo mistero, Maria fa visita alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Grazie oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero, Gesù il Figlio di Dio nasce dalla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero, Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: In Tigrino. Salam nachivu mariam tzagaz malak egziavir msachiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachivu mariam tzagaz malak egziavir msachiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachivu mariam tzagaz malak egziavir msachiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachivu mariam tzagaz malak egziavir msachiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachivu mariam tzagaz malak egziavir msachiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachivu mariam tzagaz malak egziavir msachiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachivu mariam tzagaz malak egziavir msachiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachivu mariam tzagaz malak egziavir msachiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachivu mariam tzagaz malak egziavir msachiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachivu mariam tzagaz malak egziavir msachiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo

0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
2: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
2: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che toli i peccati del mondo. Agnello di Dio che toli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che toli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Preghiamo insieme la preghiera di Benedetto XVI per i giovani che sul libretto si trova a pagina 6. Insieme, Maria, Madre del Sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di Lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta, e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Maria, Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo e come a Cana spingi ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Maria, poni il tuo sguardo sui giovani perché siano il terreno fecondo della Chiesa italiana. Prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore.
1: Amen.
0: Angelo di Dio,
2: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
2: dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 6 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Supreme, a cura di Danilo Blaiotta.
1: Benvenute e benvenuti appassionati di jazz qui a Love Supreme con Danilo Blaiotta ai microfoni sulle frequenze della Radio Vaticana. Siamo insieme tutte le settimane, tutti i sabati dalle 12.40 alle 13 o in replica dalle 18.15 alle 18.35, sempre di sabato. Il 335 12 43 722 è il numero WhatsApp a cui potete scriverci le vostre riflessioni, oppure andate anche a recuperare le puntate che vi siete persi e perse, che sono recuperabili tranquillamente in streaming sul sito www.vaticanews.va/it nella sezione Love Supreme dedicata a questo programma. Siamo arrivati alla quinta puntata. Abbiamo parlato il sabato scorso di Afro-Cuban Jazz, o meglio della nascita dell'Afro-Cuban Jazz, degli albori. Adesso arriviamo all'Afro-Cuban Bop, o detto anche Cubop. L'altra volta abbiamo ascoltato Conga Brava di Duke Ellington, abbiamo ascoltato altri brani come Tangà, che era un pezzo di Mario Bausà, che ha dato poi il via all'Afro-Cuban Jazz, e poi tutti i musicisti che venivano dalle Indie occidentali, o cosiddette Indie occidentali, diciamo dai Caraibi, per arrivare a New York e influenzare con la Spanish Tinge di cui parlava Jelly Roll Morton tutta la musica di New York. E adesso andiamo al contributo più importante, che è quello di Chano Pozzo, questo grande percussionista cubano che insieme a Dizzy Gillespie hanno scritto praticamente il brano di riferimento dell'Afro-Cuban Jazz o dell'Afro-Cuban Bop. Partiamo però da prima, partiamo da Pete Rugolo, che era l'arrangiatore di Stan Kenton, che aveva un'orchestra, Stan Kenton tra le più importanti. Chi era Pete Rugolo? Era Pietro Rugolo, che era nato a San Piero Patti in Sicilia, ed era nato da una famiglia che emigrò negli Stati Uniti nel 1920 e cresce a Santa Rosa in California, dove il padre si guadagnava da vivere come calzolaio, e iniziò la carriera musicale suonando il corno baritono, come suo padre tra l'altro, ma si espanse rapidamente in altri strumenti, in particolare il corno francese e il pianoforte, e ha ricevuto una laurea triennale al San Francisco State College e studiò poi composizione con Darius Milhaud, il grandissimo compositore francese che ricordiamo insegnava al Mills College di Oakland in California, e dove appunto il nostro Pietro Rugolo aveva conseguito un master. Quindi diciamo molti erano i musicisti del Middle West che studiavano con Darius Milhaud. Milhaud ha insegnato lì per 30 anni, pensate un po'. Ecco, dopo la laurea Pietro Rugolo viene assunto come arrangiatore e compositore da chi? Dal chitarrista e band leader Johnny Richards, e poi viene assunto come arrangiatore di Stan Kenton. Perché vi ho parlato di Pietro Rugolo e Stan Kenton? Perché Pietro Rugolo ha dedicato a Macito, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che era questo band leader diciamo che faceva parte dell'orchestra di Stan Kenton, questo grande percussionista, ha dedicato un brano che si chiama proprio Macito e che vi faccio ascoltare in questa versione dall'orchestra proprio di Stan Kenton, arrangiato mirabilmente veramente da uno dei più grandi arrangiatori della storia del jazz, che è appunto Pete Rugolo. Macito.

0: E abbiamo ascoltato Macito dalla band di Stan Kenton nell'arrangiamento di Pete Rugolo, straordinario, con Macito stesso, insomma, che era uno dei musicisti della band di Stan Kenton. Siamo sempre qui a Love Supreme, programma che parla di jazz in 10 puntate in questa estate 2026 sulla Radio Vaticana con Danilo Blaiotta ai microfoni. Potete sempre farci compagnia al 335 12 43 722 via WhatsApp e potete recuperare le puntate che avete perso sul sito web di Vatican News nella sezione Love Supreme. Allora, arriviamo al centro, diciamo, di questa puntata, come anche di quella precedente. In queste due puntate, quarta e quinta di questa stagione, stiamo parlando dell'Afro-Cuban Jazz, Dizzy Gillespie e Ciano Pozzo, che aveva fatto incontrare chi? Mario Bauzà, che è considerato un po' uno dei padri fondatori dell'Afro-Cuban Jazz di New York. Luciano Pozzo Gonzales, chi era? Era nato il 7 gennaio 1915 ed era cresciuto professionalmente come Ciano Pozzo, grande percussionista di jazz cubano, cantante, ballerino e compositore. Nonostante sia vissuto fino all'età di 33 anni, quindi è morto molto giovane, ha avuto un ruolo molto molto importante nella fondazione di quello che viene definito anche jazz latino. Nel 47 emigrò negli Stati Uniti in cerca di una vita migliore e fu incoraggiato a farlo da chi? Da Mario Bauzà, di cui abbiamo parlato, quello di Tangà che abbiamo ascoltato la settimana scorsa. E cosa fece Mario Bauzà? Lo presentò a Dizzy Gillespie, che stava cercando di includere un suonatore di conga nel suo gruppo. Gillespie era innamorato della musica che veniva dal sud e il 29 settembre 1947, data a me molto cara, il 29 settembre in generale, Ciano Pozzo si esibì nella big band di Dizzy Gillespie, dove, pensate, alla Carnegie Hall, che era un evento incredibile, fondamentale non solo nello sviluppo del jazz latino ma nello sviluppo del bebop in generale. E poi successivamente Dizzy Gillespie se lo portò in un tour europeo. Il sodalizio tra Dizzy Gillespie e Ciano Pozzo produsse un paio di brani. Il primo, scritto da George Russell, che si chiama Cubana B, Cubana Bop, e il secondo, che si chiama Manteca, ecco, che è stato scritto proprio da Gillespie e Ciano Pozzo. E c'è lo stesso Dizzy Gillespie che ce ne parla, anzi ve lo faccio ascoltare perché c'è un video, ma voi potete ascoltare l'audio e si capisce benissimo quello che Dizzy Gillespie ci racconta a proposito della composizione Manteca.
1: I got the ID, me. I said, yeah. He said, yeah, yeah. He said, bow, bass. He said, he play. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Now, this is the first time in jazz that the bass player wasn't playing boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. This is the first time. Because I hadn't heard none of the bass, all the bass players were talking about boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. So Charles said, the bass player said, bass player, first, bow, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. And he said, saxo, saxophone. Boom, ping, boom, ping, boom, ping, me, boom, ping, boom, ping. Write it out as he talked. I don't know this kind of trombone. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. All this kind of trombone. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Boom, trumpet. Boom, ping, boom, ping, boom, ah, boom, ping, boom, ping, boom, ah, boom. So we had this rhythm going. So now when I looked at these different parts on the thing that I'd written, I said, wait a minute now, we need something else. We need harmony. But it wasn't complete. It wasn't complete harmonically. It was just lots of rhythm, and it was going. So I say to myself, you must do something to make harmony in this. So and then I wrote this bridge.

0: here. And then we took this thing that we'd written, that I'd written, to Gil Fuller. Gil Fuller was the arranger, and we gave it to him, and he blew it up. And he blew it up magnificently. And so that's how Manteca came about. It was similar to a nuclear weapon when it burst on the scene. They had never seen a marriage of Cuban music and American music like that before.
1: Ecco, questo era Gillespie che ci parla di Manteca, che è un video che potete trovare anche su web, di cui vi ho fatto ascoltare l'audio. Ecco, la versione originale di Manteca, di cui Dizzy Gillespie vi ha già parlato, no? Abbondantemente, non so se avete capito bene quello che diceva, ma insomma ve lo traduco in sintesi, un po' in sintesi. Praticamente la prima parte è stata affidata alla composizione del grande percussionista cubano di cui stiamo parlando, cioè Chano Pozzo, che gli diceva in modo audiotattile, diciamo, come far suonare la sua big band, e quindi Dizzy Gillespie segnava e scriveva che cosa gli stava dicendo a livello poliritmico Chano Pozzo, che diceva i tromboni di suonare in un certo modo, le trombe di suonare in un altro modo, alla ritmica di suonare in un altro modo ancora. E quindi tutta questa poliritmia, che non veniva suonata così spesso a New York se non appunto dei musicisti afrocubani, cioè quelli che venivano dal sud, da Cuba specialmente, ecco, Dizzy Gillespie.

Ecco, abbiamo sentito Manteca nella versione originale con Dizzy Gillespie e Ciano Pozzo. Un altro dei brani che produssero fu per esempio Tintindeo, che è un altro caposaldo, diciamo, della espressività afro-cuban jazz o afro-cuban bop o cubop, come lo chiamano. E adesso, prima di salutarvi, vi lascio con un pezzo di George Russell di cui vi avevo parlato prima, che si chiama Cubana B, Cubana Bop. Io vi ringrazio tantissimo per l'ascolto di questo programma Love Supreme, che va in onda tutti i sabati sulle frequenze della Radio Vaticana, qui dalle 12.40 alle 13 o dalle 18.15 alle 18.35 in replica. Continuate a seguirci e a scriverci, perché siete sempre in tanti che ci tenete compagnia. Grazie a tutte e tutti, e da Danilo Blaiotta ci risentiamo per la sesta puntata di Love Supreme sabato prossimo. Grazie e a presto.

0: Sono le 13, Paola Simonetti in studio. Un drone è entrato in Bulgaria dalla vicina Romania, è esploso questa mattina vicino al confine tra i due paesi e al gasdotto transbalcanico che collega la Turchia all'Ucraina. Ad annunciarlo il primo ministro bulgaro Radev, non ci sarebbero vittime. Sale intanto il bilancio dei morti per gli attacchi russi nella regione di Kiev, 4 le vittime che si aggiungono alle 3 registrate a Pokhivka. Da parte loro le forze ucraine hanno attaccato una raffineria di petrolio nella regione di Krasnodar, ferendo 5 persone. Non si fermano le incursioni israeliane in Cisgiordania. L'esercito starebbe espandendo un avamposto di recente costruzione a nord di Ramallah. A segnalarlo i reporter sul campo. La zona sarebbe divenuta base per gli attacchi dei coloni contro i palestinesi. Sul primo esodo di agosto si abbatte in Italia una stangata da complessivi 370 milioni di euro per il caro carburanti. Lo denuncia il Codacons. Costo medio oggi della benzina poco meno di 2 euro al litro, quello del gasolio 2,079 al litro. È tutto, l'informazione torna alle 14.
1: Dove vai?

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È il mio gradito ospite in collegamento da Ivrea, Massimo Barbiero, batterista, compositore, arrangiatore, altre volte nostro ospite. Grazie per essere qui con noi, Massimo.
1: Grazie a voi.
0: Perché di recente è uscita El Pida, nuovo album dello storico gruppo Enten Heller, pubblicato da 12 Lune. Come nasce questo nuovo progetto e perché questo titolo, Massimo?
1: Allora, il prossimo anno sarà il quarantennale di Enten Heller, quindi in un certo qual modo il disco celebra un po' quello, però è un gruppo appunto che con una storia così lunga ha circa 17 dischi, quindi è semplicemente un live che si aggiunge con ospite Gianluigi Trovesi, che allunga la serie degli ospiti che abbiamo avuto, da Tim Berna, Girotto, talmente tanti, ogni tot ne abbiamo trovato qualcuno, Iva Bitova. Il titolo, vabbè, in greco vuol dire speranza, che quanto mai in questo momento storico potrebbe essere già sufficiente da solo come spiegazione, ma ce n'è uno in più che mi aveva colpito più di un anno fa, che leggendo delle cose avevo scoperto da un'intervista di un nipote di un architetto che progettava i campi di concentramento, dagli appunti che i due parametri principali a cui dovevano attenersi erano: uno, gli spazi larghi, in maniera che non ci si potesse mai immaginare di poter scappare, e l'altro, il fatto che doveva essere tutto nero grigio, quindi triste, cioè che togliesse appunto ogni tipo di speranza alle persone che erano lì. E pensare che l'uomo riesca a concepire una cosa così mi aveva colpito, no? Perché vabbè, cioè, poi ogni giorno ci svegliamo e scopriamo che quello che pensavi che fosse già tanto non è ancora sufficienza. E l'idea, mi ero preso l'appunto pensando che quella parola l'avrei potuto usare per un progetto di un disco. E poi Mizzocchetti è stato bravo anche nella grafica a mantenere anche la scritta in greco. Sì, poi sai, se te lo chiedono lo dici, se no non è... Cioè, tutto sommato la storia dell'Enten Heller è fatta di titoli nel 90% di miti greci, o comunque...
0: Sì, c'è la grecità sempre... che torna sempre negli Enten Heller,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì. Sì, esatto.
0: Massimo, primo ascolto, cosa proponiamo?
1: Allora, io sceglierei il prezzo che apre il disco, che è Bold e Swift, che è un pezzo, perché quando abbiamo deciso di suonare Controversi, io e Mandarini abbiamo detto: ma cambiamo un po' pezzi, che visto che suoniamo una o due volte all'anno, suoniamo quasi sempre le stesse cose, anche perché poi dal vivo finisce che, per come suona questo gruppo, i pezzi sono spesso un pretesto per poi andare da un'altra parte. Però siamo andati a recuperare un sacco di brani che non facevamo da un sacco di anni. In questo caso Bold e Swift è un brano di 30 anni fa, da Medea, cioè giusto per rimanere sui titoli. E il titolo, tra l'altro, è una novella di Guy de Maupassant, Bold e Swift, che...
0: Palla di sé, così, sì.
1: Sì, esatto, molto bella. E per certi versi è proprio una ballad abbastanza non anomala, perché noi facciamo quelle cose lì, ma questa è abbastanza ricca di accordi nel senso armonico, che non sempre viaggiamo su quei sentieri.

0: Sarah Bull de Swift, Anthony Heller con Gianluigi Trovesi dall'album Elpida, nuovo album degli Anthony Heller. Siamo in collegamento con Massimo Barbiero per presentare questa novità di 12 lune. Di far Massimo, come avete selezionato appunto queste 8 tracce che appunto danno forma a quest'album?
1: Appunto, abbiamo scelto cose avendo appunto 17 dischi alle spalle, c'hai molto repertorio, ma non suonando tantissimo finisce che ti concentri su quella decina che usi spesso. Abbiamo recuperato cose che non suonavamo da tempo, pensandole anche in funzione dell'ospite, cioè quasi sempre funziona così. 2 anni fa con Iva Bitova, cantante violinista, abbiamo ragionato sul fatto che lei canta, quali pezzi potevano funzionare meglio con la sua voce. Qui con Trovesi, io ero l'unico che non aveva ancora suonato con Gianluigi, perché sennò Mandarini e Maier suonano negli Stabile Orchestra dalla fondazione, quindi ci hanno sempre suonato e anche Maurizio ci aveva suonato, però lo ascolto da quando ho 18 anni, quindi le sue caratteristiche
0: le conosci
1: bene, quindi. Ma poi diciamo che alla fine questa cosa non è neanche così vincolante, perché quello che ha sempre riconosciuto la critica è che se noi chiamavamo Timberno, Girotto, lontani da distanze siderali tra loro, alla fine quello che aveva la meglio era il suono del gruppo, ma non perché lo imponiamo. Dalle recensioni che sono uscite fino adesso sta uscendo di nuovo questa cosa qua. Cioè, siamo tendenzialmente tutti molto accoglienti, è come se arrivasse un ospite a casa tua. Cioè, se tu lo metti a suo agio, lui darà il meglio. Quindi non c'è nessuno che ha fretta, che è una roba molto tipica del jazz, questa cosa della gara, dell'assolo di uno, dell'altro. Noi probabilmente facciamo jazz, facciamo ricerca, avanguardia, ma abbiamo un piede a metà strada tra la musica classica, il prog, l'Art Ensemble of Chicago, quindi c'è un'idea molto collettiva di quello che stiamo facendo e non è così importante il solista.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: E allora metterei 713, che anche questo è un brano storico nostro, di Mandarini.

0: Ed era 7:13, Anton Heller con Gianluigi Trovesi dall'album Elpida. Siamo in compagnia di Massimo Barbiero per presentare questa novità di 12 lune. Facciamo un po' di storia degli Anton Heller. Che animale musicale è? Siamo appunto quasi a 40 anni dalla fondazione. Perché questo nome? Qual è la filosofia che lo pervade? Come vi siete mossi tra sperimentazione, insomma, e tradizione, insomma. Facciamo un po' la storia dell'ensemble, Massimo.
1: Il nome è chiaramente l'opera principale di Kierkegaard nella traduzione danese. Spesso ho scoperto che negli ultimi anni la maggior parte della gente lo conosce di più come Out-Out, però Enteneller è il nome ufficiale che è tradotto oppure, quindi tutto il suo contrario. Certo, quando l'ho immaginato e l'ho fondato nell'87, io avevo sui 23 anni e i vari Bruno Odde, quelli che c'erano nella prima formazione, erano tutti sui 18, quindi tutte le velleità intellettuali, se le riguardo con l'occhio di oggi, sembravano addirittura presuntuose, però parallelamente mi viene a dire, noi abbiamo mantenuto questa barra tutta la nostra storia, abbiamo sempre tenuto dentro lo e l'oppure, quindi non ci siamo mai fatti il problema di un do maggiore che poteva sembrare smielato o di un pezzo totalmente improvvisato. È una cosa che può spiazzare se negli ultimi 20 anni ti devi vendere, nel senso che devi preparare l'omaggio a Pino Daniele a seconda di chi muore in quel momento, ma la critica ce l'ha sempre riconosciuto, cioè, che poi è inversamente proporzionale ai concerti che fai, cioè ottieni maree di consensi. Anni fa ricordo una recensione che parlava di noi come un mistero del jazz italico perché producevamo dischi, cioè siamo stati votati disco del mese anche da un beat in America, sono usciti due libri, però poi la tua presenza nei cartelloni è minima perché probabilmente il mondo è cambiato, devi essere più sveglio a strizzare l'occhio. Quello non lo sappiamo fare, ma credo che rientri perfettamente in questa cosa del nome. Non che ci avessi pensato a quell'età, chiaramente, però questa sorta di, uso una parola che mi è sempre piaciuta rispetto a Jarrett, di integrità ha tenuto, come dire, il corpo solido. Quindi tu vai in studio, puoi fare pezzi. Abbiamo fatto un disco anni fa che si intitolava Tiresia non pressioni, però su richiesta del contrabbassista Mayer, che era solo di improvvisazione, pronti via e non capo. Cioè, spesso i giornalisti non si accorgono neanche la differenza tra l'improvvisazione e le parti scritte, perché riusciamo a
0: A
1: far sempre.
0: integrarle.
1: Sì, vabbè, però un disco intero di Free Totale, non renderlo estremo, vuol dire che hai questi elementi lirici al tuo interno che vengono fuori in maniera naturale e non perché cerchi il consenso.
0: Altro ascolto da Elpida, cosa facciamo ascoltare? Cosa selezioniamo?
1: Mettiamo Enteneller, che è un pezzo di Bruno Ode che dedicò al gruppo, credo che fosse il 2000, 2008, il disco era Atlantide. Ed è una ballad.

0: era Enten Heller dall'album Enten Heller con Gianluigi Trovesi, l'album Elpida. Siamo in compagnia di Massimo Barbiero per presentare questa novità di 12 lune. Inevitabile parlare appunto di Gianluigi Trovesi. Come lo avete coinvolto nel progetto, Massimo?
1: Noi, questo è un concerto, è un disco registrato a San Vincent live, quindi li siamo trovati per il soundcheck alle 4:30-5, più o meno un'oretta al tempo di leggere i temi, e poi Gianluigi, vabbè, tecnicamente quello che è, ogni tema 30 secondi, ok, va bene. Cioè, ma io penso sempre di più che la questione soprattutto con gli ospiti debba funzionare così. Io ho fatto un disco 2 anni fa con Marco Stockhausen, siamo andati a cena la sera, quando siamo usciti io ho detto: ah, non abbiamo parlato di cosa facciamo domani, e lui mi ha sorriso, mi fa: suoniamo. È probabilmente la cosa più facile, nel senso che a parlarne troppo di musica, 2 giorni fa eravamo a suonare ad Ambria Jazz con il Gulliver, con Roberto Ottaviano, a cena si è poi finito a parlare di qua e di là, e a me è scappata sta frase che dico da anni: la musica non serve alla musica, è molto più utile avere stimoli e informazioni da danza, pittura, cinema, teatro, perché altrimenti rischi di essere, oppure di essere influenzato semplicemente dal fatto che stai con una persona nuova, che la sera potrai parlare di tutto, della situazione politica, culturale, oppure anche semplicemente il convivio semplice, anche la leggerezza. Se funziona così, in questo caso a cena, funzionerà anche a suonare. Cioè, poi è chiaro che stiamo parlando di gente che sa suonare, che ha un bagaglio tecnico, culturale, storico, infinito, ma pianificarlo è una cosa che non mi ha mai convinto. Cioè, che fossero i Beatles o l'Art Ensemble of Chicago, ci sono delle alchimie che sono semplicemente umane, persone che si mettono assieme e funzioneranno perché sentono bisogno empatico di funzionare tra loro. E in un periodo storico in cui, che ne so, uno a caso, Elon Musk ti dice che l'empatia è la cosa peggiore di questo pianeta,
0: è inquietante, certo. Sì, sì.
1: È parecchio, sì, però credo che gli algoritmi, in un certo qual modo, almeno raccontati da loro, gli diano ragione. E poi, vabbè, per me non funzionerà mai così.
0: Chiaro. Altro ascolto, Massimo.
1: Allora, visto che abbiamo detto di Gianluigi, c'è No Parietto, che è una sua composizione, perché ovviamente proprio in questa coerenza dell'ospitalità abbiamo detto: c'è un pezzo, vuoi che facciamo un pezzo tuo? E abbiamo fatto questa sua composizione.

0: Ed era Noparietto di Gianluigi Trovesi, ospite degli Enteneller per quanto riguarda appunto l'album Elpida che stiamo presentando in compagnia di Massimo Barbiero. Interessanti, Massimo, sono i contributi letterari presenti nell'album, ovvero le note di copertina di Guido Festinese e la possibilità anche di scaricare questo PDF integrale del libro Il suono del ruvido dell'innocenza di Davide Ielmini, che insomma, salutiamo da questi microfoni, che contiene la biografia del gruppo e dei singoli componenti, oltre ad aneddoti, fotografie che documentano questi oltre 40 anni di vita e di attività artistica. Massimo.
1: Il libro in realtà è un aggiornamento, era uscito 4 anni fa, però nel frattempo sono usciti altri 2 dischi, quindi gli ho chiesto di fare questo aggiornamento in maniera che 12 Lune potesse, nella promozione del disco, allegare il PDF, anche perché la stampa in carta non sempre, cioè, verrà fatta probabilmente, però il libro, più che una biografia come l'aveva concepito Ielmini, era la storia del gruppo raccontata da chi l'aveva fatta, e quindi lui si era costruito delle interviste, facendone anche diverse con chi è stato ospite, ha suonato nei dischi, Schianfini, Girotto, Luca D'Agostino che ci ha fotografato per una vita, le ballerine con cui avevamo fatto qualche anno fa un paio di progetti, uno era che è uscito anche in DVD, Il Settimo Sigillo, dove avevamo suonato sulle immagini del Settimo Sigillo di Berman mentre le danzatrici ballavano, e poi uno più recente che era Minotauros, dove suonavamo dentro un museo e c'erano 4 danzatrici, ognuna delle danzatrici era legata a uno dei 4 musicisti, ma in sale diverse, quindi non ci vedevamo, e rappresentavano Arianna, Teseo, Minotauro, eccetera. E la cosa bella di quel progetto lì era che il pubblico invece poteva muoversi, mentre noi non vedevamo le danzatrici non vedevano noi, sentivano il pubblico. E sono quelle cose che dicevo prima, sono quegli stimoli che tu non hai preventivato, e anche se hai pianificato non hai la più pallida idea di che meccanismi potranno sviluppare, no? E quindi Davide è stato molto bravo a intervistare tante persone che abbiamo incrociato anche per un periodo brevissimo, per cercare non di dare il suo punto di vista come critico, di cui ha scritto di noi tantissime volte, ma provando a mettere assieme il punto di vista dei viaggiatori che hanno fatto quel percorso. E poi c'è il capitolo centrale su Estinzione, che è il CD doppio che avevamo fatto per il trentennale del gruppo, che era questo lavoro con l'orchestra d'archi, le proiezioni, e parlava di quello che oggi ormai è totalmente esploso, che era la fine dell'epoca industriale, e quindi ci sono anche parecchi video su YouTube. Era un concerto che raccontava, che ne so, io sono di Ivrea, l'Olivetti, ma tocchevamo in diretta, c'erano i testi di Franco Bergoglio, perché era Laura Conti, faceva una sorta di reading in alcune parti. Quest'idea dell'uomo che pensa di essere immenso, e l'industria, l'epoca industriale, tanto che spaventava tanto Tolkien, che qui siamo in un'epoca storica che leggono Tolkien applicando al fantasy, che uno dice vabbè, ci avete capito poco. Però l'idea di Tolkien sull'industria è quanto mai contemporanea, nel senso, uno ci può mettere tutti gli hobbit del mondo, la verità è che la sua era una visione molto oggettiva su dove stavamo andando a parare, e figuriamoci se avesse saputo di tutto il resto. Per dirla con Gaber, questo assalto di tecnologia ci ha sconvolto la vita, e noi siamo convinti che la stiamo ancora gestendo, ma secondo me ci è scappata di mano da un pezzo.
0: Altro ascolto da Elpida, Massimo.
1: Allora, anche questo è un pezzo che abbiamo suonato pochissimo dal vivo, era un pezzo del 94 mio, si intitola Non lo so.

0: Ed era Non lo so, brano di Massimo Barbiero, nostro ospite, col quale stiamo presentando questa novità discografica di 12 Luna, ovvero Elpida, Enterheller con Gianluigi Trovesi. Ancora una volta, Massimo, il Grand Hotel Biglia di San Vincent è stata la scatola sonora che ha ospitato il concerto e relativa registrazione. E ormai, insomma, è un appuntamento fisso.
1: Magari adesso c'hanno un po' di problemi lassù.
0: Ah, peccato.
1: Sì, credo anche per loro, però basta andare in internet e scopre che, ma non c'entra niente la cultura, la musica, essendo un casino è chiaro che si innescano sempre meccanismi. No, per 2 o 3 anni è stata, mi hanno chiesto di organizzare dei concerti e ho potuto, quando ho suonato io, sfruttare la cosa per registrarne il concerto. Poi non sai com'è, dovrei ascoltarlo e vedere, ma fortunatamente è sempre
0: andata bene, insomma. Sì,
1: va bene, sì. Poi le condizioni, il clima, il posto, l'ospitalità era tutto perfetto e quindi tutto avviene anche in una maniera serena, che per fare i dischi in studio negli ultimi anni io ho poca voglia, nel senso immaginare di caricare, scaricare, andare là, metterti le cuffie. Cioè, è molto meglio che tu stai suonando, e anche se sai che stanno registrando, la verità è che dopo 2 secondi che suoni non ci pensi più che stai, e se c'è della musica è più facile che rimanga in quella maniera lì. Anche andare in studio, se proprio devi farlo, è meglio poterlo fare pensando a una seduta live. Per il pop vabbè, un'altra cosa, ma per il jazz secondo me serve creare condizioni ambientali per cui tu ti stai divertendo, se no esca anche musica, è complicato.
0: Per quanto riguarda gli Enterheller, cosa prevedete di fare per il quarantennale?
1: Se uscisse qualche concerto sarebbe già positivo, che se non suoni
0: è un problema.
1: Sì, tanti anni fa ricordo, quando ero giovane, che c'era questa cooperativa di cui facevo parte, e c'era un musicista italiano che è Carlo Attisdato, che in un momento un po' di sconforto si parlava delle recensioni qua e là, e lui diceva sì, ma se non suoni non esisti. E non parlava solo in senso metaforico, come idealistico, se vuoi anche materiale. Se non suoni non lavori, se non lavori non paghi le bollette, non mangi. Quindi le due cose, non vorrei darne una visione politica nel senso più becero, nel senso più alto. Io ho sempre pensato che l'arte debba essere politica, ma non politica partitica, e non soprattutto quella che stiamo vivendo, che è un circo, ma il fatto che attraverso la tua opera tu dici delle cose, dai la tua interpretazione del mondo e nel tuo piccolo provi a cambiarlo, a contribuire, a dire che, come il disco dell'anno scorso Gulliver, dove l'idea metaforica del viaggio, dicevo 2 giorni fa abbiamo suonato appunto con quel gruppo, ci rendiamo conto ancora adesso che questa cosa colpisce il pubblico, il fatto di suonare a un pezzo yiddish, uno messicano, uno irlandese, con l'idea che quando uno ha scritto quel pezzo tutto ci aveva in testa, a meno che una contrapposizione. Nell'Enterheller questo non c'è detto, ma conoscendo le persone condividiamo quasi totalmente questa visione del mondo. Poi non sempre c'è bisogno di dirlo, di esplicarlo. Cose sono lì, del resto c'è anche una citazione nel disco che è presa da Sartre, che è abbastanza dura, come era tutto quello di Sartre, però è abbastanza esplicita su questa posizione rispetto alla realtà.
0: Insomma, sull'arte e politica, insomma, da questo punto di vista sei un po' d'accordo con quello che afferma da tempo pure Roberto Ottaviano, insomma.
1: Tu devi fare il tuo pezzo, e il tuo pezzo non può essere quello. Pensiamo a Pasolini, cioè mettersi sulla Torre d'Avorio e guardare quello che succede fuori non può essere il compito dell'artista. da lì al cantautorato, all'impegno, diventa più complicato, soprattutto oggi con questo tipo di partiti. Cioè, io organizzo il Festival Jazz di Ivrea, ho fatto un cappello del volantino che abbiamo fatto alla conferenza stampa la settimana scorsa, dove insisto tra la differenza tra intrattenere e fare cultura. E negli ultimi anni questi due piani cercano di farli trasformare sempre di più in uno e non è la stessa cosa. Cioè, è encomiabile l'intrattenimento, è encomiabile le sagre di piazza in cui si fa convivio, si sta assieme, e a suo modo è cultura anche quella in senso sociologico, ma un'altra roba è la responsabilità di portare uno a vedere un concerto, una mostra o qualcosa e uscire che ha pensato qualcosa. Del resto, i greci portavano gli schiavi a teatro, quindi significa che se vuoi far crescere un individuo, è che poi quello che anche in questo paese la RAI degli anni 60-70
0: Faceva.
1: faceva. Cioè, io mica lo sapevo mentre guardavo la TV la sera ed ero piccolo, l'Odissea o queste cose qua che mi stavano forgiando. Cioè, io ho paura a pensare co come escono quelli che stanno guardando la TV la sera in questi anni. Cioè, lì c'era un lavoro certosino che teneva, come dire, l'aggregazione con gli show del sabato sera, ma di un livello comunque altissimo, con le orchestre che suonavano dal vivo, e poi c'era dagli sceneggiati. C'è un programma che c'è su Rete Rai che era E adesso musica, dove c'era Luciano Berio che
0: Sì,
1: parlava.
0: come
1: Mi
0: no.
1: è capitato di vedere recentemente una puntata dove c'era, parlavano della voce, c'era Demetrio Status e Katie Barbarian, cioè due cose lontanissime, ed era di una creatività pazzesca.

0: E quella roba lì dove la vai a cercare? Cioè, non c'è più niente, vabbè, devi cercare in rete, ma se no la TV in questo momento è il vuoto.
1: Ricordiamo appunto queste note extra di cui parlavi tu. Non temere, non cederò, farò loro orrore perché non ho altro modo di chiamarli, darò loro degli ordini poiché non ho altro modo di obbedire, rimarrò solo con questo cielo vuoto sopra la mia testa, poiché non ho altro modo di essere con tutti, c'è da fare questa guerra e la farò. Insomma, questo è Jean-Paul Sartre di cui parlava il nostro Massimo, il diavolo e il buon Dio. Massimo, cosa c'è all'orizzonte per te, insomma, tra organizzazione, concerti e quant'altro?
0: Adesso avremo un concerto con O2 a settembre e poi cercheremo di pianificare un po' delle cose. Del resto ormai i festival estivi, quelli che c'eri, che eri in cartellone, io i miei li ho fatti. Cioè, devi cominciare a ragionare o per l'autunno o per la prossima estate. Sì, ma le idee non mancano. È il panorama che è un po'...
1: Un po' triste.
0: Sì, ma è anche intasato di concerti. La verità è che anche questo è diventato un mercato molto frammentato e qui dove, non che non ce ne fossero, però anche qui gli interessi prevalgono, mentre una volta era una roba molto più libera, più spartana, il mondo dove abbiamo suonato noi 2 giorni fa. Ambria Jazz è ancora una di quelle isole felici in cui c'è una comunità di persone che organizza, fai la cena a casa loro, come è stato per una vita al Festival di Clusone, quei festival in cui c'è una dimensione, come dire, da proloco nel senso buono, nel senso che
1: Sì.
0: invece di una saga dei carciofi fai il jazz, ma con le persone. Cioè, io ho suonato a un sacco di festival internazionali dove arrivi, scendi dalla macchina, ti accompagnano in hotel, ti vengono a prendere, suoni e dove non c'è nessun rapporto umano. Cioè, quella roba lì però probabilmente ha permesso negli anni di ottenere finanziamenti enormi in cui qualcuno si è anche arricchito, e mentre probabilmente sarebbe servito di più spalmarli su tante realtà piccole. Non accadono per caso queste cose, cioè, va detto perché sembra che siano casualità, però sta di fatto che è così, e quindi arrivare a fare i festival grandi, quando ne hai fatto uno per 10 anni non ti chiamano più, chiaramente, perché ti hanno messo, e quelli piccoli sono sempre meno.
1: Siamo in chiusura, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando, Massimo?
0: Finiamo con Sud, che è l'unico pezzo che facciamo da 30-40 anni, che è quello con cui chiudiamo di solito i concerti, ed era appunto sul disco che dicevo prima, Cassandra, il secondo che abbiamo fatto nell'89, ed è un pezzo del sassofonista Walter Lonardi, che suonò con noi nel primo disco che abbiamo fatto. Poi non l'ho neanche mai più incontrato, però sto pezzo è rimasto nel repertorio, diventa sempre il pezzo con cui chiudiamo i concerti, e quindi si funziona che sia d'inverno o Trovesi per finire il concerto.

0: e con l'album Elpida Enteneller con Gianluigi Trovesi, pubblicato da 12 Lune, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Massimo Barbiero.
0: Vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Informazione della Radio Vaticana, i titoli: attacchi russi su Kiev, 3 vittime, tra cui un bambino. Oggi Zelensky è in Serbia. Proseguono i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tensione tra Spagna e Italia. Madrid introduce i controlli alle frontiere. Il 7 settembre il Papa sarà al santuario di Genazzano. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Nella notte massicci attacchi russi hanno colpito la regione di Kiev con un bilancio non ancora chiaro, ma si parla di 4 morti e 7 feriti. Mosca ha reso noto che per tutta risposta droni ucraini sono stati intercettati sui cieli di Mosca. Intanto Zelensky è volato a Belgrado per un bilaterale con l'omologo Vučić. Il servizio di Silvia Giovanrosa.
2: Un attacco con 6 missili balistici contro infrastrutture civili nei pressi della capitale ucraina. Tra le vittime una bambina di 3 anni. Lo ha reso noto Volodymyr Zelensky, rinnovando l'appello a fornire a Kiev capacità balistiche adeguate per la sicurezza nazionale. Le forze armate di Mosca hanno colpito inoltre 2 navi cargo nei pressi di Odessa, in fiamme anche un'azienda dell'industria della difesa e un magazzino di carburante e lubrificanti a Kiev. In risposta l'Ucraina ha lanciato 9 droni intercettati sui cieli di Mosca. Almeno 5 persone sono rimaste ferite a causa dei frammenti che hanno colpito la raffineria di petrolio nella regione russa di Krasnodar. E sempre Zelensky, per la prima volta in missione diplomatica in Serbia, si è fatto sentire dagli alleati occidentali, denunciando le mancate forniture di missili intercettori Patriot, l'assenza dei quali, dice il presidente, è fra le conseguenze dell'ultimo attacco russo. E dall'omologo serbo Vučić incassa il pieno sostegno all'integrità territoriale del paese.
1: Un drone proveniente dalla Romania ha causato in queste ore una esplosione vicino a un gasdotto nel territorio della vicina Bulgaria. Lo ha denunciato il primo ministro bulgaro, senza fornire però al momento indicazioni su a chi il drone possa appartenere. E proseguono i negoziati per una possibile riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, stamani è stata colpita una nave degli Emirati Arabi mentre tentava di attraversare il Golfo. Intanto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato un accordo di reciproca difesa. Il servizio di Marina Tomarro.
3: Lo stretto di Hormuz riaprirà solo se gli Stati Uniti accetteranno pienamente le condizioni poste dall'Iran. Queste le parole del portavoce del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Mohebi, che ha sottolineato che la questione è separata dai negoziati tra Teheran e l'Oman. Secondo un funzionario statunitense, ci potrebbero essere stati dei progressi nei negoziati tra i due paesi, che potrebbero riportare ad una riapertura del passaggio marittimo, ripristinando potenzialmente le esportazioni del petrolio. Nella mattinata di oggi, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa degli Emirati, una nave appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. L'attacco non avrebbe causato feriti e la situazione è stata riportata sotto controllo. Intanto, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salam e dal premier pakistano Sharif.
1: E solo 8 navi hanno attraversato ieri lo stretto di Hormuz, un dato in calo, fanno notare dal governo di Teheran, rispetto al giorno precedente. È un'ultima ora. Andiamo a Marcinelle in Belgio per parlare della tragedia di 70 anni fa, quando persero la vita 262 persone, di cui 132 italiani emigrati per lavoro in Belgio. In un messaggio il presidente della Repubblica Italiana Mattarella invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Sulla ricorrenza dei 70 anni di Marcinelle, il servizio di Davide Dionisi.
4: 70 anni fa, l'8 agosto 1956, si consumava una delle pagine più nere della storia del lavoro, la tragedia di Marcinelle in Belgio. Nella miniera a 900 metri di profondità un incendio intrappolò 300 minatori, 262 le vittime di 12 nazionalità diverse, tra cui 136 italiani, partiti dal sud Italia in cerca di un futuro migliore e costretti a condizioni durissime. Da quel dramma è nata la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro, un monito per ribadire che la sicurezza e la dignità umana vengono prima di qualsiasi profitto. Ricordare Marcinelle oggi significa rinnovare l'impegno per un lavoro che sia sempre sicuro, giusto e rispettoso di ogni vita. La Fondazione Migrantes ricorda che Marcinelle parla ancora oggi di diritto al lavoro sicuro, dignità di migranti e primato della persona sul profitto.
1: Madrid risponde a Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo spagnolo, come affermano le autorità di Madrid, arriva dopo un'altra giornata ad alta tensione tra Spagna e Italia. La Spagna aveva intimato di revocare i controlli ai confini introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avvertito che in caso contrario avrebbe adottato misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero sulla sicurezza nazionale o il controllo delle frontiere, la secca replica del governo italiano. Cuba continua a trascorrere giornate senza elettricità per blackout che anche ieri hanno lasciato al buio il 72% dell'isola, immersa in una profonda crisi energetica dalla metà del 2024. Un sistema energetico vecchio aggravato dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Intanto, esperti delle Nazioni Unite denunciano l'impatto delle sanzioni americane e dicono bisogna impedire che Cuba si trasformi in una Gaza silenziosa sul piano umanitario. Sulla situazione abbiamo raccolto una testimonianza di Luca Bondi, presidente dell'associazione umanitaria Semi di Pace, attualmente a La Habana.
5: La vita quotidiana è soprattutto concentrata nell'acquisizione del cibo, va consumato nella giornata. Non c'è possibilità di conservare nulla, però il dolore più grande è costituito dagli anziani, molti dei quali rimasti soli, che in una situazione così sono smarriti e non si alimentano adeguatamente. Non ci si può permettere un taxi perché i prezzi sono proibitivi e il carburante è difficile reperirlo. La maggior parte dei cubani si sposta a piedi e chi ha la possibilità in bicicletta. L'altro aspetto critico, fortemente critico, sono i farmaci. Non si trovano, sono preziosissimi e quando sono salvavita allora c'è proprio la disperazione nel tentativo di trovarli e questo avviene anche negli ospedali che resistono con quel poco che è rimasto.
1: La pagina Vaticana. Papa Leone il 7 settembre prossimo tornerà al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano sui Castelli Romani, nel luogo di culto agostiniano dove si è recato in visita privata due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Papa Leone presiederà una messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Per l'occasione sarà inaugurato un quadro che ritrae il Papa in preghiera davanti all'effigie della Madonna come i suoi predecessori. La pagina della cultura. Per la rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, l'Osservatore Romano ha pubblicato stralci dal romanzo Terra sonnambula della scrittrice dello scrittore mozambicano Mia Couto, edito da Sellerio. Il servizio è di Giulia Galeotti.
6: Non parla di bianchi, di neri o di indiani, Surendra, il bottegaio dallo sguardo profondo uscito dalla penna di Mia Couto, scrittore e biologo mozambicano ritenuto una delle voci più preziose dell'Africa lusofona. Il romanzo, pubblicato a ridosso della fine della guerra civile che ha sconquassato il Mozambico lasciando dietro di sé 1 milione di morti e un paese massacrato, si intitola Terra sonnambula. Alternando poesia e orrore, speranze e tremori, incubi e desideri, racconta di profughi e di migranti, di violenza umana e naturale, di guerre guerre che legittimano ogni possibile razzia, devastando vite e leggi. Eppure i gesti e lo sguardo di Surendra, il povero bottegaio indiano, potrebbero non essere solo un disperato miraggio. Cosa fa cambiare la strada è il sogno. Finché la gente sognerà, la strada rimarrà viva. È a questo che servono le strade, a imparentarci con il futuro. Ricostruiamole o almeno proviamoci.
1: E chiudiamo con una ultima ora. Siamo molto vicini ad un accordo, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano, commentando gli sviluppi dei negoziati tra Iran e Oman per l'apertura di una nuova rotta marittima sullo stretto di Hormuz. È tutto da Luca Collodi e Daniele Giorgi. Grazie per l'ascolto.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

che hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

29 luglio. No, no, va bene. Va tutto bene. Io, suo marito. Oddio. Dio, tu che mi creasti, se avessi riservato a me quella felicità, la mia vita sarebbe un'orazione incessante. Non voglio discutere, quindi perdonami queste lacrime, perdonami i miei vani desideri. Lei, mia moglie. Se io avessi stretto fra le mie braccia la più cara creatura che vi sia sotto il sole. Ah, oh, Wilhelm. Un brivido mi percorre tutto il corpo quando Albert le cinge la vita sottile. E posso dirlo? E perché non dovrei, Wilhelm? Lei sarebbe stata più felice con me che con lui. Egli non è un uomo in grado di esaudire tutti i desideri di quell'anima. Una certa mancanza di sensibilità, una mancanza... Intendila come vuoi. Il fatto è che il suo cuore non batte di simpatia quando si legge il brano d'un libro amato di fronte al quale il mio e quello di Lotte divengono un cuore solo. E così in 100 altre occasioni, quando capita che i nostri sentimenti sul modo d'agire d'una terza persona vengano espressi ad alta voce. Caro Wilhelm, vero è che egli l'ama con tutto se stesso. E un simile amore cosa non meriterebbe? Un seccatore mi ha interrotto, le mie lacrime sono asciugate. Mi sono distratto. Addio. 3 settembre. A volte non capisco come sia possibile, come sia lecito che un altro ne sia innamorato. Quando io l'amo in modo così esclusivo, così fervido, così pieno, e non conosco nulla, non so, né possiedo nulla, se non lei. Settembre. Aveva scritto un biglietto al marito che si trovava in campagna per affari. Cominciava così: mio carissimo, mio amato, vieni appena puoi, ti aspetto con grande gioia. Sopraggiunse un amico e ci informò che a causa di certe circostanze egli non sarebbe tornato tanto presto. Il biglietto rimase lì, dimenticato, e la sera mi capitò fra le mani. Lo lessi e sorrisi. Lei mi domandò perché sorridessi. Quale dono divino è mai l'immaginazione, esclamai. Per un momento ho potuto fingere che fosse indirizzato a me. Lei cambiò discorso. La cosa parve dispiacerle e io tacqui. Settembre. Mi fu difficile decidermi a rinunciare al mio vecchio frac azzurro, indossando il quale avevo danzato per la prima volta con Lotte. Negli ultimi tempi si era ridotto in uno stato davvero miserevole. Oggi me ne sono fatto fare uno identico al precedente, con lo stesso collo, lo stesso risvolto, e anche questo con pacciotto e calzoni gialli. Eppure non riesce a produrre la stessa impressione. Ma non so. Penso che col tempo mi diventerà più caro anche questo. Settembre. Era stata via alcuni giorni per andare a prendere Albert. Oggi entrai nella sua stanza, lei mi venne incontro e io le baciai la mano con immensa gioia. Dallo specchio un canarino le volò sulla spalla. Un nuovo amico, disse lei, attirandolo sulla sua mano, è destinato ai miei bambini. Lo guardi, quando gli do il pane batte le ali e lo becca con tanta grazia. Mi bacia persino, guardi. Appena ebbe proteso le dolci labbra verso la bestiola, questa vi insinuò il becco così appassionatamente, come se avesse potuto rendersi conto della felicità di cui godeva. Bisogna che baci anche lei, disse Lotte.
e mi porse il canarino. Il piccolo becco percorse il cammino dalla sua bocca alla mia. Distolse il viso. Non doveva farlo. Non doveva ridestare il mio cuore dal sonno in cui spesso lo culla l'indifferenza della vita. Ma perché non avrebbe dovuto? Si fida a tal punto di me. Sa quanto la amo.

19 ottobre. Questo vuoto, questo terribile vuoto che sento qui nel petto. Penso spesso, se una volta soltanto, tu potessi stringerla al cuore, tutto questo vuoto sarebbe colmato. 27 ottobre, sera. Possiedo tanto. E il sentimento per lei inghiotte tutto. Possiedo tanto. E senza di lei tutto mi diventa nulla. 3 novembre. Dio lo sa. Così spesso mi corico con il desiderio, persino con la speranza, di non risvegliarmi. E l'indomani apro gli occhi. Vedo di nuovo il sole. E sono infelice. Se almeno fossi un lunatico, se potessi incolpare il clima o una terza persona o un'impresa fallita, allora il fardello insopportabile della scontentezza graverebbe solo per metà sulle mie spalle. Ahimè, sento fin troppo bene che la colpa è soltanto mia. No, non la colpa. Basta dire che in me si c'era la fonte di ogni miseria, come un tempo quella di ogni beatitudine. Non sono forse ancora lo stesso che un tempo si inebriava della pienezza del proprio sentimento, lo stesso per il quale a ogni passo si schiudeva un paradiso, lo stesso che possedeva un cuore capace di abbracciare appassionatamente un intero mondo? E ora quel cuore è morto. Da esso non sgorga più alcuna estasi. I miei occhi sono asciutti e i sensi, non più confortati da lacrime ristoratrici, mi contraggono la fronte con mille pene. Soffro molto, perché ho perduto quello che era l'unico piacere della mia vita, la forza sacra e vivificante con la quale creavo mondi intorno a me. Quella forza è svanita. Quando dalla mia finestra guardo la collina lontana, sopra la quale il sole del mattino si apre un varco nella nebbia e rischiara i campi silenziosi, e il fiume serpeggia dolce verso di me tra i salici spogli. Quando questa splendida natura mi sta di fronte rigida come un quadretto dipinto a smalto e tutte le sue delizie non riescono a produrre nel cuore o al cervello una sola goccia di felicità, e questo povero uomo se ne sta al cospetto del Signore come una fontana disseccata, come un vaso incrinato. Spesso mi sono gettato a terra, ho pregato Dio che mi concedesse le lacrime, come un contadino prega per la pioggia, quando sopra di lui il cielo è di rame e intorno a lui la terra muore di sete. Ma Dio, lo sento, non dà pioggia e bel tempo secondo le nostre indisciplinate preghiere. E quei tempi, il cui ricordo mi tormenta, non erano forse beati proprio perché io attendevo con pazienza il manifestarsi del suo spirito e accoglievo i piaceri che egli riversava su di me con animo colmo di fervida gratitudine?

15 novembre. Ti ringrazio, Wilhelm, del tuo affettuoso interessamento, del tuo amichevole consiglio, e ti prego di stare tranquillo. Lascia che io sopporti ogni cosa sino all'ultimo. Pur con tutta la mia spossatezza, ho ancora forza sufficiente per esistere. Cos'altro è, se non il destino dell'uomo, sopportare fino in fondo la propria misura di dolore? Vuotare fino in fondo il proprio calice. E se persino al Dio del cielo quel calice fu troppo amaro per le sue labbra umane, perché mai io dovrei fare il gradasso e fingere che per me abbia un dolce sapore? E perché dovrei vergognarmi in questo momento spaventoso, quando tutta la mia natura oscilla tremando fra l'essere e il non essere, e intorno a me ogni cosa sprofonda, e il mondo tramonta con me? Non è allora la voce della creatura del tutto imprigionata in se stessa, che a se stessa viene meno e precipita inarrestabilmente? Non è quella voce a gridare: mio Dio, perché mi hai abbandonato? E io dovrei vergognarmi di queste parole? Dovrei temere quel momento al quale non sfuggì neppure colui che arrotola i cieli come un tappeto? Novembre. Non vede, non si accorge di star preparando un veleno che sarà fatale a me e a lei. E sorso dopo sorso io vuoto con assoluta voluttà il calice che ella mi porge per le mie rovine. A che giova lo sguardo benevolo con cui non spesso, ma pure qualche volta mi guarda? La compiacenza con cui accoglie un'espressione involontaria del mio sentimento, la pietà per il mio paziente soffrire che talora le si dipinge sul volto. Ieri, quando mi congedai, mi porse la mano e disse: arrivederci, caro Werther. Caro Werther. Era la prima volta che mi chiamava caro. E quella parola mi penetrò nelle ossa. Me la sono ripetuta mille volte. E ieri sera, mentre stavo per coricarmi, andavo chiacchierando con me stesso di ogni sorta di cose, a un tratto dissi: buonanotte, caro Werther. E poi dovetti ridere di me stesso. Novembre 24. Lei sente cosa mi tocca patire. Oggi il suo sguardo mi è sceso nel profondo del cuore. La trovai sola. Non dissi niente. Ed ella mi fissò. E in lei non vidi più la squisita bellezza. Non più il risplendere dello spirito eletto. Tutto questo era scomparso. Uno sguardo molto più nobile agiva su di me, colmo della più intima partecipazione, della più dolce pietà. Perché non potei gettarmi ai suoi piedi? Cercò rifugio nel pianoforte e con voce dolce e sommessa mormorò suoni armoniosi per accompagnare la musica. Mai le sue labbra mi sono apparse così affascinanti. Era come se si schiudessero assetate per sorbire quelle note soavi che scaturivano dallo strumento e solo l'eco segreta di esse tornasse a risuonare dalla sua bocca pura. Se fossi in grado di dirti, non opposi più resistenze, mi arresi e giurai a me stesso: non voglio mai osare imprimere su di voi un bacio. Labbra su cui aleggiano gli spiriti celesti. 4 dicembre. Ti prego. Vedi, per me è finita. Non resisto più. Oggi sedevo vicino a lei. Ella suonava al suo pianoforte le melodie più disparate. E tutto nell'espressione. Tutto.
che vuoi farci? La sorellina sulle mie ginocchia vestiva la sua bambola. Mi vennero le lacrime agli occhi. Abbassai lo sguardo e vidi la sua fede nuziale. Le mie lacrime scorrevano e all'improvviso lei attaccò l'antica melodia, celestialmente dolce, così all'improvviso. E mi attraversarono l'anima un senso di conforto, un ricordo delle cose passate, del tempo in cui ascoltavo quella canzone, dei cupi intervalli di noia, delle speranze fallite. Poi camminai su e giù per la stanza. Il mio cuore soffocava in quell'accalcarsi di immagini. «Per l'amor di Dio!» dissi balzando verso di lei con un movimento impetuoso. «Per l'amor di Dio, la smetta!» Lei si fermò e mi guardò fisso. «Werther», disse con un sorriso che mi trapassò l'anima. «Werther, lei è molto malato. I suoi piatti preferiti la disgustano. Vada, la prego, e si calmi.» Mi strappai da lei. «Dio, tu vedi la mia miseria. Tu la farai cessare.» Sei dicembre. Come mi perseguita la sua immagine. Nella veglia, nel sogno, mi colma tutta l'anima. Qui, se chiudo gli occhi, qui, dietro la mia fronte, dove si concentra la vista interiore, stanno i suoi occhi neri. Qui! Non riesco ad esprimerlo. Chiudo gli occhi e sono là. Come un mare, come un abisso, giacciono davanti a me, in me. Riempiono i sensi della mia mente. Cosa è mai l'uomo? Questo celebrato semidio. Non gli vengono forse meno le forze proprio là dove ne ha più bisogno? E se si libra in volo nella gioia o sprofonda nel dolore, in entrambi i casi non viene fermato proprio allora, non viene ricondotto proprio allora all'opaca, fredda coscienza, quando avrebbe desiderato perdersi nella pienezza dell'infinito.

20 dicembre. Devo al tuo affetto, Wilhelm, che tu abbia inteso tanto bene le mie parole. Sì, hai ragione. Sarebbe meglio per me se me ne andassi. La proposta che mi fai di tornare da voi non mi soddisfa del tutto. Vorrei almeno fare un giro più lungo, specie dal momento che possiamo sperare in un gelo durevole e in buone strade. Mi fa anche molto piacere che tu voglia venire a prendermi. Ma concedimi ancora 2 settimane. E aspetta un'altra mia lettera, nella quale ti dirò il resto. Bisogna che il frutto non venga colto prima di essere maturo. E 2 settimane in più o in meno non fanno una gran differenza. A mia madre devi dire che preghi per suo figlio, che le chiedo perdono per tutti i fastidi di cui le sono stato causa. Era appunto questo il mio destino: affliggere coloro cui sono debitore di gioia. Addio, carissimo. Tutte le benedizioni del cielo scendano su di te. Addio. Dicembre, dopo le 11. Tutto è così silenzioso intorno a me. È così tranquilla la mia anima. Ti ringrazio, Dio, di aver donato a questi ultimi istanti un tale calore, una tale forza. Vado alla finestra, carissima. E vedo persino attraverso le nubi che scorrono tempestose qualche stella del cielo immortale. No, voi non cadrete. L'Eterno vi porta nel suo cuore, come porta me. Vedo le stelle che formano il timone del carro, la più cara fra tutte le costellazioni. Quando di notte ti lasciavo, quando uscivo dalla tua porta, stava lassù, di fronte a me. Con quale ebbrezza spesso lo guardavo. E spesso, levando le mani, lo trasformavo in un simbolo, in un sacro monumento della mia effimera beatitudine. E ancora, Lotte. Esiste cosa che non mi faccia pensare a te? Non sei forse tu intorno a me? Non mi sono forse, come un bambino, accaparrato insaziabilmente qualsiasi piccolo oggetto che tu, divina creatura, avevi toccato? Non ho timore di afferrare il freddo, terribile calice dal quale berrò la vertigine della morte. Tu me lo porgesti, Lotte. E io non esito. Se mi fosse stata concessa la fortuna di morire per te, Lotte, di sacrificarmi per te, con coraggio, con gioia vorrei morire, se in tal modo potessi restituirti la pace, la dolcezza della vita. Ma ahimè, solo ad alcuni eletti è dato di versare il sangue per i propri cari e di suscitare negli amici, con la propria morte, una vita nuova, centuplicata. In questi abiti, Lotte, voglio essere sepolto. Tu li hai toccati, consacrati. Di questo ho pregato anche tuo padre. La mia anima si libererà sopra la bara. Non si deve frugare nelle mie tasche. Questi nastri rosa che avevi sul petto quando ti vidi per la prima volta fra i tuoi fratellini, come mi legai a te, come non potei lasciarti fin dal primo momento. Questi nastri devono essere sepolti con me. Me li regalasti tu il giorno del mio compleanno. Come ho divorato tutto questo. Non pensavo che quel cammino mi avrebbe condotto proprio qui. Stai calma, ti prego.
Stai calmo. Battono le 12. Così sia dunque.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 15 l'informazione della Radio Vaticana, Leone XIV, il 7 settembre sarà al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, nel luogo di culto agostiniano dove si è recato in visita privata due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Il pontefice presiederà una messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Ci spostiamo sugli esteri. Zelensky: l'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte, dice dopo l'escalation di attacchi russi condotti con droni e missili balistici. In Iran riapriremo l'Hormuz, lo stretto di Hormuz, appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni. Così i Pasdaran della Repubblica Islamica fanno pressioni sugli Stati Uniti per arrivare ad un accordo favorevole. In Medio Oriente Hamas si dice pronta a procedere con il piano di pace per Gaza. Italia-Spagna, anche Madrid ha notificato alla Commissione Europea all'inizio della mezzanotte di oggi e fino al 7 settembre dei controlli basati sulla sospensione di Schengen. È tutto, l'informazione alle 16.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Alexa, metti radio.
1: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le 16 l'informazione della Radio Vaticana. Incendi in Europa e ancora emergenza. Nel sud-ovest della Spagna schierati 275 vigili del fuoco in Andalusia, dove sono già bruciati 4.000 ettari di boschi. I forti venti complicano le operazioni di spegnimento, fanno sapere le autorità locali. E nello stretto di Hormuz una nave è stata colpita da un proiettile di origine sconosciuta al largo dell'Oman. L'accordo tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto è però molto vicino, ma da solo non basterà a garantire la riapertura completa, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Leone XIV, il 7 settembre sarà al santuario della Madre del Buon

Consiglio di Genazzano, nel luogo di culto agostiniano dove si è recato in visita privata due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio, il Santo Padre presiderà una messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. È tutto, l'informazione torna alle 17:00.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le 17 l'informazione della Radio Vaticana. Ucraina, Zelensky sulla difesa dei cieli del paese. Dagli Stati Uniti batterie antimissile Patriot ogni mese, ma ancora in numero insufficiente. Così il presidente ucraino dopo il nuovo attacco russo su Kiev, che nella notte in una zona residenziale ha visto 3 morti, tra cui un bimbo. Un episodio che avrebbe sbloccato le iniziali indecisioni del presidente americano Trump sulla cessione dei Patriot. Leone XIV, il 7 settembre, sarà al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, nel luogo di culto agostiniano dove si è recato in visita privata 2 giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Il Santo Padre presiederà una messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. E un uomo di 26 anni è stato arrestato nei Paesi Bassi con l'accusa di essere l'autore di 2 accoltellamenti avvenuti questa mattina a Rotterdam. È tutto, l'informazione torna alle 18.

Bentrovati tutti a questo appuntamento delle voci dell'arte. Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi quest'oggi. È una giornata in cui la trasmissione si muove tra due estremi che in fondo si toccano, come spesso accade in questo programma: la memoria di chi ci ha appena lasciato e la luce, letteralmente, che riemerge dalla terra in una mostra romana. Due modi diversi di dare forma a ciò che resta. Buon ascolto.

0: Quando è sceso lui, che diciamo è l'opera principe, quella che abbiamo posto all'ingresso e quella che abbiamo utilizzato come immagine proprio esemplificativa della mostra, la mia paura è stata: non attraverserà mai la porta. E poi accadono invece queste magie, no? Quindi ci siamo trovati lì, nonostante avessimo preso tutte le misure, valutato tutti i rischi del caso, lì per lì c'è l'emozione della difficoltà che accade, perché le mostre accadono prima, il giorno dell'inaugurazione è tutto fatto.
1: Rende la mostra molto più emotivamente anche ricca, ecco.
2: È una persona molto coerente, quindi tra quello che canta, quello che scrive e quello, o perlomeno il modo in cui si presenta, non c'è differenza.

fino al 27 settembre nelle sale ipogee delle case romane del Celio, a due passi dalla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Roma ospita Lumen Ex Terra, il nuovo progetto di Elidon Gigia, a cura di Romina Guidelli e Andrea Poleschi. Sculture monumentali in acciaio, lucidate a specchio, dialogano con ambienti databili tra il II e il IV secolo d.C. Una luce che, come dice il titolo, sembra emergere dalle profondità della terra.

0: Ringrazio per essere qui con noi in collegamento telefonico la curatrice Romina Guidelli. Ben trovata, buongiorno.
1: Ben trovati, grazie, un piacere per me essere con voi.
0: Perché le case romane del Celio, con le loro stratificazioni di secoli, a suo avviso erano il luogo giusto per accogliere delle sculture così contemporanee?
1: Allora, innanzitutto ci piace ricordare un po' come sono partiti questi progetti di immersione alle case romane del Celio. I progetti di arte contemporanea realizzati a mia cura grazie all'organizzazione di Coop Culture, che è il concessionario poi delle case romane del Celio, che è l'organizzatore effettivo di questi eventi di arte contemporanea, sono delle vere e proprie immersioni all'interno del contesto. In che modo abbiamo sempre scelto gli artisti da vivere e da condividere con il nostro pubblico all'interno delle case romane del Celio? Abbiamo cercato innanzitutto di trovare un punto di contatto tra l'opera e quelle che sono le straordinarie architetture, le stratificazioni e i racconti contenuti in questo straordinario contenitore antico, no? Mi piace parlare del ventre di Roma, siamo proprio dentro delle profondità. Quindi abbiamo scelto prima gli artisti nei loro studi. Il secondo e fondamentale passaggio è stato quello di accompagnarli sempre all'interno del sito per vedere se scattava quella importantissima scintilla, cioè se nel momento in cui l'artista entrava all'interno del contesto archeologico succedeva l'innamoramento, allora quello era l'artista giusto per presentare una mostra che fosse la continuità. Quindi non una contaminazione del sito archeologico, ma la continuità del lavoro dei nuovi maestri del contemporaneo all'interno di un contenitore che ha accolto la vita e l'opera degli antichi maestri. Quindi diciamo che questa è un po' la base. Ogni volta che come curatore mi prendo la responsabilità di portare delle mostre all'interno dei siti storici del nostro bel paese, il primo passaggio obbligato secondo me è quello del rispetto del luogo. Quindi quando avviene questo dialogo tra l'opera e il luogo, allora la mostra è. Questa comunicazione avviene in modo naturale e immediato. Gli acciai specchiati delle opere dell'artista entrano in diretta comunicazione con quelle che sono le architetture, gli affreschi, ma anche i muri e gli antichi intonaci delle case romane del Celio, perché li riflettono e li reinterpretano. In che modo? Ovviamente l'acciaio porta a una deformazione di quella che è l'immagine architettonica circostante, ma non solo, ci permette di essere inclusi nell'opera e quindi a seconda di come ci muoviamo nello spazio otteniamo una diversa lettura dell'opera, ma anche delle architetture delle case romane del Celio. Questa continuità crea un flusso, diciamo, più legato al concetto di esperienza che di esposizione fine a se stessa, ecco.
0: L'acciaio a specchio di Gigia assorbe e restituisce in qualche modo lo spazio. Come cambia la percezione degli affreschi, delle architetture antiche quando si riflettono in queste opere?
1: È proprio questo il potere della percezione che offre l'opera di Gigia. Specchiandosi sulle sue sculture luminose, le architetture, gli affreschi prendono vita, cioè raggiungono una condizione di continuità. Quindi l'opera si fa parte di un processo di trasmissione che non solo racconta gli antichi mestieri, l'antica costruzione, l'antica vita delle case romane del Celio, perché ricordiamoci che lì oggi, insomma, questo è un luogo quasi sacro per l'archeologia, ma era un luogo di vita. Ok? Quindi questo passaggio importante è un passaggio legato a quello che noi cerchiamo oggi di fare portando opere come quelle straordinarie di Aldo Gigia all'interno di questa cornice, se vogliamo, anche se cornice ritengo sia un termine riduttivo, perché attraverso opere di acciaio specchiato, come dicevamo appunto, del maestro Gigia, è possibile dare continuità e altra possibile lettura, cioè si possono leggere dei particolari coprire degli spazi che sono sulle pareti, sulle murature, negli intonaci, anche nei mosaici stessi custoditi all'interno delle case romane del Celio, che magari attraverso una semplice visita, diciamo, all'interno dello spazio archeologico non avremo l'opportunità di leggere, o perlomeno non avremo l'opportunità di rivedere sotto altro punto di vista guidato dall'artista.
0: Quello che io trovo, dottoressa Guidelli, estremamente poetico e suggestivo è la possibilità, l'interazione del visitatore che muovendosi modifica continuamente non solo ciò che vede, ma anche l'ambiente stesso. E le chiedo quanto è importante in questo progetto il corpo di chi guarda.
1: Fondamentale. L'opera si compie nel momento in cui accade, in assoluto. E nel caso specifico dei progetti di arte contemporanea che sposano la condivisione dei luoghi della storia, la presenza fisica dell'osservatore è fondamentale perché rende viva l'opera. Quindi le superfici delle sculture di Eledon Gigia, a prescindere da noi, vivono della loro luminosità, di quello che evocano, quindi anche le memorie, diciamo, biografiche dell'artista. Ma la presenza dello spettatore trasforma ancora una volta, quindi ulteriormente, un passaggio ulteriore che sfiora quello che è la percezione, no? Quello che è la continuità data dalla persona che osserva dall'esterno. E quindi la presenza dell'osservatore che, muovendosi intorno alla scultura, non solo ne legge la materia viva, ma attraverso lo sguardo e il riflesso continua a modificare quella che è la storia a sé stante e delle case romane del Celio e della scultura dell'artista. Diciamo che è la terza parte attiva che partecipa al compimento dell'opera.
0: Le chiedo in ultima battuta, tra queste opere, io ne elenco qualcheduna: Torso d'acciaio, Harmony of Light, Sonda di luce, Gatto di luce, Sostegno di luce, insomma ce ne sono diverse. Tra queste ce n'è una a cui lei è particolarmente legata, che l'ha emozionata più delle altre?
1: Allora, guardi, forse per un motivo romantico, perché lei mi piace mettervi al corrente un po' di quella che è la dimensione del curatore che arriva all'interno dello spazio, nel caso specifico la sera in cui vengono consegnate le opere.
0: Certo.
1: Quando tutta la grande squadra di Eledon Gigia è arrivata e ha consegnato, nel caso specifico, alle 9 di sera le opere, di modo che insomma non intrecciavamo il traffico e quant'altro,
0: Sì.
1: con lui uno straordinario assistente che è Nicola Raimondi, che io chiamo il prestigiatore. Insomma, sono scese da questi grandi furgoni le opere che erano immense, e come ben sappiamo gli ingressi e gli attraversamenti, quindi le piccole porte che dividono le grandi sale delle case romane del Celio, sono piuttosto ridotti. Il grande torso ha una dimensione importantissima, quindi quando è sceso lui, che diciamo è l'opera principe, quella che abbiamo posto all'ingresso e quella che abbiamo utilizzato come immagine proprio esemplificativa della mostra, la mia paura è stata: non attraverserà mai la porta. E poi accadono invece queste magie, no? Quindi ci siamo trovati lì, nonostante avessimo preso tutte le misure, valutato tutti i rischi del caso, lì per lì c'è l'emozione della difficoltà che accade, perché le mostre accadono prima, il giorno dell'inaugurazione è tutto fatto,
0: Certo.
1: uso dire questo, no? Il backstage, diciamo la parte prima, la macchina mostra, è tutto il buon viaggio verso l'inaugurazione della mostra. E quindi diciamo che quando è stato sballato il corso, è stato posizionato dagli operai dagli allestitori nella sua posizione principe all'interno delle case romane, io mi sono immediatamente innamorata dell'opera, quindi come sono solita fare l'ho abbracciata e da lì è partito il processo di allestimento.
0: Allora, ricordiamo che fino al 27 settembre si potrà ammirare Lumen Exterra, la mostra di Eledon Gigia, sotto la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, le case romane del Celio, il luogo esatto. Io ringrazio per essere stata qui con noi una dei curatori di questa esposizione, Romina Guidelli. Davvero grazie, grazie per averci accompagnato idealmente in questa meravigliosa mostra, dottoressa.
1: Grazie a voi e grazie anche al mio straordinario compagno di viaggio. omaggio a Andrea Poleschi, perché è grazie a lui che io ho conosciuto il maestro Gigia, quindi ci fa molto piacere aver condiviso questa prima mostra romana del maestro insieme grazie all'organizzazione di Coop Culture.

C'è una luce, diceva Gigia, che risale dalla materia. Ma c'è anche una luce che resta accesa nelle cose che qualcuno ha già creato e che continuano a parlare anche quando chi le ha volute non può più raccontarcele, non può più dircele di persona. È morto a Pavana, la sua Pavana, Francesco Guccini, cantautore, scrittore, aveva 86 anni. Allo spazio Gerra di Reggio Emilia, fino al 18 ottobre è visitabile la mostra Francesco Guccini, canterò soltanto il tempo, a cura di Stefania Carretti, Lorenzo Immovilli ed Erika Profumieri. Una mostra pensata e realizzata mesi fa, quando Guccini era ancora vivo, per raccontare il suo vero rapporto con parola, memoria e tempo. Una mostra che è ancora in calendario e che chi non ha avuto modo di visitarla può farlo ancora, come premesso. Ascoltata oggi però quelle stesse parole risuonano inevitabilmente in modo diverso. Dal 6 agosto, infatti, senza che nessuno l'avesse previsto, quegli stessi spazi sono diventati altro. Non più soltanto un percorso biografico, ma quasi una replica, una eco che risuona in modo che chi l'ha allestita non poteva certamente immaginare.

0: Puccini c'è e ci può raccontare, a partire dalla sua esperienza con la sua voce, quello che a noi interessava, cioè un affondo su quella che è la sua poetica. Non ci interessava fare tanto una mostra, o non solo una mostra tributo, ma una mostra che raccontasse proprio il suo punto di vista e lo facesse, diciamo così, in qualche modo anche attualizzandolo. Per questa ragione abbiamo voluto lavorare anche con degli artisti che reinterpretassero un po' le sue canzoni, proprio per approcciare anche un pubblico più giovane con dei linguaggi diversi. E al centro di tutto comunque sta appunto la voce di Guccini, cioè è lui che ci conduce e ci ha condotto attraverso le conversazioni che abbiamo avuto per arrivare appunto a definire la mostra, e che ci ha condotto e ci ha in qualche modo indicato il percorso, per cui abbiamo appunto avuto grande, diciamo così, un grande entusiasmo nell'ascoltare e nel recepire le sue indicazioni, e in base a questo abbiamo in qualche modo definito quali erano i temi, quali le canzoni. È un percorso uno tra i mille che si potevano fare, però quello che secondo noi aderisce meglio alle indicazioni che in qualche modo ci ha lasciato il maestro.
1: Lorenzo Immovilli, proprio alla luce di queste indicazioni di Guccini, il percorso appunto nasce da questi incontri diretti che voi avete avuto con il cantautore. Che cosa vi ha colpito di più nell'ascoltarlo?
2: Allora, diciamo che l'incontro con Guccini è stata per noi una fortuna, proprio perché abbiamo incontrato una persona conosciutissima, famosissima, però una persona molto aperta, molto cordiale, molto semplice, e con il quale è stato semplice l'approccio. E quindi ascoltandolo, poi quello che abbiamo pensato era che questo approccio che abbiamo avuto noi avremmo dovuto cercare di in qualche maniera renderlo possibile anche ai fruitori della mostra. Ed è un po' stato quello anche lo spunto che ci ha fatto capire che avremmo dovuto partire proprio dalle sue parole, per far sì che questa sorpresa che noi abbiamo avuto nell'incontrarlo, sappiamo cosa vuol dire incontrare personalità di questo tipo, spesso è piuttosto difficile, ma invece questa facilità potesse essere una sorpresa anche per chi veniva a vedere la mostra. E in effetti poi adesso ci rendiamo conto che questo rapporto diretto con la sua voce è un po' il gioco bello di questa esposizione.
1: Stefania Carretti, la voce di Guccini, da ciò che ho letto, accompagna tutto il percorso. Che ruolo ha questa presenza così diretta?
0: Allora, l'idea appunto era quella di farsi accompagnare, in questo modo anche di approfondire la poetica di Guccini, che la chiamo poetica proprio perché si allarga anche alla parte letteraria, non solo a quella cantautorale, perché sappiamo che negli ultimi 30 anni ha scritto diversi libri, e questo è un corpus di lavoro che è molto molto connesso con l'opera, diciamo, più popolare, che è quella appunto legata alla musica e alla canzone. E questo suo racconto ci rende possibile intersecare questi due mondi, questi due linguaggi che lui frequenta, e capire proprio a tutto tondo la sua personalità e il suo mondo. E ovviamente tutto questo è molto collegato anche alla sua biografia, quindi alla memoria, al ricordo, che è una parte fondamentale di questa poetica. E sicuramente poi anche le parti in mostra, quindi gli oggetti, i manoscritti originali che ci ha concesso, altri tipi di chiamiamoli memorabilia, sono poi più fruibili se si ascolta anche il contesto attraverso le sue parole, altrimenti, diciamo, la parte visiva rimarrebbe un po' scollegata. Invece attraverso il suo racconto si riescono, diciamo, a unire i vari puntini e a ritrovare le connessioni, appunto, anche poi sono alcuni video anche delle Teche Rai che poi diciamo così, rimandano un po' il messaggio, insomma. Quindi anche per chi non conosce approfonditamente Guccini, credo che sia possibile immergersi nel suo universo.
1: Un'ultima battuta,
0: bisogna
1: prego.
0: Anche dire che la voce rende tutto molto più autentico in qualche modo, il racconto di, cioè, in prima persona proprio rende la mostra molto più emotivamente anche ricca, ecco.
1: Lorenzo Immovilli, in ultima battuta, Guccini sicuramente è una figura libera, non facilmente incasellabile. Immagino che sia stata una grande complessità restituire appunto tale complessità senza tradirla. Come avete fatto? In qual modo ci siete riusciti?
2: Beh, sicuramente è stata una responsabilità, perché è cosa che si percepisce subito incontrando la persona. Oltretutto è anche una persona molto coerente, quindi tra quello che canta, quello che scrive e quello, o perlomeno il modo in cui si presenta, non c'è differenza. E questo ha aumentato ulteriormente la responsabilità di restituire un cantante e un personaggio di questo tipo. Ma noi abbiamo cercato di lavorare in maniera umile, prima di tutto. Abbiamo cercato di fare quello che crediamo un curatore deve fare, essere il più trasparente possibile, cioè il meno visibile possibile, attenersi alle cose che ha raccontato, cercando semplicemente di abbinare ai racconti quei brani musicali che esprimevano quei racconti. Quindi il nostro, proprio per cercare di essere più rigorosi possibile, è stato un lavoro in punta di piedi e anche un lavoro molto artigianale, dove gli aspetti di spettacolarizzazione, abbiamo creduto sin dall'inizio, sarebbero stati fuori luogo. E quindi un lavoro fatto un po' di cesello in una dimensione che non è una grandissima dimensione, ma una dimensione di circa quasi 400 metri quadrati, quindi uno spazio mostra insomma percorribile abbastanza facilmente, cercando di tenere anche quell'aspetto di appunto artigianalità che tanto ci riporta a quella dimensione geografica che lui ama, che è la sua pavana e la storia che lo contraddistingue anche.
1: Ricordiamo che fino al 18 ottobre negli spazi di Spazio Gerra a Reggio Emilia potrete ammirare la mostra Francesco Guccini, Canterò soltanto il tempo. I curatori sono Stefania Carretti e Lorenzo Immovilli, che abbiamo sentito e che ancora sono in collegamento telefonico, ma anche Erika Profumieri. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, grazie davvero e a presto.
0: Grazie a voi.
2: Grazie mille per l'ospitata.

0: Sant'Agostino si interrogava su cosa fosse davvero il tempo, qualcosa che sembrava sfuggirci nell'istante in cui proviamo a definirlo. Eppure il tempo è l'unica materia di cui sono fatti i ricordi di tutti noi. E se c'è un brano che racconta cos'è per Guccini la radice, il luogo a cui si torna sempre, è la Ziatta. E la canzone Ziatta parla di una casa, di una zia, di un mondo contadino che non c'è quasi più. Eppure resta intatto ogni volta che qualcuno lo canta di nuovo, come spesso accade, ricordando in qualche modo si ricostruisce e si rievoca e quasi diventa tangibile la persona o il sentimento che viene espresso e raccontato. Forse è questo il modo più giusto per salutarlo, non con le parole italiane che tutti conoscono, ma con quel dialetto minuto, privato, che al fine era la sua lingua più vera. Io vi ringrazio, come al solito, di essere stati qui con noi. La prossima settimana torneremo con le voci dell'arte e auguro a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana. A presto.
1: Come demain.

drinken post aan brood. L'avrà bene pagé, un prete che sente post, la cassa al funerale e la massa di morte.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Scontro Roma-Madrid sui migranti dopo che l'Italia ha deciso di sospendere gli accordi di Schengen per le persone provenienti dalla Spagna. Il governo iberico replica da oggi con identici controlli alle frontiere su chi arriva dall'Italia. Inefficace la mediazione europea. Quando i migranti eravamo noi, ieri e oggi celebrazione a Marcinelle, in Belgio, a 70 anni dalla tragica esplosione nella locale miniera di carbone che provocò la morte di 262 lavoratori. 136 di quei minatori erano italiani. Il messaggio del presidente Mattarella. Dalla via Emilia o dalla Pennsylvania Avenue al cielo, isola non trovata forse, ma cercata con ostinazione. Nella natia Pavana, sull'Appennino pistoiese, solo pochi intimi al funerale laico di Francesco Guccini, tra loro anche l'amico cardinale Matteo Zuppi. Buonasera da Andrea Domaschio. Il nodo migranti inasprisce le tensioni diplomatiche dell'ultima settimana tra Italia e Spagna. Alla sospensione parziale di Schengen, decisa dal governo italiano per chi arriva appunto dalla Spagna, oggi l'esecutivo di Madrid ha replicato con un analogo provvedimento di controlli rafforzati alle frontiere iberiche per chi giunge dall'Italia. Vito De Torre.
2: Da oggi la Spagna ha introdotto controlli temporanei su viaggiatori in arrivo dall'Italia e la risposta di Madrid al rifiuto di Roma di revocare lo stop a Schengen deciso dopo la crisi migratoria di Ceuta. L'esecutivo Sanchez ha motivato la decisione con la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo e l'attività delle reti criminali legate all'immigrazione irregolare. I controlli dovrebbero restare in vigore fino al 7 settembre, ma Madrid precisa che la data potrà cambiare in base all'evoluzione della situazione. Un modo elegante per dire quando l'Italia toglierà le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, lo faremo anche noi. Per ora, carte d'identità e passaporti vengono controllati subito dopo lo sbarco dagli aerei. In

0: caso di ulteriori accertamenti, i viaggiatori vengono accompagnati negli uffici doganali. Vito De Torre, linea allo studio.
1: 70 anni dopo la tragedia di Marcinelle in Belgio, il presidente Mattarella ricorda i 262 minatori morti in quella sciagura del lavoro. 136 di loro erano emigrati italiani. Il capo dello Stato, nel suo messaggio, rilancia il valore della sicurezza e della dignità del lavoro. Un monito che arriva particolarmente forte ancora oggi, mentre le morti sul lavoro continuano purtroppo a segnare il nostro paese. Raffaella Frullone.
2: 70 anni dopo Marcinelle, la memoria di quella tragedia torna ad interrogare l'Europa sul valore del lavoro e soprattutto sul prezzo che non può più essere pagato in vite umane. Le vittime erano cittadini di 11 nazionalità emigrati in Belgio in cerca di un futuro migliore e invece hanno trovato la morte nelle viscere di una miniera. Nel 70° anniversario il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda quel sacrificio e lancia un messaggio che guarda all'oggi: rispetto della dignità delle persone, gestione dei flussi migratori fondata sui diritti ma anche sicurezza sul lavoro che, ha rimarcato il capo dello Stato, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera casa europea, nella quale la protezione dei lavoratori e il contrasto ad ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso. L'8 agosto è anche la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo e dopo l'iniziativa italiana, accolta dalle istituzioni europee, diventa un appuntamento comune per ricordare le vittime di tutti gli incidenti sul lavoro. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E appunto, nonostante tante parole e buoni propositi, nel nostro paese di lavoro si continua a morire. Nelle ultime 24 ore sono stati 3 i lavoratori che hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Luigi Ferraiuolo.
3: Sembra una provocazione del destino. L'8 agosto diventa la giornata europea delle vittime sul lavoro, in memoria dei minatori morti a Marcinelle 70 anni fa, e muoiono 3 persone nelle ultime 24 ore per incidenti mortali nel nostro paese, tra Toscana, Emilia e Calabria. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, a Capalle, nel comune di Campi Bisenzio, a 2 passi da Firenze. Nella serata di ieri ha perso la vita un operaio di 61 anni che guidava un muletto in fabbrica. È il secondo incidente mortale sul lavoro in Toscana in 4 giorni. Mercoledì a Carrara, in una ditta del settore dei marmi, è deceduto un 44enne. Infine, a Salto di Montese, sull'Appennino modenese, un operaio 60enne è morto schiacciato da una piccola pala meccanica. I morti sul lavoro dall'inizio dell'anno in Italia sono stati 482, in lieve calo, meno 4,2%, rispetto al 2025, mentre continuano a crescere in modo marcato le malattie professionali. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il caldo eccezionale sembra allentare momentaneamente la presa, almeno su alcune regioni del nord e centro Italia, ma la tregua sarà breve e sono in agguato precipitazioni molto intense e anche violente. Lucia Ascione.
4: Improvvisi, di forte intensità, associati a grandinate, i temporali d'agosto che si stanno abbattendo sulla penisola solo all'apparenza mettono in pausa il caldo estremo. Le precipitazioni hanno consentito di ridurre la portata del fuoco che sta interessando una vasta area dell'Abruzzo, nell'Aquilano e nelle province di Pescara e Teramo. Sul fronte incendi resta l'emergenza in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche e Sicilia. Nonostante le prime piogge, dunque, la situazione resta difficile. Fino a lunedì sono 19 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta che segnala condizioni meteo che potrebbero avere effetti sulla salute della popolazione. Gli esperti chiariscono: la diminuzione da 26 a 19 città non rappresenta una vera e propria svolta, ma un parziale alleggerimento destinato presto purtroppo ad interrompersi, almeno fino a Ferragosto. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E il grande caldo amplifica anche l'emergenza siccità che prosciuga fiumi e laghi e mette in difficoltà il settore agricolo. Dopo il Piemonte anche il Friuli chiede lo stato d'emergenza per la carenza d'acqua. Fausto Nicastro.
5: Una delle più gravi conseguenze delle ondate di caldo di quest'estate e del cambiamento climatico in generale è la siccità. Tutti i corsi d'acqua e i bacini d'Italia sono ampiamente sotto i livelli di guardia e in molti casi segnano record negativi. Oltre al danno ambientale, le conseguenze si riverberano sui servizi ai cittadini e sugli approvvigionamenti del comparto agricolo. Secondo Coldiretti, è in sofferenza oltre il 60% dei campi sul territorio nazionale, a essere penalizzate soprattutto le coltivazioni di mais, ortaggi, frutta e uva, ma anche i pascoli, con la produzione di latte calata del 20%. Dopo il Piemonte anche il Friuli Venezia Giulia è pronto a chiedere lo stato di emergenza per la siccità. Il provvedimento si rende necessario vista l'assenza di pioggia e le temperature elevate che causano carenza idrica sulle montagne friulane. E come per tutti gli altri fiumi, il Tagliamento e l'Isonzo registrano una bassa portata mettendo in difficoltà il settore agricolo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Parliamo della guerra in Ucraina, 3 morti nei bombardamenti russi su Kiev. L'Ucraina non ha più centrali termoelettriche intatte, denuncia intanto in vista dell'inverno il presidente Zelensky. Giorgia Bresciani.
6: Volodymyr Zelensky parla da Belgrado nel corso della sua prima visita in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca. Oltre all'allarme sulle sfide che l'Ucraina dovrà affrontare quest'inverno, il presidente ucraino, in conferenza stampa congiunta con l'omologo serbo Vucic, annuncia di aver raggiunto accordi di merito in base ai quali gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina, con cadenza mensile, intercettori di difesa aerea Patriot, essenziali per contrastare i missili balistici russi. Zelensky precisa però che queste forniture non saranno sufficienti a difendere completamente il paese. Per ora nessun commento da Washington. Intanto i raid incrociati tra Kiev e Mosca continuano a provocare vittime. Colpiti, secondo il Ministero della Difesa russo, un impianto militare e un deposito di carburante. Attaccate anche 2 navi mercantili che trasportavano armi e attrezzature militari nel Mar Nero. Per parte loro, le forze ucraine fanno sapere di aver colpito 12 navi della flotta ombra russa nel Mar Nero e nel Mar d'Azov nell'ultima settimana. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E intanto non accenna a schiarirsi neanche la grave situazione nel Golfo Persico e l'amministrazione Trump arranca, mentre l'opinione pubblica statunitense è sempre più contraria al braccio di ferro con l'Iran. Marco Burini.
7: Hormuz non riapre, la guerra non chiude, malgrado chiunque dotato di buon senso, civile o militare che sia, non ne possa più di un conflitto che si trascina da più di 5 mesi. Cogliendo ciò che filtra tra le maglie della censura, si può dire che la popolazione iraniana vuole solo essere lasciata in pace, dal regime degli Ayatollah come dai missili americani. Mentre negli Stati Uniti i sondaggi dicono che l'impresa sciagurata di Trump è sempre meno sopportata o supportata. Negli ultimi giorni il generale più alto in grado, il capo di Stato Maggiore Kane, pare stia cercando di convincere la Casa Bianca che le opzioni militari sono ormai scarse e rischiose. Mentre i Pasdaran avvertono: lo stretto di Hormuz riaprirà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni. Oggi colpite una petroliera degli Emirati Arabi e una nave cargo. Niente feriti né grossi danni, ma i guardiani della rivoluzione hanno in pugno la situazione. A proposito di islamisti puri e duri, Hamas dice che è pronta a passare alla fase 2 del piano di pace americano per Gaza. Ma Israele non ci sta. Marco Burini nello studio.
1: Voltiamo pagina. È giunta martedì scorso in Venezuela la delegazione di Caritas Italiana, una missione che durerà fino all'11 agosto per mostrare vicinanza e un sostegno concreto alla popolazione colpita dal devastante terremoto del 24 giugno scorso. Chiara Placenti.
8: La dobleta, così i venezuelani chiamano l'evento catastrofico del 24 giugno, 2 potenti scosse a pochi secondi di distanza, capaci di portare via in un attimo vite, case, strade, oltre 6.000 morti, 50.000 dispersi ed una devastazione impressionante in un paese economicamente e socialmente già in ginocchio. In Venezuela è giunta la delegazione di Caritas Italiana, guidata dal direttore Don Marco Pagnello, una missione per osservare, conoscere, capire priorità e bisogni e continuare a sostenere concretamente progetti delle diocesi di La Guaira e Caracas, oltre a quelle di Caritas a Venezuela. Ma a distanza di oltre un mese la situazione resta ancora drammatica. Laura Stoppani è responsabile Europa e America Latina di Caritas Italiana.
9: Ci rendiamo conto che la situazione è uguale al primo giorno. La domanda che ci stiamo ponendo, stando qui, è che cosa succederà tra un mese, tra due, tra un anno.
8: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Oggi a Pavana, sull'Appennino Pistoiese, è stata una cerimonia laica per pochi familiari e amici, quella con cui si è dato l'estremo saluto a Francesco Guccini, morto a 86 anni d'età. Tra i presenti anche l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, diventato da anni un fraterno amico del cantautore emiliano, Cesare Cavoni.
10: Quel vizio che ci ucciderà non sarà fumare o bere, ma vivere, come recitava nel 1972 la canzone della bambina portoghese nell'album capolavoro Radici. E forse ora Guccini ha la risposta che cercava. Oggi il giorno dell'addio. A Pavana, nella casa del cantautore, una cerimonia privata, non un funerale, per poche decine di persone. Presente accanto alla vedova Raffaella il cardinale Matteo Zuppi, che al termine ha impartito la sua benedizione. Servono giganti, quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande. Queste le parole del presidente della CEI. La commemorazione pubblica si terrà a settembre a Bologna, ma intanto a Bologna, nella via in cui Guccini ha abitato fino al 2012, via Paolo Fabbri 43, che divenne poi titolo di un suo LP del 76, centinaia di persone hanno cantato le sue canzoni e lasciato fiori per ricordarlo. Oggi le sue ceneri saranno nel cimitero di Bologna, accanto alle croci di altri che lo hanno preceduto e che hanno scommesso, come Pascal, sulla vita eterna. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: In chiusura allo sport, ancora Lori per l'Italia. Gli europei di nuoto, Elisa Cosetti conquista una splendida medaglia d'argento a Parigi. L'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma dei 20 metri. E sempre agli europei in Francia, argento anche per la nostra staffetta mista 4 per un chilometro e mezzo, conquistata dal quartetto azzurro Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri. E domani invece per la MotoGP a Silverstone, prima fila tutta Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna. E in conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Izzi in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata e buona domenica.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Dream, a cura di Danilo Blaiotta.
1: Benvenute e benvenuti appassionati di jazz qui a Love Supreme con Danilo Blaiotta ai microfoni sulle frequenze della Radio Vaticana. Siamo insieme tutte le settimane, tutti i sabati dalle 12.40 alle 13 o in replica dalle 18.15 alle 18.35, sempre di sabato. Il 335 1243 722 è il numero WhatsApp a cui potete scriverci le vostre riflessioni, oppure andate anche a recuperare le puntate che vi siete persi e perse, che sono recuperabili tranquillamente in streaming sul sito www.vaticanews.va/it nella sezione Love Supreme dedicata a questo programma. Siamo arrivati alla quinta puntata. Abbiamo parlato il sabato scorso di Afro-Cuban Jazz, o meglio della nascita dell'Afro-Cuban Jazz, degli albori. Adesso arriviamo all'Afro-Cuban Bop, o detto anche Q-Bop. L'altra volta abbiamo ascoltato Conga Brava di Duke Ellington, abbiamo ascoltato altri brani come Tangà, che era un pezzo di Mario Bausà, che ha dato poi il via all'Afro-Cuban Jazz, e poi tutti i musicisti che venivano dalle Indie Occidentali, o cosiddette Indie Occidentali, diciamo dai Caraibi, per arrivare a New York e influenzare con la Spanish Tinge di cui parlava Jelly Roll Morton tutta la musica di New York. E adesso andiamo al contributo più importante, che è quello di Chano Pozzo, questo grande percussionista cubano che insieme a Dizzy Gillespie hanno scritto praticamente il brano di riferimento dell'Afro-Cuban Jazz o dell'Afro-Cuban Bop. Partiamo però da prima, partiamo da Pete Rugolo, che era l'arrangiatore di Stan Kenton, che aveva un'orchestra, Stan Kenton tra le più importanti. Chi era Pete Rugolo? Era Pietro Rugolo, che era nato a San Piero Patti in Sicilia, ed era nato da una famiglia che emigrò negli Stati Uniti nel 1920 e cresce a Santa Rosa in California, dove il padre si guadagnava da vivere come calzolaio, e iniziò la carriera musicale suonando il corno baritono, come suo padre tra l'altro, ma si espanse rapidamente in altri strumenti, in particolare il corno francese e il pianoforte, e ha ricevuto una laurea triennale al San Francisco State College e studiò poi composizione con Darius Milhaud, il grandissimo compositore francese che ricordiamo insegnava al Mills College di Oakland in California, e dove appunto il nostro Pietro Rugolo aveva conseguito un master. Quindi diciamo molti erano i musicisti del Middle West che studiavano con Darius Milhaud. Milhaud ha insegnato lì per 30 anni, pensate un po'. Ecco, dopo la laurea Pietro Rugolo viene assunto come arrangiatore e compositore da chi? Dal chitarrista e band leader Johnny Richards, e poi viene assunto come arrangiatore di Stan Kenton. Perché vi ho parlato di Pietro Rugolo e Stan Kenton? Perché Pietro Rugolo ha dedicato a Macito, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che era questo band leader diciamo che faceva parte dell'orchestra di Stan Kenton, questo grande percussionista, ha dedicato un brano che si chiama proprio Macito e che vi faccio ascoltare in questa versione dall'orchestra proprio di Stan Kenton, arrangiato mirabilmente veramente da uno dei più grandi arrangiatori della storia del jazz, che è appunto Pete Rugolo. Macito.

0: E abbiamo ascoltato Macito dalla band di Stan Kenton nell'arrangiamento di Pete Rugolo, straordinario, con Macito stesso, insomma, che era uno dei musicisti della band di Stan Kenton. Siamo sempre qui a Love Supreme, programma che parla di jazz in 10 puntate in questa estate 2026 sulla Radio Vaticana con Danilo Blaiotta ai microfoni. Potete sempre farci compagnia al 335 12 43 722 via WhatsApp e potete recuperare le puntate che avete perso sul sito web di Vatican News nella sezione Love Supreme. Allora, arriviamo al centro, diciamo, di questa puntata, come anche di quella precedente. In queste due puntate, quarta e quinta di questa stagione, stiamo parlando dell'Afro-Cuban Jazz, Dizzy Gillespie e Ciano Pozzo, che aveva fatto incontrare chi? Mario Bauzà, che è considerato un po' uno dei padri fondatori dell'Afro-Cuban Jazz di New York. Luciano Pozzo Gonzales, chi era? Era nato il 7 gennaio 1915 ed era cresciuto professionalmente come Ciano Pozzo, grande percussionista di jazz cubano, cantante, ballerino e compositore. Nonostante sia vissuto fino all'età di 33 anni, quindi è morto molto giovane, ha avuto un ruolo molto molto importante nella fondazione di quello che viene definito anche jazz latino. Nel 47 emigrò negli Stati Uniti in cerca di una vita migliore e fu incoraggiato a farlo da chi? Da Mario Bauzà, di cui abbiamo parlato, quello di Tangà che abbiamo ascoltato la settimana scorsa. E cosa fece Mario Bauzà? Lo presentò a Dizzy Gillespie, che stava cercando di includere un suonatore di conga nel suo gruppo. Gillespie era innamorato della musica che veniva dal sud e il 29 settembre 1947, data a me molto cara, il 29 settembre in generale, Ciano Pozzo si esibì nella big band di Dizzy Gillespie, dove, pensate, alla Carnegie Hall, che era un evento incredibile, fondamentale non solo nello sviluppo del jazz latino ma nello sviluppo del bebop in generale. E poi successivamente Dizzy Gillespie se lo portò in un tour europeo. Il sodalizio tra Dizzy Gillespie e Ciano Pozzo produsse un paio di brani. Il primo, scritto da George Russell, che si chiama Cubana B, Cubana Bop, e il secondo, che si chiama Manteca, ecco, che è stato scritto proprio da Gillespie e Ciano Pozzo. E c'è lo stesso Dizzy Gillespie che ce ne parla, anzi ve lo faccio ascoltare perché c'è un video, ma voi potete ascoltare l'audio e si capisce benissimo quello che Dizzy Gillespie ci racconta a proposito della composizione Manteca.
1: I got the ID, me. I said, yeah. He said, yeah, yeah. He said, barrel, bass. He said, he play. This is the first time in jazz that the bass player wasn't playing boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. This is the first time, because I hadn't heard none of the bass, all the bass players were talking about boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. So Charles said, the bass player, says, bass player, first, bow, boom, boom, boom, ping, boom, ping, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. And he said, saxophone, boom, ping, boom, ping, boom, ping, me, boom, ping, boom, ping. Write it out as he talked. I don't know this kind of trombone. Trombone. So we had this rhythm going. So now when I looked at these different parts on the thing that I'd written, I said, wait a minute now, we need something else. We need harmony. But it wasn't complete. It wasn't complete harmonically. It was just lots of rhythm, and it was gone. So I say to myself, you must do something to make harmony in this. So and then I wrote this bridge.

0: here. And then we took this thing that we'd written, that I'd written, to Gil Fuller. Gil Fuller was the arranger, and we gave it to him, and he blew it up. And he blew it up magnificently. And so that's how Manteca came about. It was similar to a nuclear weapon when it burst on the scene. They'd never seen a marriage of Cuban music and American music like that before.
1: Ecco, questo era Gillespie che ci parla di Manteca, che è un video che potete trovare anche su web, di cui vi ho fatto ascoltare l'audio. Ecco, la versione originale di Manteca, di cui Dizzy Gillespie vi ha già parlato, no? Abbondantemente, non so se avete capito bene quello che diceva, ma insomma ve lo traduco in sintesi, un po' in sintesi. Praticamente la prima parte è stata affidata alla composizione del grande percussionista cubano di cui stiamo parlando, cioè Chano Pozzo, che gli diceva in modo audiotattile, diciamo, come far suonare la sua big band, e quindi Dizzy Gillespie segnava e scriveva che cosa gli stava dicendo a livello poliritmico Chano Pozzo, che diceva i tromboni di suonare in un certo modo, le trombe di suonare in un altro modo, alla ritmica di suonare in un altro modo ancora, e quindi tutta questa poliritmia che non veniva suonata così spesso a New York, se non appunto dei musicisti afrocubani, cioè quelli che venivano dal sud, da Cuba specialmente. Ecco, Dizzy Gillespie scriveva tutto quello che diceva Chano Pozzo e poi lo faceva eseguire alla sua band. E ovviamente Dizzy Gillespie ha detto: beh, ci manca un bridge, cioè una B, ci manca un ponte dove c'è l'armonia. I need harmony, dice, io ho bisogno di qualcosa che ci ricorda l'armonia. E quindi la parte B di questo brano, Manteca, è scritta da Gillespie di fatto, ma la parte A, quella più poliritmica, è scritta da Chano Pozzo, scritta e detta da Chano Pozzo, che letteralmente ha dettato quello che doveva suonare l'orchestra dal punto di vista ritmico, e poi insomma è venuto fuori questo brano straordinario che adesso vi faccio ascoltare nella loro versione, Manteca.

Ecco, abbiamo sentito Manteca nella versione originale con Dizzy Gillespie e Ciano Pozzo, un altro dei brani che produssero fu per esempio Tintindeo, che è un altro caposaldo, diciamo, della espressività afro-cuban jazz o afro-cuban bop o cubop come lo chiamano. E adesso, prima di salutarvi, vi lascio con un pezzo di George Russell di cui vi avevo parlato prima, che si chiama Cubana B, Cubana Bop. Io vi ringrazio tantissimo per l'ascolto di questo programma Love Supreme, che va in onda tutti i sabati sulle frequenze della Radio Vaticana, qui dalle 12.40 alle 13 o dalle 18.15 alle 18.35 in replica. Continuate a seguirci e a scriverci, perché siete sempre in tanti che ci tenete compagnia. Grazie a tutte e tutti, e da Danilo Blaiotta ci risentiamo per la sesta puntata di Love Supreme sabato prossimo. Grazie e a presto.

0: L'animo trema e lo spirito si confonde. Nella Sistina, piccolo al cospetto di tanta grandezza, l'uomo si sente smarrito.
1: Come Biagio Biagetti, il fondatore del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani, 100 anni fa, anche io sono salito sui ponteggi, faccia a faccia con Michelangelo, in occasione della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale in Cappella Sistina, avvenuta tra febbraio e marzo del 2026. Di fronte a tanta potenza e bellezza, fatico a riordinare le idee. Ma provo a raccontarti quello che ho visto, la storia di questa manutenzione e i precedenti interventi su questo capolavoro.

Sono Paolo Ondarza e questo è il podcast I Segreti del Giudizio, cronaca della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato in collaborazione con i Musei Vaticani.

0: L'animo trema e lo spirito si confonde. Quando dal tumulto delle strade saliamo quassù, dove l'arte ha posto quel che forse è il vertice della sua potenza espressiva. Nel groviglio dei corpi si disserra nella Sistina una vita eroica. E l'uomo, piccolo in cospetto di tanta grandezza, si sente smarrito.
1: Non c'è nulla di enfatico o retorico nelle parole pronunciate 90 anni fa, il 24 novembre del 1936, all'inizio di una radioconferenza, dal professor Biagio Biagetti, pittore d'arte sacra e fondatore, nel 1923, del Laboratorio Vaticano per il restauro delle pitture. Ha da poco terminato un restauro di consolidamento della volta della Sistina e della parete del Giudizio Universale, giungendo ad esiti altissimi nello studio degli affreschi più ammirati al mondo. Io, da quando all'università ho iniziato a occuparmi di Biagetti, ho capito subito che quel suo studio, soprattutto nell'intuizione della potenza cromatica della tavolozza michelangiolesca, fosse la premessa del successo del restauro del secolo degli anni 90. Alle 14:20 del 24 novembre 1936, Biagio Biagetti è puntuale all'appuntamento in via Asiago a Roma, nella nuova sede dell'EIAR. È stato invitato a riferire l'esito di 3 anni di faccia a faccia con il divino Michelangelo. La radioconferenza si intitola A tu per tu con Michelangelo. La reputazione di Biagetti nel panorama culturale dell'epoca calamita l'attenzione di chi lo ascolta alla radio. È abituato ad affrontare ampi uditori dal vivo, sembra però quasi intimorito in una regia radiofonica.
0: Dico la verità, avevo prima un po' di timore che il misterioso apparecchio lì sul tavolo me ne giocasse qualcuna. Invece ho cominciato con sicurezza e poi ho letto chiaramente ed efficacemente il testo della mia conversazione.
1: Lavoro in radio da circa 25 anni ed empatizzo subito con quell'ansia buona, adrenalinica, inevitabile che ti prende quando si accende la spia rossa e parte la diretta. Per una volta ancora sento Biagio Biagetti particolarmente vicino. Già, perché per te probabilmente è un perfetto sconosciuto, ma io Biagetti lo frequento da oltre un quarto di secolo. Dal 2000 ha bussato alla mia porta e da allora ogni tanto torna a farmi visita. Tema inesplorato della mia tesi di laurea, poi tradotta in libro, da sconosciuto è divenuto un familiare. Grazie alla lettura dei diari che la cara Fiorella, figlia di Biagetti, scomparsa qualche anno fa, mise a mia disposizione nella casa paterna di Recanati, prima che poi venissero donati ai Musei Vaticani.
0: L'animo trema e lo spirito si confonde,
1: dove l'arte ha posto quel che forse è il vertice della sua potenza espressiva. Rileggere queste parole oggi, venerdì 27 febbraio 2026, mentre rientro a casa, in macchina, nel traffico romano che quotidianamente accompagna l'inizio e la fine di ogni mia giornata, ha un sapore tutto particolare. I clacson e i rumori dei motorini attorno a me sembrano come attutiti. Ho ancora di fronte qualcosa di inesprimibile. Solo poche ore fa, anche io sono stato a tu per tu con Michelangelo, sui ponteggi che, eccezionalmente in queste settimane, sono stati allestiti per la manutenzione straordinaria del Giudizio Universale. Alla domanda di qualche collega, com'è andata? Sono riuscito a far fugliare qualcosa. Come si fa a spiegare che cosa ho visto? La pennellata del gigante Michelangelo. I segni sull'intonaco. I suoi colori vivaci che riaffiorano dalla parete. Le sue scultoree anatomie che rivelano l'onnipotenza del creatore. No, devo riorganizzare le idee. Poche ore fa ero sui ponteggi, di fronte al gesto imperioso e dinamico del braccio alzato del Cristo Giudice. E ad accompagnarmi in questa esperienza, ancora tutta da metabolizzare, c'erano il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, e il restauratore capo del laboratorio di restauro, Paolo Violini.
2: Noi abbiamo la fortuna di avere un laboratorio abbastanza nutrito, noi siamo 26 unità, che sembrano anche tante. Nel panorama italiano non credo che esistano istituzioni con un numero così elevato di restauratori, però se lo rapportiamo alla quantità del patrimonio che dobbiamo gestire, ci rendiamo conto che spesso sono anche troppo pochi, tant'è vero che nella gestione di cantieri complessi spesso ricorriamo alla collaborazione di restauratori esterni che vengono assunti a contratto per quei determinati lavori.
1: Proprio Paolo Violini, all'inizio del suo mandato, subito dopo il pensionamento di Francesca Persegale,

0: freschi del giudizio universale.
1: Difficilmente interrompiamo i flussi di pubblico per il restauro, cerchiamo sempre di fare in modo di poter portare avanti entrambe le cose. Lo stesso in Cappella Sistina, dove per il prossimo anno è previsto un intervento di manutenzione straordinaria sul giudizio universale. Se appunto riusciremo a fare questo, lo faremo con un ponteggio che coprirà l'intera parete, volendo comunque ridurre il lavoro in tempi stretti per non penalizzare troppo la visione del pubblico. Vorremmo lavorare fino anche a 10-12 persone, quindi è necessario un ponteggio che verrà costruito all'inizio dell'anno e che verrà smontato, se tutto va bene, prima dell'inizio della Settimana Santa.
0: Paolo Violini mi parla mentre camminiamo per il laboratorio.
1: Biagetti nel 23 istituisce il laboratorio.
0: Quasi non ci credo. Mi ha appena detto che un ponteggio sarà a breve innalzato sulla parete del giudizio universale. E se potessi salire anche io? Sarebbe stupendo poter raccontare quanto accadrà lassù. Divulgare la storia dell'arte è una passione, la sento quasi come una vocazione. Ma non oso chiedere tanto, non mi faccio avanti. Il no mi sembrerebbe la risposta più comprensibile e scontata. Incredibilmente, Paolo Violini sembra leggermi nel pensiero e spariglia le carte dei miei ragionamenti.
1: Ci potrebbe essere la possibilità anche di seguire in diretta certe fasi del lavoro per meglio documentare e far capire anche al pubblico il tipo di lavoro che si fa e anche il tipo di problematiche che un turismo di massa può creare in certe situazioni negli ambienti chiusi a carico degli affreschi.
0: Non mi sembra vero. Sono andato per intervistare il nuovo capo restauratore dei Musei Vaticani e lui mi fa capire che ho la possibilità di documentare l'imminente manutenzione straordinaria sul giudizio universale. Mentre percorro a piedi Borgo Pio per rientrare in redazione, ho la testa davvero confusa. Penso all'idea di un podcast. Non l'ho mai fatto. Finora solo radio, testo, video. Questa è l'occasione giusta. Decido di proporla. I colleghi ne sono entusiasti. Violini non mi ha specificato la data d'inizio dei lavori. Passa l'estate e poi l'autunno. Intanto la notizia del nuovo intervento sul giudizio universale è rimbalzata sui giornali. Impropriamente qualcuno ha iniziato a parlare di un nuovo restauro e forse alla ricerca di uno scoop c'è chi insinua il sospetto che l'affresco di Michelangelo non goda di buona salute. Il 2 febbraio partono i lavori di manutenzione straordinaria. I Musei Vaticani danno l'annuncio. Subito chiedo e ottengo un appuntamento con la direzione. Sono già lì. Mentre attendo in anticamera, il mio sguardo incrocia il ritratto di Biagio Biagetti. Ancora una volta lui. I miei pensieri sono interrotti dalla porta che si apre. Barbara Iatta mi riceve nel suo studio.
2: Abbiamo iniziato il 2 di febbraio, il giorno della Candelora, e termineremo con molta probabilità dopo Pasqua. Le prime 3 settimane saranno di montaggio del ponteggio e poi sarà circa un mese e mezzo di lavoro dei nostri restauratori, dei nostri scienziati del Gabinetto Ricerche Scientifiche, dei nostri scienziati dell'Ufficio del Conservatore e chiaramente dei curatori del reparto e della direzione stessa, per controllare lo stato di conservazione di un capolavoro straordinario che a 30 anni di distanza comunque merita un'attenzione particolare.
0: Si parla di manutenzione straordinaria, ma non di un'operazione particolarmente straordinaria.
2: No, assolutamente, anche perché appunto l'ultimo intervento importante, determinante intervento sul giudizio è degli anni 90. Tra l'altro dal 2010 si è avviato un piano di manutenzione ordinaria generale sulla Cappella Sistina, che è annuale, che monitora lo stato della Cappella Sistina, in particolare la l'anno scorso ci si è resi conto che il giudizio aveva bisogno di particolare attenzione e quindi quest'anno si è deciso di operare solo sul giudizio universale attraverso un'operazione semplicissima, che è quella appunto di levare un leggero strato di salificazione che si è creato in questi anni con acqua distillata e carta velina.
0: Chi se la scorda quell'emozione? Nel 2019, mentre realizzavo la serie di video sui segreti dei Musei Vaticani, ho avuto il privilegio di salire sulla piattaforma mobile per seguire la manutenzione ordinaria che ogni anno viene svolta sugli affreschi della Cappella Sistina. In quel caso, accompagnato da Francesca Persegati e sfidando le mie vertigini, siamo arrivati a toccare la volta di Michelangelo a 20 metri di altezza su un carrellino pressoché minuscolo. C'entravamo appena appena io e lei. Per l'attuale manutenzione straordinaria, mi conferma Barbara Iatta, è già in fase di montaggio un ponteggio fisso per operare sull'intera superficie e durante i lavori la Cappella Sistina non chiuderà.
2: Sì, assolutamente, ribadisco, la Cappella Sistina resterà aperta sempre. Generalmente la manutenzione ordinaria annuale la facciamo nei mesi di gennaio-febbraio in ore serale, quindi dalla chiusura in poi. Invece questo proprio per limitare al massimo le tempistiche, abbiamo deciso di coprire completamente il giudizio anche per operare in maggiore serenità.
0: Barbara Iatta mi mostra una foto sullo smartphone. C'è un tassello del giudizio universale su cui è stato eseguito un sondaggio di pulitura. Il contrasto con la superficie non lavorata mi impressiona. Sembra coperta da un velo bianco che mai avrei notato ad occhio nudo senza questo raffronto. Ma che sta succedendo al giudizio universale? Perché è necessaria questa manutenzione straordinaria? Decido di rivolgere queste domande ancora una volta a Paolo Violini, che mi accoglie nel laboratorio.
1: Il nostro intervento durerà relativamente poco, niente a che vedere con il restauro vero e proprio. Il nostro è un intervento di manutenzione straordinaria che si è reso necessario per la creazione di un sottile velo biancastro che però incide abbastanza sulla lettura dell'immagine dell'insieme. È un velo bianco diffuso su tutta la superficie, abbastanza omogeneo, quindi non è così visibile alla vista proprio perché è omogeneo su tutta la superficie.
0: C'è una differenza marcata, vi siete resi conto che nel momento in cui effettuavate dei sondaggi questa differenza era forte, era netta?
1: Abbiamo fatto delle prove, abbiamo fatto dei piccoli saggi e la differenza è veramente notevole. Ritornano fuori tutti i chiaroscuri, specialmente i toni scuri, maggiormente penalizzati ovviamente dall'imbianchimento, ritornano fuori così come me li ricordavo 30 anni fa dopo la pulitura.
0: Capisco che Paolo Violini ha lavorato sui ponteggi di quello che negli anni 90 è passato alla storia come il restauro del secolo. Vorrei subito chiedergli qualche ricordo, ma lo farò successivamente. Per ora vorrei continuare a soffermarmi su quel velo bianco che ricopre il giudizio universale, anche perché non vedo l'ora di andarlo a vedere di persona. È quello che farò a partire dal prossimo episodio. E se vorrai, ti porterò con me.
3: Avete ascoltato I Segreti del Giudizio, un podcast scritto e realizzato da Paolo Ondarza con la collaborazione dei Musei Vaticani. Supervisione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Le interviste ai turisti sono di Martina Cettola, la voce di Biagio Biagetti e di Marco Bellizzi.
4: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Le 19, Francesco De Remigis in studio. Ucraina, un drone russo ha colpito poco fa un treno passeggeri che viaggiava nell'oblast di Sumy verso la capitale Kiev, capitale dove poco fa sono state udite esplosioni e le autorità hanno esortato i residenti a recarsi immediatamente nei rifugi. Il rischio è di un nuovo attacco russo con droni, hanno spiegato, dopo quello sopraggiunto nella notte che ha causato 3 vittime, tra cui una bimba. E Zelensky, presidente ucraino, oggi in visita in Serbia, ha annunciato accordi con il paese ed anche il via libera dagli Stati Uniti per produrre batterie antimissile Patriot, dicendosi disposto anche ad acquistare sistemi di difesa da Israele. Ne stiamo parlando, ha spiegato Zelensky. L'inviato speciale del presidente americano Trump, Witkoff, assieme a Jared Kushner, potrebbero recarsi assieme a Kiev e Mosca entro i prossimi 10 giorni, lo scrive l'agenzia di stampa russa TASS. Un aggiornamento sull'attività di Papa Leone: il 7 settembre sarà al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, nel luogo di culto agostiniano, dove si è già recato in visita privata 2 giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Il Santo Padre presiderà una messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Lo scenario iraniano: la guerra deve finire, ma gli Stati Uniti oggi non sono affidabili nei negoziati, lo ha dichiarato il presidente iraniano Pezeshkian, che ha definito il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo. E un'intesa sembra avvicinarsi per la riapertura al traffico dello stretto di Hormuz. Gli iraniani ci hanno detto di non avere intenzione di imporre pedaggi, lo ha affermato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance in un'intervista a Fox News. Ci aggiorna Marina Tomarro.
1: Secondo un funzionario statunitense, ci potrebbero essere stati dei progressi nei negoziati tra i due paesi che potrebbero riportare ad una riapertura del passaggio marittimo, ripristinando potenzialmente le esportazioni del petrolio. Nella mattinata di oggi, una nave appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. L'attacco non avrebbe causato feriti e la situazione è stata riportata sotto controllo. Intanto, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salam e dal premier pakistano Sharif.
0: Rientriamo in Italia. A distanza di poco più di una settimana dal terremoto che ha colpito i Campi Flegrei, il vescovo di Pozzuoli, Monsignor Carlo Villani, domani, domenica 9 agosto, celebrerà una messa all'aperto. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, celebriamo la 19ª domenica del tempo ordinario, in comunione di preghiera anche non soltanto con tutti i fedeli e i pellegrini che giungono qui personalmente nella Pontificia Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, ma anche con quanti partecipano a questa celebrazione grazie al servizio del collegamento televisivo di TV 2000. Volgi lo sguardo, Signore, alla tua alleanza. Non dimenticare per sempre la vita dei tuoi poveri. Alzati, o Dio, difendi la mia causa. Non dimenticare la supplica di chi ti invoca. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Freddiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo, da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì Elia, si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
3: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti nella nostra terra. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia s'affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, l'episodio del Vangelo di Matteo, che viene proclamato dalla liturgia della parola in questa domenica, segue immediatamente nel testo dell'Evangelista il racconto che abbiamo ascoltato domenica scorsa, cioè quello della prima moltiplicazione dei pani e dei pesci. E in tutta la tradizione che ricorda, la tradizione che hanno raccolto gli evangelisti, dei ricordi sulla vita di Gesù, questi due episodi sono sempre affiancati, sono uniti insieme, sono giustapposti senza una soluzione di continuità e senza aggiunte intermedie. A volte capita che gli evangelisti che riportano gli stessi eventi, i ricordi degli stessi eventi della vita di Gesù, magari li mettono in un ordine diverso, parzialmente diverso. In questo caso no, sono due episodi consecutivi, concatenati fra loro, non soltanto nella tradizione sinottica, quella di Matteo e di Marco, perché Luca non riporta questo episodio della deambulazione di Gesù sulle acque, ma anche al di fuori della tradizione sinottica, nel quarto Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni, anche lì abbiamo la moltiplicazione dei pani e dei pesci e questo camminare di Gesù sulle acque del mare. È uno dei pochi segni, peraltro dei soli sette segni, che anche l'Evangelista Giovanni riporta. Evidentemente nella memoria della tradizione apostolica, quindi anche delle prime comunità destinatarie dei Vangeli e anche di tutta la Chiesa che ha ereditato questa tradizione, il ricordo di questo episodio della vita di Gesù riveste una certa importanza, che allora dobbiamo cercare di scoprire con la nostra meditazione, col nostro ascolto e lettura attenti della parola del Signore. Se vi ricordate, all'inizio del racconto che abbiamo ascoltato domenica scorsa, cioè appunto la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù aveva manifestato l'intenzione di voler ritirarsi in disparte, in solitudine, almeno momentaneamente, molto probabilmente per pregare. e qui ci viene confermato che l'intenzione era proprio quella di voler appartarsi per pregare meglio, per avere delle condizioni di raccoglimento preferibili, favorite per la preghiera, anche perché era un momento un po' drammatico anche da un punto di vista affettivo personale di Gesù, perché aveva appena appreso la notizia della morte cruenta, violenta di Giovanni il Battista, al quale Gesù era legatissimo e del quale aveva una stima enorme. E allora avrebbe voluto fermarsi un po' da solo a riflettere, chissà, magari anche a piangere un po' sulla morte di Giovanni il Battista e a pregare. Ma se vi ricordate, la folla aveva improvvisamente interrotto e impedito questa intenzione di Gesù, perché era accorsa, lo inseguiva, e quindi Gesù ha ceduto volentieri questo tempo che avrebbe dedicato per sé, lo ha ceduto come sempre, l'ha donato agli altri, e quindi ha fatto una sessione aggiuntiva di predicazione che non era prevista nei suoi programmi, ma perché la gente glielo richiedeva, ha guarito ancora i loro ammalati che gli avevano portati, e poi addirittura aveva compiuto quel grandioso segno della moltiplicazione dei pani e dei pesci con cui aveva sfamato una folla sterminata di migliaia di persone che si erano radunate attorno a lui. Ebbene, subito dopo, sappiamo anche da alcuni dettagli narrativi che gli evangelisti hanno annotato per noi, anche qualche indicazione oraria, sopraggiungeva la notte, stava per arrivare il buio, erano al tramonto, gli apostoli avevano detto a Gesù: congeda la folla perché l'ora è tarda, è tardi, poi devono tornare a casa, sta per arrivare la notte, il luogo è deserto. Quindi dopo questo segno della moltiplicazione dei pani e dei pesci sappiamo che era calata la notte. E la notte, vedete, quando viene ricordata dagli autori biblici, non è soltanto una generica indicazione oraria che serve solamente per collocare da un punto di vista anche narrativo tutte le coordinate spazio-temporali di un episodio che viene raccontato. La notte ha anche un significato simbolico e quindi un po' anche spirituale e teologico, perché la notte rappresenta, appunto con il suo buio, il momento della crisi, del dubbio di fede, della paura anche, della paura del male. Perché? Perché si contrappone alla luce del giorno, del pieno giorno, che invece simbolicamente rappresenta la presenza rassicurante, la vicinanza di Gesù. È lui il nostro sole, e quindi è lui che ci dà la vera luce. E allora si ha paura quando arriva la notte, proprio perché si teme di poter disperdere il proprio rapporto con Gesù. Ebbene, avviene proprio questo nel cuore dei discepoli, anche nell'episodio che abbiamo appena ascoltato, perché si fa notte e Gesù congeda la folla e anche un po' mette forse alla prova i discepoli, perché congeda anche i discepoli dicendo loro di avviarsi da soli senza di lui, precederlo in barca sull'altra riva, e lui sarebbe rimasto lì invece sul monte a pregare dopo aver congedato la folla. E i discepoli, in obbedienza a questo ordine di Gesù, si avviano da soli senza di lui in barca. Certamente avevano una certa perizia anche nella navigazione, erano pescatori, quindi non era un problema logistico o tecnico quello di navigare senza Gesù, ma era un problema spirituale sicuramente. Cosa avviene? In questa traversata notturna il mare viene agitato un po' da un vento contrario, ci viene annotato dall'Evangelista, e quindi gli apostoli devono procedere faticando, faticosamente, remando controcorrente. E se anche da un punto di vista letterario classico il Vangelo è immerso tanto anche in questa cultura classica della letteratura coeva, la barca è il simbolo della propria vita umana che attraversa un mare che è il mondo, e che a volte, quando la vita viene complicata dalle difficoltà, dalle avversità, è un mare che è paragonabile a un mare tempestoso, un mare in tempesta che bisogna attraversare con abbastanza sacrificio, spirito di sacrificio, avviene proprio questo, anche simbolicamente. Questa attraversata senza Gesù diventa difficile, pesante, preoccupante. È un episodio che è simile, è analogo, ma non è coincidente, non è identico a un altro episodio, che è quello della tempesta sedata da Gesù, in cui ricorrevano più o meno alcuni elementi simili a questo. C'erano appunto gli apostoli in barca, c'era il mare agitato, eccetera, e lì Gesù avrebbe placato la tempesta stando sulla barca. Qui avviene un'altra cosa, avviene questo, che in questo contesto così buio, in cui i discepoli hanno paura, un po' come tutti noi quando attraversiamo le notti della nostra vita, le crisi, le notti a volte anche della fede. Sul finire della notte, anche questa è un'indicazione temporale significativa sulla quale porre attenzione, cioè quando il buio sta per finire e si intravede finalmente uno schiarirsi di queste tenebre, e quindi il primo chiarore che annuncia l'alba del nuovo giorno, e quindi una luminosità prima fioca, tenue, ma sempre più decisa, che annuncia, quindi dà di nuovo vigore, speranza, fa ritornare la gioia. Sta quindi per finire la notte, quello è il momento in cui, ecco, coincide proprio con il momento del racconto in cui Gesù sta per raggiungere i suoi discepoli, sta di nuovo per far sentire la sua vicinanza e la sua presenza rassicurante, che tutto risolverà e che aiuterà anche ad affrontare quel vento forte e contrario contro il quale i discepoli avevano provato da soli, ecco, a cercare di poterlo contrastare, ma evidentemente con tanta difficoltà. E Gesù appare loro camminando sulle acque del mare. Ora, se il mare, come è, secondo anche un'esegesi sicura, perché anche unanime, il mare è da sempre nella Bibbia considerato un po' il simbolo del male e della paura che il male, che le insidie del maligno possono insinuare, un po' anche perché la civiltà biblica, la civiltà ebraica aveva anche da un punto di vista geografico poca dimestichezza con i mari in generale. Quindi il mare è simbolo della paura e del male. Gesù, che cammina sulle acque, dimostra che con la sua onnipotenza divina può dominare, può calpestare sotto i propri piedi ogni minaccia che eventualmente il male dovesse fare alla barca, cioè alla vita dei suoi discepoli, e anche alla vita di tutta la Chiesa, perché poi la barca diventerà il simbolo anche della vita della Chiesa. E la vita della Chiesa in tutte le epoche della sua storia ha dovuto affrontare, anche se con circostanze differenziate, è stata sempre chiamata a dover far fronte a dei venti contrari, a qualcuno che le remasse contro. E allora con Gesù sulla barca ha potuto affrontare sempre anche queste tempeste, persecuzioni a volte, in certi casi. Ebbene, Gesù calpesta sotto i suoi piedi questo mare così agitato, cammina e invita i discepoli a compiere un atto di fede in Lui. Ecco la soluzione, basta soltanto questo, non chiede altre competenze, altre abilità, altre strategie da sviluppare, da elaborare, da inventare magari, no, chiede soltanto di avere fede in Lui. Con il dialogo che fa con Pietro, che rappresenta un po' tutto il gruppo dei discepoli, lui, invitandolo a farsi coraggio, a riconoscerlo, coraggio sono io, non abbiate paura. Ecco, infondendo questa fortezza che è dono dello Spirito per tutti i tempi della vita della Chiesa, anche per noi oggi, invita Pietro a compiere con coraggio anche lui questo cammino al di sopra, sovrastante le minacce del male. Pietro ci prova per un po', fa qualche passo avanti ma anche qualche passo indietro, come facciamo un po' tutti noi anche nel progresso della vita spirituale, che a volte può essere anche un regresso parziale, ma non importa, va avanti, perché nel momento in cui la paura di affondare e quindi di soccombere sotto invece la minaccia delle forze del male invoca con umiltà l'aiuto di Gesù, con una supplica che è diventata la prima grande giaculatoria della preghiera cristiana: Signore, salvami. È tutto già contenuto nel nome stesso di Gesù, che vuol dire Dio salva, quindi basterebbe anche solo invocare il nome di Gesù per esprimere già questa supplica: Signore, salvami. E Gesù lo afferra per mano, e gli basta soltanto questo, essere afferrato per mano da Gesù per poter risalire dalle acque che lo stavano per inghiottire, o che lui aveva l'impressione che lo stessero per inghiottire. E Gesù, con un delicato rimprovero, gli fa notare che l'unica ragione per cui stava rischiando di affondare non era la potenza del male, ma era una diminuzione momentanea della sua fede. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Allora Gesù ci invita soltanto a non alimentare i dubbi che possono, anche per la fragilità, la debolezza della vita umana, possono apparire qualche volta in certa misura, ma non bisogna nutrirli, coltivarli, non nutrire dubbi nel nostro cuore, ma fare perennemente, ogni giorno, un atto di fede nella grandezza della sua potenza divina e del suo amore. Ecco perché la risposta grata, non solo di Pietro ma di tutti i discepoli, è proprio quella della adorazione liberante, gioiosa, fiduciosa. Gli apostoli si prostrano in ginocchio davanti a Gesù e fanno una confessione di fede semplice ma ricchissima, completa: davvero tu sei il Figlio di Dio. La stessa dinamica è richiesta anche alla nostra vita di fede, compiere questo, anche quando ci sono i venti contrari, anche quando c'è un mare, simbolo del male, che possa tentare di metterci in crisi o di metterci paura, invocare con umiltà e con fiducia l'aiuto di Dio, che non mancherà mai. Signore, salvami. Farci afferrare per mano da Lui e poi ringraziarlo con la nostra adorazione genuina, autentica, semplice, ma sincera, vera. Davvero tu sei il Figlio di Dio. Va bene? Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, innalziamo unanimi la nostra preghiera al Padre ricco di misericordia, perché vegli su di noi con provvidente tenerezza.
1: Preghiamo insieme e diciamo: benedici la tua Chiesa, o Signore.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi siano fedeli testimoni dell'amore di Dio che salva, soprattutto nelle ore più buie della storia. Preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per i popoli della terra, affinché si spengano i focolai di guerra e sia riconosciuto a tutti il diritto di vivere nella giustizia e nella pace. Preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per i giovani lontani dalla fede, affinché riscoprano il dono della fede nell'amicizia con Gesù. Preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per quanti da ogni parte del mondo si rivolgono alla Madonna delle Lacrime per ottenere aiuto e conforto, perché siano consolati nel corpo e nello spirito. Preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore. Padre Santo, facci sperimentare la tua misericordia per avere la forza di camminare nella tua volontà e diventare costruttori di un mondo di pace e di carità, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani il suo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa. Nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente e Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore.
1: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della resurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e adorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime,

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi, di far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

disobbedienza costruttiva. Se sei soddisfatto di come sei, se sei moderatamente o sconsideratamente felice, è probabile che questo dipenda dalla tua capacità di amarti davvero e dal fatto che stai esprimendo la tua natura più autentica in tutto quello che stai vivendo. Quanti di noi possono dichiarare di trovarsi in questa invidiabile condizione? Alcuni di tanto in tanto, forse. E mi auguro che tu sia fra questi. Molti altri, quando si evoca l'amore per se stessi, non capiscono neppure di cosa si sta parlando. La vita è un viaggio nel quale, il più delle volte, i momenti di felicità sono solo occasionali, e quei momenti li ricorderemo per sempre. Più verosimilmente riempiremo la quasi totalità del nostro tempo di esperienze o situazioni che non hanno nulla a che fare con la nostra felicità. Un'infermiera australiana, Bronnie Ware, dopo aver lavorato per anni con i malati terminali, ha raccolto in un libro i principali rimpianti che i suoi pazienti avevano provato nel momento in cui stavano per lasciare la loro vita. Colpisce che il più condiviso di questi rimpianti fosse: vorrei avere avuto il coraggio di vivere una vita in linea con la mia personalità, invece di vivere la vita che gli altri si aspettavano da me. Penso che nessuno voglia trovarsi a pronunciare parole simili quando arriverà quel momento. Purtroppo neppure la cultura in cui viviamo sembra avere come suo scopo primario la nostra felicità. L'ambiente culturale in cui siamo immersi, sintesi di esperienze passate, di sconfitte e conquiste, valori condivisi, convinzioni e credenze, ci influenza in ogni istante, indipendentemente dalla nostra volontà di aderire o no ai modelli dominanti. Mentre noi non lo notiamo neppure, lo spirito del tempo detta le regole e gli obiettivi della nostra esistenza, molto più di quanto possiamo fare noi stessi. E questo, in buona parte, avviene perché ne introiettiamo modelli e dettami, creando una forma di condizionamento inconsapevole dal quale è assai difficile difendersi. Tutti noi, senza volerlo, abbiamo acquisito questi schemi mentali e comportamentali automatici che comunicano al nostro organismo che siamo in sintonia con l'ambiente dal quale dipendiamo, che non lo stiamo attaccando e dal quale non vogliamo essere attaccati e che quindi possiamo sentirci al sicuro. Adottare modelli condivisi, anche quando non ci corrispondono, ci evita di entrare in conflitto con le nostre realtà di appartenenza e doverne sostenere le conseguenze. Se prendiamo atto di questo, dobbiamo ammettere che le nostre convinzioni sono spesso solo il riflesso condizionato di un pensiero collettivo al quale, nella maggior parte dei casi, passivamente ci conformiamo. Le nostre scelte, i nostri comportamenti personali e perfino i nostri pensieri si trasformano in atti di adesione incondizionata che rafforzano il comune sentire. Vi sono nazioni e comunità nelle quali i modelli economici dominanti sono accettati acriticamente da tutti e condizionano l'organizzazione sociale al punto da aver creato nuove forme di schiavitù che non necessitano di catene materiali. Per tutti noi esistono infine modelli familiari nei quali siamo cresciuti e dai quali abbiamo assimilato credenze e valori che sono ormai parte della nostra personalità. Questi pattern sono stati installati nel tempo nel nostro inconscio e funzionano proprio come il sistema operativo con il quale nessun computer potrebbe elaborare in modo efficiente i nuovi dati che vi inseriamo. E così, come non è necessario conoscere gli algoritmi di un computer per usarlo, non vediamo e non conosciamo il nostro personale sistema operativo che, da quella ancora misteriosa posizione,
detta le leggi non scritte e le modalità comportamentali alle quali ci conviene uniformarci per essere organici rispetto al mondo che ci circonda. Tuttavia dobbiamo necessariamente acquisire la consapevolezza di questi modelli, perché la decisione di volerci bene potrebbe entrare in contrasto con alcune condizioni esterne, mettere in discussione il nostro senso di adesione e appartenenza alle nostre famiglie e comunità e richiedere un atto di disobbedienza a queste leggi non scritte, alle quali obbediamo acriticamente. Se non possiamo apertamente entrare in conflitto con le nostre condizioni di appartenenza e con l'adesione ai modelli economici, sociali, culturali e familiari per conquistare spazi di libertà interiore e di autonomia decisionale, a volte è necessario un lento processo di disadattamento, guidato dalla comprensione profonda della nostra natura e delle ragioni autentiche per le quali siamo nati, chiedendo a noi stessi chi siamo davvero e quale possa essere il vero scopo della nostra vita. Compiere piccoli atti di disobbedienza alla tirannia del nostro bisogno di sicurezza, accettazione e amore, che ci porta ad acconsentire ai compromessi culturali che ci vogliono più funzionali che felici, è divenuto oggi una priorità, forti della consapevolezza che un autentico bene collettivo non può che nascere da questo atto di amorevole disobbedienza interiore. Solo attraverso questo percorso potremo creare una diversa qualità umana e nuove società, ispirati da quell'amore per noi stessi che vorremmo vedere un giorno realizzato anche nel mondo.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: Guardiamo gli apostoli, tra di loro c'è gente semplice, abituata a vivere del lavoro delle proprie mani, come i pescatori. C'è Matteo, che era stato un istruito esattore delle tasse. Ci sono provenienze e contesti sociali diversi, nomi ebraici e nomi greci, caratteri miti e altri focosi, visioni e sensibilità differenti. Tutti erano differenti. Gesù non li aveva cambiati, non li aveva uniformati, facendone dei modellini in serie.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando

0: Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

nickel in that there machine. I'm feeling so bad.

0: cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parleremo di Sibelius. Sibelius è un compositore finlandese molto singolare e anche pieno di contraddizioni, a volte curiose, e che non sempre trovano una ragionevole giustificazione sul terreno critico. Cominciamo col dire che è l'unico compositore finlandese che abbia avuto una enorme risonanza internazionale, anche se la sua arte è legata profondamente alla letteratura e alla storia del suo paese. È vissuto tra il 1865 e il 1957, però è rimasto sostanzialmente, sia come sensibilità sia come linguaggio, un autore dell'Ottocento. E lo stile della sua produzione, considerevole perché ha scritto 7 sinfonie, questo stile si inserisce nella cultura strumentale tardo-romantica, chiaramente di derivazione tedesca. È stato acclamato, è stato esaltato e immortalato quando ancora era in vita. Ha avuto monumenti, musei, strade, francobolli, tutto dedicato a lui. E ha raggiunto una straordinaria popolarità non solo in Finlandia, ma anche nei paesi anglosassoni e negli Stati Uniti. Poi però intorno alla Seconda Guerra Mondiale, in particolare dal 1926 al 1957, è sparito. E poi dopo la sua morte, la sua musica è un po' tramontata e anche se gode di rispetto e di stima non ha più la diffusione di una volta. Ora inquadrato il personaggio possiamo passare agli ascolti, in particolare alla Sinfonia numero 1 in Mi minore, l'opera 39. Questo lavoro va inquadrato storicamente, siamo alla fine del XIX secolo, la Finlandia è un granducato dell'impero russo ed è impegnata in una lotta per l'indipendenza, che però non è combattuta con le armi, ma con una resistenza passiva. Il giovane Sibelius, già conosciuto per alcune sue composizioni a sfondo patriottico, scrive nel 1898, all'età di 33 anni, la sua prima sinfonia. E in questo lavoro si può riscontrare un messaggio in favore della cultura finlandese, quindi indirettamente anche dell'indipendenza finlandese. La prima esecuzione è del 26 aprile 1899 a Helsinki e poi questo lavoro viene replicato in Scandinavia e in Germania durante l'esposizione mondiale di Parigi del 1900. Nella sua prima sinfonia Sibelius si mantiene nella tradizione tardo-romantica, però propone nuove sonorità orchestrali che danno al materiale una particolare intensità nordica. Al di là di ogni osservazione, comunque, non c'è dubbio che la prima sinfonia riveli il forte temperamento creativo del musicista, che si esprime in un modo appassionato, drammatico, con canti a volte eroici, battaglieri, a volte più malinconici, come se fossero dominati da nebbie, misteri di lande lontane, sconfinate. Forse è questa ambientazione che dà un po' il senso del Nord Europa. Ascoltiamo allora la Sinfonia numero 1 in Mi minore, opera 39 di Sibelius, nei movimenti andante allegro energico, andante, scherzo allegro, finale quasi una fantasia. I Wiener Philharmoniker sono diretti da Lori Mazel.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 1 di Sibelius nell'esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Lori Mazel. Ora possiamo passare alla sinfonia in La minore, opera 63, che è la quarta. Sibelius iniziò a lavorare a questa quarta sinfonia nell'ottobre del 1909 e l'ha terminata nel 1911. Le reazioni del pubblico alla prima esecuzione, che ebbe luogo ad Helsinki il 3 aprile del 1911 con la direzione dell'autore, le reazioni, dicevamo, furono di netto dissenso, ma non solo in Finlandia, anche negli Stati Uniti e anche in Inghilterra, anche se in maniera più moderata. Questo rappresentò un paradosso, perché Sibelius vedeva in questa sinfonia una reazione alle correnti più avanzate della musica contemporanea. E invece le accuse che gli vennero rivolte erano proprio quelle di ultramodernismo, di musica dissonante, insomma quello che lui voleva combattere gli si ritorceva contro. Vediamo che impressione fa a noi oggi questa sinfonia, la numero 4 in La minore. Anche questa si articola in quattro movimenti che sono tempo molto moderato, quasi adagio, allegro molto vivace, largo, allegro. I Wiener Philharmoniker sono diretti da Lori Mazel.

0: Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 4 di Sibelius nell'esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Lorin Maazel, una sinfonia che per i suoi contemporanei era ultramodernista, a noi oggi suona molto diversamente. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: dal libro del profeta Abacuc. Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo. Signore, tu lo hai scelto per far giustizia, l'hai reso forte, o roccia, per punire. Tu, dagli occhi così puri, che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché, vedendo i perfidi, taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui? Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alle sue sciabiche e brucia incenso alle sue reti, perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». E Gesù rispose: «Oh generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me». Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui. E da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile».
2: Il seme della senape è piccolissimo, però Gesù dice che basta avere una fede così piccola, ma vera, sincera, per fare cose umanamente impossibili, impensabili. Ed è vero, tutti conosciamo persone semplici, umili, ma con una fede fortissima, che davvero spostano le montagne. Pensiamo, per esempio, a tante mamme e papà che affrontano situazioni molto pesanti, o a certi malati, anche gravissimi, che trasmettono serenità a chi li va a trovare. Queste persone, proprio per la loro fede, non si vantano di ciò che fanno. Quanta gente fra noi ha questa fede forte, umile, e che fa tanto bene. Ognuno di noi, nella propria vita di ogni giorno, può dare testimonianza a Cristo con la forza di Dio, con la forza della fede. La fede piccolissima che noi abbiamo, ma che è forte, con quella forza dare testimonianza di Gesù Cristo, essere cristiani con la vita e con la nostra testimonianza. E come attingiamo questa forza? L'attingiamo di Dio nella preghiera. La preghiera è il respiro della fede, e un rapporto di fiducia, un rapporto di amore, non può mancare il dialogo, e la preghiera è il dialogo dell'anima con Dio.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Essendomi già dilungata altrove, intorno a ciò non voglio aggiungere più nulla. Desidero soltanto avvertirvi che per inoltrarsi in questo cammino e salire alle mansioni a cui tendiamo, l'essenziale non è già nel molto pensare, ma nel molto amare, per cui le vostre preferenze devono essere soltanto in quelle cose che più eccitano all'amore. Forse non sappiamo ancora in che consista l'amore, e non mi meraviglio. L'amore di Dio non sta nei gusti spirituali, ma nell'essere fermamente risolute a contentarlo in ogni cosa, nel fare ogni sforzo per non offenderlo, nel pregare per l'accrescimento dell'onore e della gloria di suo figlio e per l'esaltazione della Chiesa. Questi sono i segni dell'amore. Non già non distrarsi, quasi basti la più piccola divagazione per mandare a monte ogni cosa. Cari amici e amiche all'ascolto, ho voluto iniziare con questo testo. Siamo sempre nelle quarte mansioni o quarte stanze. Innanzitutto benvenuti, come si dà il benvenuto in una casa, in un alloggio segreto se volete, perché questo nostro castello è veramente un viaggio nelle segrete dell'anima, della persona umana. Ed è bello che siate ancora qui e in ascolto per proseguire questo approfondimento, per entrare meglio dentro al mistero che ci abita e che non è un mistero lontano da noi, è molto interiore, è dentro il nostro cuore e lo approfondisce, è più in profondità. È una zona misteriosa dove appunto non sono semplicemente presenti i nostri sentimenti, ma è presente Dio stesso che creò l'uomo ad immagine e somiglianza e dentro di lui si è nascosto per accompagnare, ascoltare, permettendo la nostra libertà, l'umanità in cammino. Questo testo che abbiamo ascoltato ricorda da vicino ciò per cui Teresa scrive. Teresa ha in mente un cammino di preghiera e lo rende in questo castello interiore, in queste quarte stanze. Siamo più o meno, non dico a metà del cammino, ma ci avventuriamo verso la metà del cammino, perché da un punto di vista di equilibrio interno dell'opera, il baricentro, se volete, sono le quinte stanze, quelle che affronteremo nella prossima puntata. Ma questo secondo tempo dedicato alle quarte vuole mettere in luce alcune altre immagini e cose interessanti delle quali dobbiamo avere memoria costante. La prima cosa è questa. Qui Teresa sta ancora parlando di preghiera, ma questa volta parla in un modo misto di due tipi di preghiera. La prima è una preghiera di raccoglimento. La seconda, finalmente, è una preghiera contemplativa. E in qualche modo le inverte, ma anche le mixa, se volete, come in un mashup musicale. Abbiamo prima di tutto il tema della preghiera contemplativa, che è quello che riguarda una qualche forma di introduzione a ciò che il Signore realmente fa, per opera sua e non più per opera dei nostri sforzi. E dall'altra un'orazione di raccoglimento dove anch'essa è protagonizzata dall'opera di Dio attraverso una immagine molto bella che adesso ascolteremo. La cosa interessante appunto è che in queste quarte mansioni lentamente ma anche inesorabilmente si affaccia all'opera di Dio. È quella che un tempo veniva definita come lo spartiacque tra una fase ascetica della vita spirituale e una fase mistica. La fase ascetica sarebbe quella nella quale è preponderante, se non esclusiva, l'opera della persona, cioè lo sforzo costante, quotidiano, di raccogliersi, di fuggire da occasioni di distrazione, di utilizzare tempi di preghiera determinati, farsi una sorta di timetable secca, no? Nella quale diventiamo fedeli ad un ritmo di preghiera, e leggiamo spesso la scrittura e lo facciamo con quella fatica che è necessaria, lo sappiamo, per strapparci talvolta, letteralmente, fisicamente e possibilmente anche mentalmente, dagli impegni quotidiani che sono sempre immersivi, perché domandano costantemente la nostra presenza. Pensate al lavoro, pensate agli impegni di ascolto, di incontro delle persone, se non quelli di educazione dei figli, dell'accoglienza anche del malumore dei coniugi, oppure ancora degli imprevisti che riguardano la vita, la salute fisica, la malattia, o altre problematiche legate all'economia del vivere quotidiano. Dall'altra parte, la vita mistica, o comunque la fase cosiddetta mistica, è quella nella quale, nonostante tutto il resto che precede, però a un certo punto il Signore si permette di operare in un modo più determinato e di rapirci in qualche modo, anche forse solo per brevi istanti, facendoci rendere conto che c'è come un motore in accensione, per il quale non sono i nostri sforzi, ma è piuttosto l'opera di Dio, assai delicata, resa in un tempo particolare, una parola che emerge e che con un immenso stupore ci ritroviamo dentro, perché non siamo stati noi gli artefici, gli operatori di questa ricerca. Ce la ritroviamo come un dono. La grande distinzione tra le due cose è esattamente la qualità del tempo, ma anche la misura della fatica che abbiamo fatto per ottenere questa cosa. Ci rendiamo conto che non l'abbiamo ottenuta con le nostre forze, ma è stato un dono di Dio. Cosa dice Teresa a questo riguardo? Cosa dice Teresa a questo riguardo, appunto? Teresa sta parlando di una perseveranza, innanzitutto. Ci vuole dire che il nostro bene è tutto in un perseverare, prendendo tempo per il Signore, che è molto generoso e desidera anche la nostra generosità. E quindi dargli il nostro tempo lo si fa con anche la determinazione di non riprendercelo dopo, in qualche momento, lungo il cammino. Ovvero essere generosi e non misurare il tempo e la qualità del tempo. Pensando appunto, ma essere assolutamente generosi, perché? Perché siamo in una fase di domanda della sua generosità. E cosa fa questo gran monarca, scrive Teresa, siamo già nel terzo capitolo, che risiede nel castello? Vedendo la nostra buona volontà, si lascia impietosire e nella sua grande misericordia decide di chiamarli a sé. Chi decide di chiamare? Teresa sta parlando dei sensi, sta parlando dei pensieri, sta parlando di tutto ciò che è normalmente distraente. Parla anche delle potenze dell'anima, come si chiamavano tradizionalmente, teologia scolastica. La memoria, l'intelletto e la volontà sono ciò che coopera costantemente per realizzare e mettere in opera le opere reali. Pensate alla memoria, no? Quanto è importante la memoria per costruire il futuro, per non costruire su ciò che è presupposto cattivo di crescita, per costruire sulla pietra, sulla roccia e non sulla sabbia. E così via per la volontà e per l'intelletto. L'intelletto costantemente applicato appunto alle cose per le quali c'è bisogno di raziocinio, di attenzione, di uno sguardo, di visione. Lui allora decide di chiamarli a sé in quel momento anche breve di preghiera che gli stiamo dedicando con risolutezza e con determinazione, e lo fa a guisa di buon pastore, che è un'immagine evangelica stupenda. A guisa di buon pastore, scrive Teresa, emette un fischio tanto soave da non esser quasi percepito, ma con il quale fa loro conoscere la sua voce, a ciò che, lasciata la via della perdizione, rientrino nel castello. E ciò fanno queste persone immediatamente, perché quel fischio è di così grande efficacia da districarli da tutte le cose esteriori fra le quali vivevano.

Mi sembra di non essermi mai spiegata così bene come in questo momento. Interessante cosa scrive Teresa. E quando il Signore accorda questa grazia, si ha un aiuto particolare per cercare Dio in noi stessi. Qui lo si trova meglio e con maggior profitto che non nelle creature. E qui afferma di averlo trovato anche Sant'Agostino dopo averlo cercato altrove. È bellissima questa notazione di Teresa, perché si tratta di un richiamo verso l'interiorità che noi abbiamo sempre letto nelle grandi opere dei santi, lo abbiamo ascoltato in molti podcast, omelie, commenti. Sappiamo bene che questa intimità nasconde e cela un tesoro prezioso che alcuni possono, forse uno direbbe, prendersi il lusso di cercare. Ma la realtà è che qua non è la ricerca operosa e anche faticosa dell'uomo che produce questa scoperta, ma è una grazia di Dio che si serve di questa figura, Teresa, che è come il fischio di un pastore che richiama le gregge a sé, le richiama verso gli stazzi, verso l'ovile, no? Per condurli. E per condurli, come si fa con un gregge, quando vediamo che un pastore emette un fischio, non c'è bisogno di grande lavoro, se volete. Le pecore obbediscono in modo immediato, come vengono richiamate verso un centro, no? Sono disperse, immaginate, nei pascoli, vengono richiamate verso il pastore e capiscono che devono rientrare all'interno di un recinto protetto, di un recinto determinato, che ben conoscevano, anche mentre stavano con libertà pascolando e brucando l'erba. Allora qui il Signore e lo Sposo che abita dentro di noi lo troviamo con maggiore facilità, come diceva Sant'Agostino, ma questo è il momento adatto. Non è ciò che l'intelletto ci ha fatto ritenere e credere con verità, ma è già un'esperienza questa, ed è un'esperienza che non è frutto dell'opera dell'uomo, ma di qualche cosa di assai semplice, e Teresa dice anche tenue, delicato, per cui non c'è bisogno di prendere a bastonate se stessi per rientrare, ma c'è qualche cosa di molto semplice, una nota emessa dal pastore che fa rientrare. Interessante anche che Teresa noti come questo signore, questo monarca, siamo abituati a cercarlo altrove, questo re che ci abita dentro. Non è senza errore che noi cerchiamo esperienza di Dio al di fuori, ma è molto più vero che a questa, che è anche gravida di distrazioni e anche di errori di prospettiva, si arrivi ad una conoscenza più certa, unica, singolare, preziosissima, che è quella di un Dio che abita nella nostra interiorità. Quindi qua Teresa sottolinea altrove, in altri passaggi, non dipende da noi. Da noi dipende quella determinazione di proseguire ad essere generosi, di non riprenderci il tempo che gli stiamo dando quando ci sembra di avergliene dato troppo. Continuare con uno schema in qualche modo rigoroso, che ovviamente comporta fatica, perché solo Dio però ci può favorire a un certo punto, quando Lui vuole, con libertà, di quella comunione di cui stiamo dicendo. Ma se questa è la preghiera di raccoglimento, ecco che Teresa scrive che in questa preghiera non dobbiamo mai smettere di meditare e di discorrere con l'intelletto. L'acqua viene sempre attraverso una sorgente e si serve di ciò che è squisitamente umano. E mentre noi riceviamo tutto questo, mentre stavamo meditando con la nostra mente, allora iniziamo a porre delle domande a Lui. Iniziamo a parlare e a dialogare come in un rapporto d'amicizia, scriveva nel Libro della Vita, perché il Signore sta facendo una cosa meravigliosa. Rispetto all'ampiezza, alla capacità ordinaria della quale siamo arricchiti, il Signore sta dilatando e aumentando l'anima, come abbiamo già ascoltato. Dio dilata l'anima e la rende capace di contenere ogni cosa. È un meccanismo che già conosciamo ed è il meccanismo biologico della crescita. Pensate a un bambino appena nato, quanto è piccolo. E pensate, guardando a noi stessi che stiamo ascoltando, a quanto diventerà grande, a quanto cambierà la sua morfologia,
a come i suoi processi vitali, la sua fisiologia diventerà adulta e comporterà uno stravolgimento tale da non essere più riconoscibile il bambino di prima. Ed è interessante quindi che l'anima abbia bisogno di crescere, che il cuore abbia bisogno di essere dilatato interiormente. E non solo ne abbia bisogno, ma ne abbiamo la possibilità. E perché avendola non la sfruttiamo? Ecco, lasciarsi andare e trascurare tutto questo cammino di crescita è un vero peccato. E ancora il testo vuole arricchirci di altri elementi. Infatti, quando Teresa finalmente inizia a portare verso il compimento queste quarte stanze, ci dice che non trascuriamo il fatto che l'anima in queste quarte stanze non è ancora formata. Ha bisogno di formarsi, è come un bambino che comincia a poppare. Il quale, se si discosta dal petto di sua madre, non può aspettarsi che la morte. Se chi ha ricevuto questa grazia si allontana dall'orazione, dalla preghiera, senza un'urgente necessità, e non vi fa subito ritorno, temo grandemente che le avvenga come al bambino e vada di male in peggio. Quindi non temete, ma al contempo abbiate cura di questa bambina, la vostra anima, dello spirito, della parte più profonda nella quale andate scoprendo le cose più meravigliose di Dio. Un bambino che si stacca dal seno e che non vi può fare ritorno è completamente perduto. Sentitevi come tali una volta che avete scoperto tutto questo e non trascurate una meraviglia come questa, che ci viene rivelata da Teresa nelle quarte stanze. Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, entreremo così nelle quinte stanze dove sperimenteremo una vera e propria rivoluzione copernicana. Ci attende questa nella prossima puntata.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Trasmettiamo di Johannes Brahms il concerto in re maggiore, opera 77 per violino e orchestra. David Oistrakh al violino, orchestra sinfonica della radio-televisione dell'Unione Sovietica, dirige Kirill Kondrashin. È una registrazione storica.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Johannes Brahms il concerto in re maggiore opera 77 per violino e orchestra. David Oistrakh al violino. Orchestra Sinfonica della Radio Televisione dell'Unione Sovietica ha diretto Kirill Kondrashin. Era una registrazione storica. E per concludere Jean-Pierre Rampal al flauto.

con la musica di Jean-Pierre Rampal al flauto si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Heinrich Ignaz Franz von Bieber Missa Sancti Errici a 5. Coro a 5 voci, 5 trombe, timpani, 2 violini, 3 viole, violone e organo. James Griffith tenore. Michael Schopper basso. Regensburger Domspatzen. Herbert Metzger organo. Collegium Aureum con strumenti originali dirige Georg Ratzinger.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Heinrich Ignaz Franz von Bieber Missa Sancti Enrici a 5, coro a 5 voci, 5 trombe, timpani, 2 violini, 3 viole, violone e organo. James Griffith tenore, Michael Schopper basso, Regensburger Dom Spatzen, Herbert Metzger all'organo, Collegium Aureum con strumenti originali ha diretto Georg Ratzinger. Per la rubrica Cori, oratori, cantate, mottetti e madrigali ascoltiamo ora di Giulio Caccini, madrigali, arie e canzoni. Esegue Accademia Claudio Monteverdi di Venezia.